0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Canzonetta di Forlimpopoli.
2: Ah.
1: Canzonetta di Forlimpopoli.
3: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese, guardatelo, è Paonazzo! Li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
4: Strano caso, niente male del longevo bevitore. Era sbronzo al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista. Almeno fino a quando non persero la vita, me lo disse lui stesso lacrimando sopra un whisky e con la pipa.
5: Gli diceva suo fratello, che era attore di film porno, perlomeno non fumare 3 pacchetti al giorno. Ma quando ci rimase secco in un incidente di lavoro, lui fumò per la tristezza 4 stecche di Marlboro.
4: Suo cugino, poveretto, era un sano corridore. Gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto a un camion di una birra di Betlemme.
2: Birra, forse si trattava di mirra.
4: No, sono sicuro che era birra di Betlemme.
2: Mirra.

0: e ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: La sua moglie, che è scomparsa, faceva le scintille.
0: Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille. C'è da dire che non era un uomo molto permaloso.
1: Alle offese rispondeva con un sorso velenoso.
2: Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva: la tua condotta verrà punita. Questo disse fino a quando non passò a miglior vita.
1: Il maresciallo, che arrestava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo due banditi e cadde morto freddo sotto lo scaffale dei passiti.
2: Il suo capo di lavoro, un signore intransigente: se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni a lavoro andava storto. E il suo capo, indovinate,
0: come gli altri,
1: è morto.
0: Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi, uno per uno a tutti quanti i suoi amici astemi. Ridevano in paese: guardatelo, è Paolazzo! Gli ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo.
1: Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra quattro damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio, l'altro ieri. E gli ho chiesto: come hai fatto? Rabboccando due bicchieri, mi ha risposto:
0: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene.

0: succederà qualunque. Ma il vento è forte, sempre più forte. Spezza la vita e le speranze restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

varietà francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a

6 su Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Gobellini, Componti, Elfi, Eoli, la mandragola, il fico sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti, buttate contro il nemico, i nani!

Bene, bene, risvegli energici. Compagna Teresa, il teatro degli orrori. Allora, i venti saranno al mattino deboli provenienti dal nord-est, il consueto grecalino, con intensità compresa tra i 5 e i 10 km orari, moderati da sud-ovest, quindi libeccione, al pomeriggio con intensità tra i 12 e i 27 e alla sera deboli da sud-ovest, con intensità tra gli 8 e i 18. Attenzione che ora arriva uno che fa il verso alla Bertè.

E quando la pula bussa, di solito si mette male, ma poi dipende, insomma, a volte non succede niente, dipende da quello che si è fatto prima. L'intensità solare, la più alta, alle 13 con un valore UV di 6.9, corrispondente a 872 watt su metro quadrato. Il dottor Antonio Sanò, oggi è il meteorologo.

Life is Sweet. Sì. Allora, un saluto, piano, troppo volume. Saluto Alessandro, sempre puntuale, presente, si fa sempre vivo, che bello. Allora, volevo darvi un po' una panoramica, come faccio sempre, no? Sull'anticiclone, bla bla bla, eccolo qua. È arrivato il momento, sì, di fare il punto e di aggiornare un po' il nostro vocabolario meteo, eh? Continuiamo a parlare di ondate di calore, ma insomma... ormai è tutto calore, quindi vediamo un po', vediamo come possiamo adeguare anche il nostro lessico. Intanto abbiamo disperato bisogno di ossigeno.

insomma, stavo dicendo, forse è il caso di cambiare un po' il nostro vocabolario, perché un tempo si parlava di ondate di calore, ma dire questa cosa ormai è come dire una cosa che non ha più un grande significato, perché il clima è mutato in modo così radicale da imporci per quasi tutto l'anno un'anomalia termica costante di 3, 4, a volte 5 gradi sopra le medie stagionali. Quindi quelle che un tempo erano parentesi roventi, vere e proprie ondate di calore, adesso come dire, si sono trasformate in vere e proprie mareggiate, cioè sono ondate di caldo inarrestabili, prolungate, come proprio una mareggiata. Quindi vediamo un po' il dottor Tedici cosa ci dice in questo pianeta surriscaldato sempre più dalle nostre attività deleterie per l'ambiente. Alma Megretta.

Allora, dicevo, insomma, il dottor Tedici ci conferma che con un pianeta surriscaldato dalle attività umane, le condizioni atmosferiche che un tempo erano tipiche ed esclusive del Nord Africa si sono letteralmente trasferite sull'intera area mediterranea, abbracciando Spagna, Italia e Grecia. E le cronache di questi ultimi periodi lo confermano. Le allerte sanitarie si moltiplicano, i piani di emergenza per le fasce deboli sono scattati in mezzo Europa e le nostre città stanno vivendo un vero e proprio blackout da stress termico. In condizioni che definiamo ancora eccezionali, ma che rischiano di diventare la norma tra appena 10 anni, questo respiro nordafricano si è spinto fino a invadere il centro-nord della Francia e l'Inghilterra, portando le stesse temperature del deserto del Sahara nel cuore dell'Europa continentale. Insomma, questo ha portato proprio anche i meteorologi a rivedere un po' alcune espressioni. Vediamo un po' cosa ci dobbiamo aspettare.

0: Allora, il riscaldamento globale, il grande caldo, tutto questo ci riporta alla mente una funesta previsione che venne fuori da una ricerca datata 2014. Alcuni scienziati francesi avevano indicato il 2050, attenzione, 2050, come l'anno in cui si sarebbero toccati 43-45 gradi diffusi anche nel territorio francese a causa del riscaldamento globale. Loro, insomma, avevano detto: guardate che nel 2050 avremo 43-45 gradi medi. Ebbene, questo, che sembrava uno scenario assolutamente distopico, si sta verificando adesso sotto i nostri occhi con ben 24 anni di anticipo. È la dimostrazione nuda e cruda, e se volete anche un po' drammatica, che l'Europa è un vero e proprio hotspot climatico, dove l'aumento del calore viaggia a una velocità che almeno va al doppio rispetto alla media del pianeta. Ecco, che bella cosa che abbiamo scoperto, eh? Per l'Italia il peggio deve ancora arrivare, ci dice appunto il dottor Tedici. L'apice di questa oppressione termica è atteso tra domenica e lunedì, quando l'anticiclone africano, che ormai sappiamo chiamarsi Caronte, mostrerà i muscoli nella loro massima estensione.
1: Rockstar. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
0: Eccoci qua. Allora, sono le 7:46. È arrivato il momento della novità. Il primo passaggio. Speak Easy con Sostanze.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E salutiamo quindi anche Speakeasy. Allora, per l'Italia, come vi ho detto, il peggio deve ancora arrivare. I termometri supereranno la soglia critica dei 40, quando tra domenica e lunedì Caronte si farà sentire, mostrerà i muscoli. E il dato che deve far riflettere è la geografia di questo caldo. In che senso? Nel senso che non stiamo parlando delle aree interne della Sicilia o della Sardegna, ma del centro-nord, cioè città come Firenze, Parma, nel cuore della Toscana, dell'Emilia-Romagna. E nel frattempo, metropoli come Milano continueranno a soffrire in un clima che oscilla tra il tropicale, il supertropicale e l'equatoriale, capito? Siamo lontani anni luce dai mesi di giugno del secolo scorso, quando sotto la Madonnina ci si poteva godere giornate a 32 gradi e si riposava con notti fresche a 17. La nostra percezione si è talmente assuefatta all'eccesso che paradossalmente oggi accogliamo una previsione di 34 gradi come una buona notizia, definendola insomma una così rinfrescata, ma capite bene che non ha molto senso, no? Per definizione insomma l'apice del calore è salito.

fine 77 e le loro vertigini, insomma, vi dicevo, se si parla di apici di grande calura, e poi per definizione si deve presupporre anche un calo, no? Perché dopo un picco c'è sempre una discesa. La speranza è che il mese di luglio possa sorprenderci in qualche maniera, insomma, spazzando via questa fase rovente. Tuttavia, la cronaca recente ci insegna a essere molto cauti. L'accumulo di energia termica e igrometrica così imponente rischia di sfogarsi alla fine dell'ondata in fenomeni atmosferici di inaudita violenza.

Resta però uno scenario di fondo ben più inquietante. Se, come abbiamo detto, non ci si trova di fronte a una semplice ondata, ma a una mareggiata climatica, la ritirata di Caronte potrebbe essere soltanto un'illusione. Rischiamo infatti di andare avanti a oltranza in questo limbo sahariano fino a settembre, fluttuando in una nuova e logorante normalità fatta di picchi a 39 gradi e brevi e temporanee pause a 34.

0: Però stai bene.
1: Però stai bene. Dove stai? Abbiamo terminato la parentesi del meteo. Adesso cambiamo decisamente argomento. Purtroppo devo parlare di cronaca, una cronaca nera, un episodio sconcertante che è accaduto in Versilia ieri. Ne parlo dopo questo brano di Gazzelle.

Allora, ahimè, devo parlarne perché, insomma, si muore nel 2026, si muore perché un padre preferisce un figlio morto a un figlio gay. Questo è quello che è uscito, è una storia veramente agghiacciante che ha sconvolto la Versilia, un dramma familiare, perché a Pieve di Camaiore, siamo nella Lucchesia, un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha ucciso a colpi di fucile da caccia la moglie e il figlio, la moglie 52 e il figlio 24 anni, all'interno della casa di famiglia. Dopo aver sparato, l'uomo ha aspettato che arrivassero i carabinieri, seduto su un muretto di cinta, e si è fatto arrestare senza opporre resistenza. È uno dei tanti drammi familiari che purtroppo ci capita di leggere, di assistere, a cui ci capita di assistere, però stavolta, andando un pochettino a ritroso sulla vicenda, tramite i social del ragazzo, si leggeva, lui che aveva lasciato, insomma, dei post dove c'era, testimoniavano un difficile rapporto col padre. E lui, Mirko Moriconi, 24 anni, lavorava come cameriere in Versilia ed era conosciuto anche come cantante amatoriale, e aveva pubblicamente raccontato in passato il proprio disagio familiare legato alla sua omosessualità in un post datato 12 ottobre 22, quindi, insomma, di 3 anni e mezzo fa. Aveva scritto: ragazzi, è brutto pensare che un padre trippe freisca morto piuttosto che gay. In alcuni contenuti video diffusi online aveva anche riferito che il padre avrebbe manifestato una forte ostilità nei confronti del suo orientamento sessuale. Va bene, adesso leggiamo per sommi capi questa notizia, che veramente lascia, come dire, sbalorditi, basiti.

Allora, siamo a Pieve di Camaiore, è il 24, quindi ieri alle 14.30 scatta l'allarme, una telefonata al 118 fatta da un familiare che aveva sentito spari provenienti appunto da quell'abitazione e segnalava appunto una situazione critica di sparatoria. Venite, stanno sparando, aiuto. Sarebbe stato il contenuto un po' della richiesta di soccorso, che fa scattare immediatamente il protocollo di emergenza. Sul posto arrivano numerosi mezzi di soccorso sanitari del 118, carabinieri, vigili del fuoco, subito tutti impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area. Quando le forze dell'ordine rendono sicura la scena del crimine, il personale sanitario non può far altro che constatare il decesso della donna e del giovane, entrambi colpiti mortalmente dai proiettili esplosi dal fucile da caccia dell'uomo. Secondo le prime ricostruzioni, il Morricone avrebbe impugnato il fucile aprendo il fuoco contro il figlio, poi contro la moglie, intervenuta in difesa appunto del ragazzo. Terminata la sparatoria, è salito sul tetto della casa, dove è rimasto fino all'arrivo dei carabinieri. Una volta raggiunto dai militari, si è lasciato disarmare senza opporre resistenza. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi sono anche alcune frasi che l'uomo avrebbe pronunciato subito dopo il delitto. Avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Dichiarazioni che saranno ora oggetto di approfondimento investigativo, chiaramente, e questa è roba che è sui tavoli della procura di Lucca. I residenti della zona hanno riferito agli investigatori dell'esistenza di tensioni e dissidi all'interno del nucleo familiare, pur sottolineando come nulla lasciasse presagire un epilogo così drammatico. Il classico salutava sempre. Diverse testimonianze avrebbero descritto il Morricone come una persona particolarmente turbata negli ultimi tempi e spesso lamentosa riguardo ai rapporti con la moglie e il figlio. Era molto semplice: non accettava che il figlio fosse gay e lo ha ammazzato. Non c'è poco altro da dire, insomma.

Salutiamo anche Gammon, chiudiamo questo argomento veramente increscioso e non so come definirlo. Il povero ragazzo, il giovane che sui social utilizzava, e non a caso direi, il cognome della madre, quindi Andreoni, e il nome d'arte Michelangelo, le aveva spesso dedicato messaggi affettuosi. In occasione della festa della mamma aveva pubblicato una lunga poesia accompagnata da musica, nella quale descriveva la madre come un punto di riferimento fondamentale nella sua vita. Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire se le tensioni familiari emerse nelle testimonianze abbiano avuto un ruolo determinante nel maturare la volontà omicida del padre. L'abitazione è stata posta sotto sequestro, chiaramente, per tutti i rilievi del caso. Povere anime, purtroppo siamo in un periodo dove veramente si salvi chi può. Per mio padre è meglio morto che gay. Detto fatto, questa è una cosa che mi ha colpito molto, insomma. Vabbè. Sono le 8:14, manca veramente poco al break. Ci ascoltiamo Gigante con Tempesta e poi Break.

0: Rock Sport. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: 8 e 20 di questo giovedì 25 giugno, secondo momento del classico, BFM con Generale.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E la salutiamo anche la PFM con Generale. Allora, un'altra notizia non certo piacevole, anzi direi altrettanto tragica. Il Venezuela è stato scosso da due violentissime, scusate il bisticcio, scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 40 secondi l'uno dall'altra proprio questa mattina alle prime luci dell'alba. È una delle notizie appunto che ho trovato mentre preparavo la trasmissione, e insomma, crollo di edifici, pare almeno 32 morti e 700 feriti, ma sono numeri destinati a salire. È una situazione veramente drammatica. La prima scossa si è verificata nell'area di San Felipe, la capitale dello Yaracuy, quindi siamo nel nord del Venezuela, poco dopo le 18 locali di mercoledì 24 giugno, insomma con il fuso erano le prime luci dell'alba di oggi. Dopo 40 secondi un'altra scossa ancora più forte è stata registrata a 23 km a sud-est di Yumare, nello stesso stato, a circa 300 km da Caracas. Andiamo un po'

0: scusate l'abbinamento di questo brano con la notizia che insomma che vi sto dando non è sicuramente dei più felici, anche perché non è una vita meravigliosa quella di molti abitanti appunto del Venezuela, che in questo momento hanno problemi molto seri. E il Geological Survey ha diffuso un'analisi preliminare descrivendo una sequenza sismica doppia di grave entità, però non è stato fortunatamente emesso alcun allarme tsunami. Secondo l'agenzia AFP sono state registrate oltre 20 scosse di assestamento avvertite nel nord-est del paese. A Caracas, dove sono crollati edifici interi, migliaia di persone si sono riversate nelle strade per quello che è il sisma più violento nel paese dal 1900. La presidente Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. A coloro che purtroppo hanno subito la perdita di un familiare porgiamo le nostre più sentite condoglianze, ha chiaramente detto in TV. Rodriguez non ha fornito dati sul numero delle vittime, ma ha esortato medici e infermieri a presentarsi al lavoro per assistere i feriti. Le autorità hanno interrotto le forniture di gas nelle zone colpite e l'erogazione dell'acqua è stata sospesa in alcuni settori della città ed in diversi stati settentrionali. Nella capitale molte abitazioni sono prive di elettricità, la rete però ha retto nel resto del paese. Sospese le operazioni negli aeroporti, in particolare a Caracas, scalo internazionale Simón Bolívar. È stata disposta la chiusura di tutte le scuole fino a fine settimana. Poi c'è anche il messaggio di Trupp che leggeremo dopo. Trupp, il solito Trupp.
1: Più mi dici stai tranquilla, più sono agitata.

I due forti terremoti che hanno appena colpito il popolo venezuelano sono entrambi di enorme portata e hanno causato un numero devastante di vittime, lo scrive appunto Trump. Gli Stati Uniti sono pronti ad intervenire, in grado di aiutare. Ho dato istruzioni a tutte le agenzie del nostro governo di prepararsi ad agire rapidamente. Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici. Lui sempre in cerca di alleati. I primi rapporti non sono buoni. Gli Stati Uniti manderanno squadre di ricerca e soccorso, forniture mediche e umanitarie e altri beni di prima necessità in Venezuela, lo ha reso noto Jeremy Lewin, alto funzionario del Dipartimento di Stato responsabile degli aiuti esteri. Con un post sui social ha annunciato che gli Stati Uniti stanno coordinando le operazioni con i loro partner nel governo venezuelano e che il Dipartimento di Stato ha già mobilitato un team di assistenza e soccorsi. Vediamo poi anche le reazioni in Italia, perché ha parlato anche il ministro Tajani. Vediamo.

Allora, il nostro ambasciatore in Venezuela, che si chiama Giovanni Umberto De Vito, ha parlato a Rai News 24 dicendo: non abbiamo notizie di vittime italiane in Venezuela, anche se ci arrivano notizie di diversi connazionali le cui abitazioni sono risultate danneggiate o addirittura distrutte. De Vito ha aggiunto come, assieme al consolato generale a Caracas e il consolato a Maracaibo, stiamo verificando le condizioni dei nostri connazionali. Come già spiegato in una nota della Farnesina, il nostro ambasciatore ha confermato di essere in contatto con il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, che ha proposto all'Unione Europea di attivare il meccanismo della protezione civile. Tajani ha contattato l'ambasciatore d'Italia a Caracas e ha chiesto all'ambasciata di verificare in particolare la situazione degli italiani, aggiungendo che l'Italia è pronta a prestare assistenza. Vediamo un po' la situazione anche negli altri paesi. I paesi confinanti hanno offerto aiuti umanitari e supporto per i soccorsi. Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha ordinato l'invio immediato di aiuti umanitari in Venezuela. Si sono attivati immediatamente anche Panama e Brasile. Il presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha incaricato il Ministero degli Esteri di valutare interventi immediati. Da El Salvador, il presidente Nayib Bukele ha annunciato l'invio di 300 soccorritori. Quindi, insomma, è una situazione in evoluzione. Tra l'altro ci sono alcuni video veramente molto impressionanti. Vabbè, arrivano i mostri e le loro 100 lame. 8 e 30.

Beh, io direi di parlare adesso di una cosa molto più piacevole. Cosa c'è di più piacevole del vino? Poche cose. Poche cose. Nel Chianti è riaffiorata la vite etrusca, quindi attenzione, nuove analisi archeologiche e genetiche nei boschi di Badia a Coltibuono, quindi insomma siamo tra Siena e Firenze, rivelano una viticoltura attiva oltre 2300 anni fa, con possibili legami tra i vitigni etruschi e quelli attuali, e quindi si aprono scenari inediti per l'identità del Chianti classico. Vediamo un po' cosa ci dicono i miei conterranei.

0: Rock Sport. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
5: 8:46, è arrivato il momento della novità, eh? Ed è con noi Marco Fracasia, una spiegazione assurda.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

primo lavoro per Marco Fracasia è sentito la 4321 Hertz, è un titolo che si ispira a un romanzo di Paul Auster, cui si associa una frequenza radio assolutamente immaginaria. Allora, vi stavo dicendo che nei boschi di Badia Coltibuono, quindi siamo nel territorio di Gaiola in Chianti, provincia di Siena, nuove ricerche stanno riscrivendo la storia della viticoltura del Chianti. Le evidenze emerse dal sito etrusco romano di Cetamura indicano infatti una presenza della vite già oltre 2300 anni fa. Da oltre 50 anni gli archeologi della Florida State University, guidati dalla professoressa Nancy de Grumont, conducono gli scavi nel sito. Tra il 2012 e il 2016 sono stati recuperati dai livelli più profondi dei pozzi etruschi numerosi vinaccioli eccezionalmente conservati, deposti probabilmente nell'ambito di rituali votivi. Una scoperta che porta le testimonianze della viticoltura locale almeno al III secolo avanti Cristo. Vediamo meglio, interessante. I'm Another Blonde, Hip Hop in the Fog. Eccoci qua.

Allora, le analisi genetiche condotte dall'Università di York con il sostegno del consorzio Vino Chianti Classico stanno fornendo risultati di particolare rilievo. Gli studi hanno evidenziato che una stessa varietà di uva bianca venne coltivata e utilizzata per la produzione di vino per diversi secoli consecutivi, dall'età etrusca fino all'epoca romana. I dati confermano inoltre l'impiego della propagazione vegetativa, la tecnica utilizzata ancora oggi per moltiplicare le viti tramite talea, un elemento che testimonia l'esistenza di conoscenze agronomiche avanzate già in epoca etrusca.

0: torniamo a parlare di vino, insomma, le analisi hanno anche rivelato una netta prevalenza di uve a bacca bianca, pur in presenza di alcune varietà a bacca rossa. La scoperta assume un significato particolare per il territorio di Gaiole in Chianti e per il suo museo archeologico Chianti Origo, dove sono conservati i reperti provenienti dagli scavi. Il sindaco Michele Pescini ha sottolineato il valore culturale e identitario di una ricerca che rafforza il legame tra il territorio e una tradizione vitivinicola millenaria. Anche la famiglia Stucchi Prinetti, proprietaria dei boschi di Badia Coltibuoni e sostenitrice degli scavi, evidenzia l'importanza di risultati che collegano la storia della tenuta a quella più antica del Chianti.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

regole a Milano per Delta V. Ma rimaniamo però nel Chianti, perché si tratta di un'eredità raccolta nei secoli dai monaci vallombrosani e giunta fino ad oggi attraverso una viticoltura profondamente radicata nel territorio. Se le ricerche attualmente in corso dovessero confermare una parentela genetica tra l'antica varietà di Cetamura e vitigni ancora esistenti, si aprirebbe uno scenario di portata internazionale. Badia Coltibuono potrebbe diventare il centro di un progetto unico, riportare in vita il vitigno che abitava queste colline oltre 2000 anni fa, molto prima dell'affermazione del Sangiovese. Non si tratterebbe soltanto di ricostruire una pagina del passato, no, sarebbe l'occasione di restituire al Chianti una parte della propria identità più profonda, trasformando una straordinaria scoperta archeologica in una concreta rinascita viticola. In questo percorso, Badia Coltibuono non sarebbe soltanto custode della memoria di queste terre, ma veramente anche assurgerebbe una figura da protagonista del loro futuro. E allora, visto che stiamo parlando di Granducato di Toscana, perché insomma il Chianti è lì, e in quei territori lì, tra Siena e Firenze, mi viene in mente che c'era un gruppo, sì, i Di Rotta su Cuba, che imperversava negli anni 90, Simona Bencini e i suoi sodali, liberi di, liberi da, 9 e 4! Che confusione!

Liberi di Liberità, diretta su Cuba alle 9.07, Radio Rock Italia, giù dalle brande, 3791-600-190. Adesso parliamo di un po' di argomenti un po' più leggeri. La lampadina che porta l'aurora boreale in casa, sì, l'hanno inventata, una soluzione molto tech, molto smart, basso costo, che garantisce uno spettacolo domestico incredibile per chi non ha i quattrini per andare al circolo polare artico. Sì, adesso ve ne parlo.

Assistere allo spettacolo dell'Aurora Boreale è un sogno nel cassetto di tantissime persone. Voi direte, chi se ne frega? No. Ma perché c'è chi può permettersi il viaggio oltre il circolo polare artico o antartico e chi non se lo può permettere? E allora non rimane che puntare ad un gadget molto particolare, molto suggestivo. È una lampadina LED intelligente, eh? Si chiama 12-2 Smart Projection Bulb, bella roba, che si monta su un normale supporto standard, ma che una volta accesa può trasformare muri e soffitti in una simulazione del cielo notturno che si illumina con le particelle cariche del vento solare, con il campo magnetico e l'atmosfera terrestre. Vediamo come funziona questa diavoleria dopo il break.

0: Rock Sport. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: Ma Milano ritorna, ritornava, c'è Delta V, ci abbiamo fatto così una riflessione prima sulle regole a Milano, adesso c'è un romantico a Milano, è il classico per Baustelle, sono le 9:18, sveglia!
8: Il disco classico di Radio Rock Italia, Rock Made in Italy.

0: tanto però
1: ci ama ma ci sputa, insomma. E allora, ma come funziona questa diavoleria, questa lampadina intelligente dal verde al viola? La 12-2 può riprodurre con estrema fedeltà i disegni quasi ipnotici dell'aurora boreale, con sfumature e intrecci sempre diversi a colorare gli ambienti della casa. Ovviamente, per una massima esperienza, sarà bene piazzarla in stanze con una larga fetta di superficie riflettente a disposizione. Si accende, si regola dall'app e il gioco è fatto, senza dover passare da dispositivi esterni, cioè non c'è bisogno di un proiettore separato. Fa tutto lei, la mettete come una piantana che riflette e vi sembrerà di essere al circolo polare artico. Ah, che cazzata!
0: E ti infili

insomma, il risultato finale è una danza luminosa che può peraltro anche sincronizzarsi con l'audio riprodotto negli ambienti da speaker intelligenti, quindi abbiamo anche questo effetto aurora boreale che va a tempo di musica. Insomma, al peggio non c'è fine, tutto passa dall'app ufficiale che apre a una gestione completa e personalizzabile dell'esperienza, potendo addirittura selezionare i colori, le animazioni e le varie modalità. Ce ne sono al momento circa 20, pensate che bella cosa. Il dispositivo può ovviamente funzionare anche come una normale lampadina a colore fisso, meno male, e senza animazioni, cioè insomma alla fine la luce la fa come una cosa normale. Può essere innestata su qualsiasi supporto E26 o E27 universale. Mi raccomando, compratela perché è figa.

Ma quanto costa questa bellissima lampadina? 12-2 Smart Projection Bulb è protagonista di una campagna di buon successo su Kickstarter, attenzione, dove ha raggiunto l'obiettivo minimo per la produzione in breve tempo. Tuttavia è ancora possibile finanziare gli ideatori e ricevere un esemplare della lampadina Smart a prezzo scontato del 41% su Kickstarter. Quindi insomma, se l'idea vi ha intrigato, mi raccomando, contribuite. Il prezzo è 26 euro per un'unità, ma ci sono anche pacchetti multipli come 87 euro per 4 lampadine. Le spedizioni sono imminenti, previste già per il prossimo agosto. Forza con la lampadina che simula l'aurora.

Salutiamo anche Achille Lauro. Allora, vediamo un po' in tempo reale. 32 morti, 700 feriti, i feriti aumentano, primo bilancio diffuso dalla presidente Rodriguez, il dato è destinato ad aumentare. Arrivano gli Amor Fu con Vero.

Allora, vediamo un po' il calendario dei mondiali di oggi. Non parlo mai di questo argomento, sapete, i mondiali non mi interessano, ma non perché non c'è l'Italia, proprio le nazionali non mi hanno mai appassionato, proprio mai, neanche gli azzurri. Lo so, vado un po' controcorrente. Vediamo un po' oggi che partite ci sono, cioè Ecuador-Germania. La Germania è già qualificata ai sedicesimi, affronta l'Ecuador in un match del gruppo E, alle 22 di stasera. C'è tempo, dai.

quindi ci sarà Ecuador-Germania, questo dove? Al Meadowlands Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. I tedeschi guidano il girone a punteggio pieno con 6 punti, mentre la nazionale guidata in panchina da Becca Cece è a quota 1. Bene, mister Becca Cece. In contemporanea al Lincoln Financial Field di Philadelphia, Philly, si affrontano Curaçao e Costa d'Avorio. Sono quelle partite imperdibili. Ecco l'orario e le probabili formazioni. Le informazioni non ve le dico. Dove si può guardare Ecuador-Germania? Addirittura in chiaro sulla Rai e su DAZN, anche in streaming su RaiPlay e sull'app di DAZN. Ecuador-Germania, eh? E Curaçao Costa d'Avorio? Frega un cazzo a nessuno. Beh, giustamente. Curaçao Costa d'Avorio non la guardate, perché è una partita insignificante. Giocate da due squadre che non ci dovevano neanche essere. Forse, non si sa, forse.

0: sight down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Città.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Questo è
3: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
5: 9.49, ultimo appuntamento per quanto mi riguarda con le novità in alta rotazione. Arriva Burton, più in alto.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

salutiamo anche Bert con due H. La novità in alta rotazione sono le 9:52, ci stiamo avvicinando a lunghe, larghe, ampie, falcate verso il termine della mia conduzione, e poi arriverà il buon Dario Cecchettani che vi porterà sul pianeta torbido. Intanto c'è Colapesce.

Quanto mi piace questo pezzo, eh? Un pezzo ormai che ha la sua età, è nel 2015. Lui è Colapesce, lo sapete come si chiama Colapesce? Lui si chiama Lorenzo Urciullo, credo che neanche sua madre forse lo chiami più Lorenzo. Sì. Giovanni Truppi, dai!

voleva bene alla mamma, voleva bene al papà. Era timorato, era appena nato. Facciamo che Dio era il padre e la terra la madre. Animali, pianeti e stelle, zii, zie, fratelli e sorelle. All'inizio camminava a carponi, poi si è alzato in piedi e sono cominciate le complicazioni.

ricorda. Tra il cervello di ora e quello di allora si è perso ogni contatto. Sarà la sopravvivenza, se ci pensi un bambino piccolo sembra un matto. Se lo vedevi allora era perso tra forme, colori e suoni. Poi è cresciuto e sono cominciate le semplificazioni. L'educazione è stata di quelle un po' all'antica. Tutti e due i genitori erano tipi tosti. Il padre lo vedeva poco ma gli bastava quello. La madre sempre intorno, ma da farà da fare questo e quello. Però gli anni passavano senza troppi problemi e senza vera paura. Ed è cresciuto forte, molti pacchi e qualche coccolo. Era tutta un'avventura.

dopo che sono cominciati i primi dubbi, le prime insicurezze, le ansie sul sesso, i pudori, le incertezze. Cominciava a vergognarsi, a reprimersi e a comportarsi da cretino. L'uomo non era più bambino, era diventato ragazzino. Seguirono anni scuri di esplosioni profonde, di ansie, depressioni e lotte con le onde. Poi, per farsi forza, mise da parte certe cose e si concentrò sulla razionalità. Cominciò a snobbare la mamma e a litigare con il papà, finché una crisi imprevista arrivò ad un momento, con voglia di nuove verità e di cambiamento. Improvvisamente si sentiva vecchio, solo, senza futuro e pieno di incertezza. Ma poi capì che la sua vita non era finita, anche se qualcosa di importante era successo. Era finita la sua giovinezza.

0: tutto l'universo, è tutto qua su Radio Rock Italia. Ragazzi, io sono arrivato al termine, mancano veramente pochissimi minuti, ma forse uno, alle 10 vado in sigla, dopo di me Dario Cecchettani, aspettatelo perché è in arrivo, a grandi falcate anche lui, ciao, a domani.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

Francesco, sì.

0: funzione della sua professione, morì nel letto di reclusione. Ora riposa in pace. Rileggendo le sue note, sembra qualcuno l'abbia davvero avuto in gloria. E per delizia in analisi, delizia nella terza storia, libertà dal dolore, libertà dall'angoscia. Il suo cuore continuava a battere anche dopo la sua partita. Finse la sua partita, la sua memoria non ebbe mai a finire. Antonio Gramsci.
1: Marte contro. Marte contro. Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
2: Buongiorno, buongiorno. 10:05. Mezzo record di semafori rossi, marciapiedi e curve strette. Giovedì 25 giugno oggi si mangia.
3: Ciao Dario, ciao Marte. Giovedì gnocchi.
2: Eh già.
3: C'ho una fame.
2: Sai pure io, ho fatto colazione male.
4: Oh, son Marte. Ma che mi hanno cercato?
2: Qualcuno sì,
5: buongiorno.
2: Sai. Buongiorno a te.
5: Buongiornissimo.
2: Eccolo, il buongiornissimo, ci vuole sempre.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Ciao Dario.
2: Ciao.
6: Posso mandarti audio con tutte le ricette più originali di tutto il mondo, ma se preferisci, famo solo cucina romana.
2: No, oggi è un po' particolare, però pure a Roma.
7: Buongiorno Daria, buongiorno ciao, a tutti. Ciao, Dario, ma senti una cosa, oggi si mangia, no?
2: Sì.
7: Giovedì, giusto?
2: Sì, sì.
7: Si mangia.
2: Sì.
7: Dai.
2: Oggi è giovedì, si mangia, però bisogna capire.
8: Dai, Marte contro.
2: Oh,
8: attaccame sto vasco,
2: sì,
8: va.
2: Sì, sì, allora, giovedì si parla di cucina, Marte contro fino a luna. Oggi voglio parlare di ostriche, poi vedo se c'ho tempo pure per cozze, vongole, lupini, telline, cannocchie, pannocchie, cannolicchi, Vasco Rossi, vai.
9: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Se è una donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, Vince, Sally, buongiorno Vince, buongiorno Anna, buongiorno Tommaso, buongiorno Marco, buongiorno marziane e marziani, anche oggi Marte contro, come tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Oggi parliamo di cucina, come tutti i giovedì. Volevo fare una bella panoramica sui frutti di mare, principalmente focalizzandomi sulle ostriche, come da storia che ho pubblicato questa mattina. Oggi adesso il reclaim su Dario-C-24, detto anche underscore per i più avvezzi alle lingue. Allora, Marte contro dov'è? Su Radio Rock Italia. Radio Rock Italia come l'ascoltiamo nel web, radiorockitalia.it, come la state ascoltando voi? 3791 600 190, poi chiaramente al mare, dove andrò matematicamente all'1-5 decollo, prima di atterrare addirittura su Marte, e FM 96.6. Se invece ancora buongiorno Vince, se invece siamo in modalità app Radio Rock, e se invece addirittura siete in modalità macchina DAB Plus. Il palinsesto invece ve lo ricordo dopo, vi dico solo che oggi è giovedì e che dalle 17 alle 20, se ne prendete 6, non diventano 3.000, la Rocchibrina 500 di Emanuele Guzzardi. Io sono l'Elletto, lui è il mio

0: Alessandro Cazzo io rosico, che sembrano due parole di una stessa esternazione di disappunto, invece K-U-T-S-O, Cazzo, Tuzzo, è l'artista, io rosico è il brano. Allora, giovedì Marco Bosco va buttate giù dalle brande e io sono qua con voi fino a l'una, Dario C24, Marte Contro, dalle 13 alle 15 Gio Filippi con la sua Gioma Non Troppo, dalle 15 alle 17 Marco Giandomenico con la sua Giovedì Gnocco, Lele Guzzardi ve l'ho detto, dalle 20 alle 22 il giovedì, il mio giorno preferito, quello che viene chiuso da Riccardo Magni con la sua Questione di Qualità. Riccardo Magni, l'uomo delle novità, invece in questo caso al primo break delle 10.15 cosa c'è? 1, 2, 3, il classico! Bravi, bravi, rimanete. Rock Spot.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
4: C'è vita, allora il primo classico un po' ballereccio, These Boots Are Made for Walking dei Planet Funk. Mi sento un po' Polonia Zoom.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: po' di internazionalità non guasta, questo classico dei Planet Funk, This Was All Made For Walking, ci è piaciuta. Allora, vorrei iniziare questa puntata con questo omaggio di Alessandro.
1: Andiamo a fare una cantata, dammi le cozze, maestro.
2: Cosa? Queste
1: qua, queste già pulite.
2: Dai la musicozza. Cozze nere per te. Ho comprato stasera.
1: Bravo.
2: Di cozze non si muore, si muore per amore. Io vivo per te. Io vivo per te. Bello, bello, bello. L'Alice Fritzkelau.
1: L'Alice Fanon.
2: L'Aras Koblau e la Fas. L'Uluz chiamenda tu. Il polpo. Il polpo. Il polpo.
0: Non si è fermato mai un momento.
1: L'Alice Fanon.
2: Bello. Quando le triglie.
1: Ah, le triglie, vai.
2: Quando le triglie.
1: Vai.

0: Ma che polpa abbiamo noi? Provate! Ma che polpa abbiamo noi?
1: Ma saluta Andrea, dai!
0: Andrea! Ti saluto!
1: È Giulia!
2: Ciao Andrea, ciao!
1: Giulia!
2: Ciao,
1: ciao.
0: È Giulia! È Giulia.

0: la voglia di cazzo sacrosanta.
1: Purtroppo non c'è più il signor Peppino, ma era un grande. A parte c'era una certa roba che dico fermate, però era un grande. C'era una canna, sentilo come canta.
2: Canta pure bene il signor Peppino, che non c'è più, quindi ci seguirà anche lui dall'alto, la sua pescheria, che poi ho fatto la ricerca, si chiama proprio la pescheria L'Urlo, perché c'è lui che decantava le doti del pesce. Ma si può dire che poi alla fine, anzi forse questa è la ricerchetta che adesso faccio, no? Quando si dice sei un pesciarolo, il mercato del pesce, bisogna strillare. Noi siamo stati con i miei amici 2023, mi sembra, a Catania, veramente con un appartamento bellissimo. A un certo punto lo prendiamo di pomeriggio, entriamo in questo appartamento bellissimo, ognuno aveva la camera sua, sui tetti si vedeva tutta Catania. Praticamente la mattina un incubo, perché ci siamo resi conto che stavamo tra 4-5 campanili, quindi capirai, suonano le campane, piangono i loro protettori, e quindi insomma e poi stavamo praticamente sopra il mercato del pesce di Catania, le urla, gli strilli, un dialetto a noi chiaramente incomprensibile, per vendere il pesce, pesce bello, pesce fresco, bisogna saper strillare. In questo caso Peppino cantava. Grazie Alessandro per il tuo solito contributo. 10:25, anticipo di 5 minuti la doppietta per quanto riguarda questa fascia oraria, e parto con un mio amato, ma con una canzone pregna di significato di Luciano Ligabue, e dopo lo metto in doppietta con la rappresentante di lista, per cui stay with me, le donne lo sanno.

Portami via la rappresentante di lista 10:33. Allora andiamo un po' nel merito di questa trasmissione. Ostrea, si chiamano Ostrea, è il nome scientifico. Allora, Ostrea Linnaeus, perché è stato Linneo come al solito a dargli il nome, del 1758, nome volgare ostrica, è un genere di molluschi bivalvi dalla conchiglia tondeggiante ricoperta di squamose ondulate. E come dice Titti, buongiorno Titti, ce le meritiamo, ostriche e champagne. Le due valve, da distinguere dalle vulve, sono disuguali e quella inferiore, a cui è ancorato l'animale, è più grande e incavata della superiore. Il mollusco ha corpo di forma tondeggiante con i margini dei due lembi del mantello frangianti, vive in tutti i mari d'Europa, a bassa profondità, abbarbicata alle rocce ed altri corpi solidi. Nella laguna di Venezia, post Covid, abbiamo praticamente avuto, come dire, la fortuna di vedere queste ostriche che erano attaccate al molo delle ostriche. Alcune ostriche, principalmente le specie dei mari orientali, producono perle, è molto apprezzata dalla cucina mediterranea. Allora, ieri era San Giovanni e con i miei amici Marco e Aurelio, che non è una sola persona, ma sono Marco e Aurelio, siamo andati a mangiare in questo ristorantino, c'era una volta a San Giovanni, e ieri era San Giovanni e abbiamo mangiato le lumache. Dice che schifo le lumache, guarda che le lumache sono come le ostriche, condite con un sacco di odori perché puzzano da morire quando le cucinate, ma con un bel tocco di peperoncino e nel sugo fanno il loro. Allora, 10:34, stringiamoci a corte. Claudio Baglioni, mille giorni di me.

Claudio Baglioni, e invece Alessandro mi continua a mandare cose che me lo fanno invitare a nozze con lui oppure a mangiare ostriche in salsa mignonette. Le ostriche in salsa mignonette è una ricetta francese semplice ma raffinata che ho pensato di proporvi, va bene. Ostriche francesi, barbatrucco, basta saperlo, dopo la leggo quando passo alle ricette, E invece sto facendo un po' sia la storia che adesso vediamo anche gli aspetti organolettici di queste fantastiche compagne di goduria, l'ostrica o la ami o la odi, sono proprio due aspetti, cioè non ci sono mezze misure, perché chiaramente c'ha una sensazione un po', come dire, particolare alla bocca, al palato come sensazione, per cui diciamo che è un po' particolare, cioè chi è disgustato dal metterla in bocca proprio fisicamente, ma superata quella sensazione è forse l'unico esemplare marino che ci restituisce veramente il gusto del mare, con la loro acquetta dentro che non va assolutamente buttata, chiaramente, poi a volte se no si seccano pure, e le butti giù e senti l'odore del mare, il tipo di mare dove vengono. Io ammetto di aver avuto la fortuna di imbattermi nell'ostricara di Fiumicino, e chi la conosce sa di chi parlo, di quella guascona matta, ben pensante, che mi ha insegnato però tanti anni fa, ormai una quindicina, ventina d'anni fa, che non ci va nulla, non ci vanno salse, non ci va neanche il limone, perché le persone mettono il limone sulle ostriche pensando che siano forse così più sane da mangiare. La realtà vuole che si perde così il sapore del mare, quindi l'ostrica va mangiata assolutamente così com'è. Allora, 10:41, questa canzone mi descrive un pochino. Omini, con la loro Matto, e poi cavalchiamo verso il break.

0: Guarda la cozza orientale, che c'ha la pita, ma questa è cozza tarantina, assaggia la cozza.
1: No! No!
0: E che lo vuoi mangiare con il limone, la rovini?
2: Quello sta là per abbellire.
0: La cozza deve essere integralista, senza limone. Piccola in bocca.
3: Piccola in bocca.
0: Piano, piano, assapora.
3: Assapora.
0: Buone.
1: Speciale.
3: Speciali, come Checco Zalone, grazie Ale, la cozza va mangiata così, così. Stesso discorso vale per l'ostrica. Allora, la storia: numerosi scavi archeologici hanno dimostrato che il consumo alimentare di ostriche risale agli albori dell'umanità. E l'ostrica è uno dei primi alimenti consumati dalla specie umana. Specie da trovare, e facili da trovare, raccogliere e aprire. Boh, facili da aprire, cioè, mi sono putato le mani 100 volte. Poi una volta ti impari il metodo, effettivamente è facile. Raccogliere e aprire. Da sempre le ostriche sono stati molluschi molto versatili e possono essere consumati crudi, cotti al vapore, fritti o ripieni. Io ti faccio sempre la stessa riflessione. Pensa al primo uomo, il primo essere umano, magari è stata una donna che ha trovato un'ostrica e ha detto: ma che è, un sasso? No, no, apriamolo, apriamolo, vedi, e me la mangio. Grande esplorazione culinaria dei Sapiens. Pubblicità, vai.
4: Rockstar. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Questo è Arte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
3: 10:46, c'è abbondante vita sul pianeta torbido. È il momento della prima novità di oggi. Eccoli là, sono tornati dopo un po' di anni Le Vibrazioni con la loro Ambiguità. Ce l'ascoltiamo insieme. Io sono già al terzo o quarto passaggio e vi dico due sole parole: mi piace.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Ambiguità, ambiguità delle vibrazioni, 10:50. Allora, cumuli di gusci d'ostrica, middens in inglese, preistorici sono stati rinvenuti in diversi litorali del mondo. Vabbè, ma buttatele le cozze, mi arriva intanto dirti la sua testimonianza di una mangiata di cozze, di ostriche in Sardegna. Mazza, non avete badato a spese. Si pensa che il primo popolo della storia ad avviare l'ostricoltura sia quello cinese, le pareva, ma data la scarsità di fonti attendibili è solo col periodo romano che si evidenzia con certezza uno sfruttamento sistematico delle ostriche. Monforelle, lo sfruttamento delle ostriche, manifestiamo a favore e contro lo sfruttamento delle ostriche. Il consumo di ostriche è stato sin dal periodo preistorico un elemento importante dell'alimentazione nel bacino del Mar Mediterraneo. Infatti, diversi cumuli di gusci di ostriche furono rinvenuti da Heinrich Schliemann durante i suoi scavi a Micene, in Grecia. Buona parte della costa greca è da sempre ricca di ostriche allo stato naturale, così come le coste egiziane, francesi e italiane. Da non sottovalutare anche l'ostrica irlandese, perché caccia fuori un abbinamento inaspettato. A me è successo di imbattermi in questo abbinamento quando avevo 17-18 anni la prima volta e sono stato in paesi anglosassoni, e devo dire che l'abbinamento ostriche e Guinness è qualcosa che lascia basiti, si può dire basiti, sì, perché c'è quella sostanza, quella consistenza dell'ostrica e quel sapore, e poi la Guinness. Wow.

anno, Eyes One, 10:55 Radio Rock Italia. Una spolverata di rap in questo lasso di navigata di Marte contro per arrivare a Luna. Io ve lo dico già, a Luna meno 5 carico Lucio Dalla, a Luna e 40 sto sdraiato al mare e magari passo dal Poro Benny, mi prendo solo 6-700 ostriche alla fine di sta puntata e una bella boccia di champagne. Poi è un mito questo che l'ostrica va accompagnata con lo champagne, che come dicevamo ad esempio con la Guinness, se andate al museo della Guinness a Dublino, in Dublin, vi renderete anche conto che c'è l'acqua delle cozze, questa leggenda metropolitana. C'è stato un periodo in cui c'era la peste, per cui hanno dovuto inventarsi tutto gli irlandesi pur di bere la loro birra, che gli ha salvato le vite, perché appunto non bevevano acqua contaminata ma solo Guinness. Però insomma, l'abbinamento con le ostriche è vario, ostriche e champagne è un po' un cliché, ma sta bene anche con un bel vino fermo, magari non fruttato, ecco, un bel vino ghiacciato, un Riesling, un Est del Lazio, vero tizi? Quelle cose proprio che fanno bene al palato, fanno bene al cuore, un po' meno al portafogli. Però cioè, ci sono delle realtà dove le ostriche costano pochissimo, ad esempio in Francia, che uno dice, sai, con la stessa cifra a Roma ne mangio 5 e qua ne mangio 20, quindi che fai? Spendi di meno, ne prendi 5? No, ne prendi 40. Questo è il meccanismo compulsivo mio, che mi ha preso pure ieri passeggiavo all'interno di un centro di cui non faccio il nome, di elettrodomestici, per comprare un telefono a mia figlia, e passavo per le corsie. A un certo punto sono passato nella corsia dei televisori, ho detto, guarda che bello questo, 3670 euro di televisore, e ho detto, no vabbè, dai, ce l'hai il televisore. Poi ho cambiato poi corsia, guarda che bello questo computer, ce n'hai due, dai Dario, basta. E poi mi sono imbattuto nelle macchinette del caffè, e quindi mi sono preso questa macchinetta caffè bar meravigliosa, che probabilmente tra una settimana non userò più, stufo di pulirla, la butterò tra qualche mese. Soddisfatto della mia spesa, poi mi sono imbattuto in uno di quei frighi meravigliosi della Haier con doppio sportello, che fanno il ghiaccio e l'acqua ghiacciata e frizzante, da 800 euro, però ormai il mio danno l'avevo già fatto, anche se l'ho pagato 300 euro, stava al 50%. Vai, rancore!

0: Rancore in Eminem, questo omaggio alla capacità di rappare in questo modo. Ne abbiamo parlato di rancore nella puntata di Torbido con Sandro Canori. Allora, intanto mi arrivano un paio di messaggi. A parte i morti mandati all'ex di Tiziana, che li rimando proprio volentieri, cara Titti. Poi invece Vince mi dice: il cuochino Vince vi consiglia qualche abbinamento con le ostriche. Primo abbinamento: ostrica cruda con sopra un cucchiaino di scalogno scottato nell'aceto. Altra ostrica cruda con sopra una spruzzatina di Jack Daniels, col whisky quindi. Altra ostrica cruda cosparsa di limone bruciato. Ma che vuol dire limone bruciato? Specifica, definisci limone bruciato. All'ostrica cruda con due gocce di tabasco verde. Aggiungo che il miglior abbinamento sull'ostrica è la Guinness Original. Vedi che siamo d'accordo. Invece Ale mi scrive: un buon vintage Tunina o un Villa di Chiesa, come non essere d'accordo anche con questa esternazione? Siamo d'accordo, siamo d'accordo, siamo sulla stessa linea d'onda, come direbbe un'ostrica. Allora, nella Roma imperiale di Nerone ci fu una vera e propria moda del consumo di ostriche, che da piatto povero divenne invece un alimento riservato ai ceti sociali più facoltosi. In particolare è certo che durante il periodo neroniano giunsero a Roma navi cariche di ostriche provenienti da dove? Dalla Britannia. Come Salmo?
1: Respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina e il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira. Neanche punta di piedi.

0: Respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira nel corpo.
1: Respira Noise, Narcos, Marrakesh e Salmo. Che tripletta, che tripletta. Allora, i romani portavano naviche cariche, cariche di ostriche, e quindi era di un po' rubabandiera, un gioco che facevamo da piccoli, dalla Britannia, che erano molte molto diverse da quelle che si potevano raccogliere lungo le coste italiane. A tal proposito, molti studiosi si sono spesso posti il quesito su come queste ostriche della Manica potessero giungere fresche nella capitale dell'impero. E già, perché tu l'ostrica, c'è anche un modo di trasportarla, né? Poi fa un po' come te pare, che quella si rovina subito. E si è più volte ipotizzato che venissero conservate sotto uno strato di ghiaccio o in giare ricolme di acqua marina che veniva ciclicamente cambiata durante il viaggio. Sicuramente riuscivano a farlo, quindi poi non lo so, questi sai che si ingegnavano molto prima di noi con i mezzi che avevano. Inoltre, buona parte dell'approvvigionamento romano proveniva dall'ostricoltura, che si praticava lungo le coste francesi già tra il primo e il secondo secolo a.C. Infatti sono molti i documenti e i pregiatissimi, sono documentati i pregiatissimi ostreria di paglia del lago di Trunino, citati da Cicerone, Varrone e da Plinio il Vecchio. Alcune ostriche provenienti da tale allevamento sono state rinvenute negli scavi di Pompei. I metodi utilizzati per l'allevamento di ostriche furono ben descritti dal poeta romano Decimo Magno Ausonio, vissuto nel IV secolo d.C. E buone ostriche, insomma, i romani arrivavano prima, solo una questione temporale, il tempo.

11:11 abitudine subsonica. Allora, grazie Vince, il mio chef a disposizione. Il giovedì sei calzante più di altre volte. Allora, eccolo qua, me l'ha mandato, Limone nero di Amalfi in polvere. Il limone intero, maturo, lentamente essiccato prima della riduzione in polvere, può contenere traccia di frutta. A gusto, va bene, conservare il luogo asciutto e a riparo dalla luce. Le temperature, i limoni di Amalfi subiscono un processo tramandato dai persiani, in cui gli agrumi venivano bolliti in acqua e sale ed essiccati. Il loro gusto e colore sono sorprendenti, sono una potentissima polvere agrumata acidula, ottimi sia nelle preparazioni di dolci che di cose salate. In cucina come usarlo? Spolvero finale su hummus e baba ganoush, twist agrumato in gin tonic e cocktail craft, sostituto della scorza in torte, biscotti e dolci. Condisce verdure al vapore al forno con un tocco esotico, mescola con il sale marino per una black lime salt o salt. Gluten free, sì, è gluten free perché chiaramente c'è solo il limone, va benissimo. Che dire, anche sulle ostriche, ce l'ha detto Vince, consta di 30 kcal per 100 grammi, 0,2 grassi, carboidrati 10, insomma, si può prendere anche per chi fa una dieta dove c'è il conto delle calorie. Quindi ecco, devo reperirlo, mi manda anche il link del sito dove comprarlo, io... non so più cos'altro chiedere, quindi guarda, ti dedico questa canzone completamente randomica, Ad Catium, a caso, diciamo, vai.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: State ascoltando
4: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
5: 11:16, eccola qua, al momento del secondo classico. Loro sono i Pancreas. Bella questa, Vince. H Toro, H.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Addio, Toriadore in culo alla nazione. Allora, la riproduzione delle ostriche alle Marte contro Radio Rock Italia. Giovedì parliamo di cucina, fino a luna sono qua con voi. Dopo mi vado a mangiare le ostriche al mare da Benny. E mi state ascoltando sul web radiorockitalia.it, sull'app Radio Rock FM se siete al mare, diciamo dalla Dispoli fino a Ostia, facciamo il percorso inverso per una volta, FM 96.6, oppure in macchina il DAB Plus. La riproduzione delle ostriche, sì, anche le ostriche scopano. Le ostriche sono ermafroditi sequenziali alternati. Ma che svolta! Cioè cambiano sesso in base alle necessità riproduttive. Ma wow, che cazzo! Pure le ostriche sono meglio di noi, non c'hanno problemi. Una volta ferro, una volta incudine, una volta martello. Le uova sono contenute nelle cavità palleale dell'esemplare femmina, dove avviene la fecondazione e il processo di maturazione dello stato di zicote fino allo stadio larvale. Dopo questo periodo vi è il rilascio della progenie allo stato veliger, non so, sono ignorante, scusate, le quali attraversano una fase pelagica di 8-10 giorni, durante la quale possono essere disperse dalle correnti d'acqua, causando la perdita di quantità medio-grandi di molluschi maturi. Alcune specie di ostriche, poi da vedere qualche altro sito, ho trovato delle cose interessanti. Ostrea concafila, la Carpenter, l'ostrea cristata, la Boar, cioè no, gli ha dato il nome Boar, l'ostrea edulis, l'ostrea equestris, l'ostrea lurida, l'ostrea megadon e l'ostrea sandwichensis. Sandwich, che fa? Nasce invece della conchiglia, c'ha due panini la sandwichensis. Se vi capita, è buonissimo anche col ketchup.
1: Nel

Il primo progetto di Neffa, Sangue Misto, Cani Sciolti, 25 minuti dopo le 11 in preparo la doppietta delle 11.30. Allora, un po' di cultura, sarà contenta Titti, anche mamma. Allora, un po' di cultura, l'ideale dell'ostrica, Sapete già di cosa sto parlando? Soprattutto i maturandi, probabilmente. Insomma, l'ideale dell'ostrica, direte voi, proprio l'ideale dell'ostrica. E noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo che quello di non essere nati ostriche anche noi. Peraltro, il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sulla quale la fortuna li ha lasciati cadere, questa rassegnazione coraggiosa ad una vita di stenti, questa religione della famiglia, mi sembrano... forse nel quarto d'ora cose serissime, rispettabilissime anch'esse. Stiamo parlando dell'ideale dell'ostrica di Giovanni Verga, da Fantasticheria La Vita dei Campi del 1880. L'ideale dell'ostrica, e poi tra l'altro una cosa che mi ricordo, uscì alla maturità nel mio anno, che adesso non mi ricordo più quando era, mi sa che era il 94. L'ideale dell'ostrica si basa sulla convinzione che per coloro che appartengono alle fasce più deboli della società è necessario rimanere legati ai valori della famiglia, al lavoro, alle tradizioni ataviche per sopravvivere. Distaccarsi da tali principi significherebbe lasciarsi travolgere dalla marea o dalla corrente, la cosiddetta fiumana del progresso, alquanto ambita perché associata con il benessere e il benestare, e subire una conseguente sconfitta causata da un pesce vorace, cioè da il mondo, la società moderna, che potrebbero mangiarli, che divora chiunque si disancori dallo scoglio, dalle tradizioni, dai principi e dai costumi della propria terra e si lasci trasportare dalla marea in cerca di fortuna. In poche parole, la sconfitta di chi decide consapevolmente di staccarsi dal proprio scoglio, cioè dai propri valori tradizionali, prediligendo invece l'omologazione alla società moderna alla ricerca di migliori condizioni.

0: Doppietta in doppietta. Siamo di fronte a un percorso indie, quindi dopo essere partiti con un bel po' di rock punk, siamo passati al rap, adesso qualche giro di indie. L'indie mi chiama Gazzelle, quindi andiamo in doppietta delle 11.30. Motta prima o poi ci passerà, lo passiamo con questo Gazzelle che comincia a essere quasi dannata. Questo, se non sbaglio, Sanremo 2024. Sì, mazza, sono bravo a ricordarmi le date quando sono scritte sulla mia regia, vai.
1: Lo so che sei stanca, lo sono anch'io.

0: Tutto qui, Gazzelle, 11:34. La ragione della Verga. Hai ragione, Alessandro, parlavo proprio di questo. E infatti, il concetto secondo Verga, intorno all'ideale dell'ostrica, costruito nel romanzo di Verga I Malavoglia, e già nella novella Fantasticheria, scritta prima del 1878, lo scrittore si dilunga a parlare della povera gente, anticipando i personaggi del suo primo romanzo verista. Chiarisce la filosofia o la necessità di vita dei pescatori di Aci Trezza. La novella in forma di lettera ad una dama dell'alta società che, fermatasi per due giorni nel paesino di pescatori, affascinata da quel mondo pittoresco, rude e semplice, subito annoiata fugge. Ecco l'incipit. Una volta, mentre il treno passava vicino ad Aci Trezza, voi, affacciandovi allo sportello del vagone, esclamate: vorrei starci un mese laggiù. Noi vi ritornammo e vi passammo non un mese ma 48 ore. I terrazzani, che spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli, avranno creduto che ci sareste rimasta un paio d'anni. La mattina del terzo giorno, stanca di vedere eternamente del verde e dell'azzurro e di contare i carri che passavano per via, eravate alla stazione e, gingillandovi impaziente con la catenella della vostra boccettina d'odore, allungavate il collo per scongere un convoglio che non spuntava mai. Quindi questo è vero, quando andiamo in dei posti meravigliosi, magari bucolici, no? Uno ci arriva stanco dallo stress della città, distrutto dal caos di Roma o di Milano o di Firenze o di Bologna, dovunque voi state ascoltando, va in questi posti di vacanza, mare, montagna, campagna, dite: che bello, ci voglio vivere qui. E dopo una settimana si pensa anche un po' al suicidio, sicuramente alla fuga.
1: Ecco, zitto.

0: Show.
1: Giancane, c'è soltanto disagio. Continuiamo un po' da, diciamo, indie. E andiamo avanti anche con Verga. In questa novella Verga parla dell'ideale dell'ostrica che sostiene la povera gente, il concetto dell'autore, finché i contadini, i braccianti, i pescatori vivono protetti dall'ambiente che li ha visti nascere e crescere, finché credono e rispettano i valori in cui hanno creduto e che hanno rispettato i loro padri, allora anche se poveri sono al sicuro. Il problema nasce quando cominciano a provare il desiderio di cambiamento, il desiderio di migliorare, di progredire, come l'ostrica che vive sicura finché resta avvinghiata allo scoglio dove è nata. Così l'uomo di Verga vive sicuro finché non comincia ad avere smanie di miglioramento. Così lo scrittore continua a parlare dolcemente con la dama in quella novella, che parso ora di reggere una fatale necessità delle tenaci affezioni dei deboli, nell'istinto che hanno i piccoli a stringersi fra di loro per resistere alle tempeste della vita. E ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto e di avere sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme. Allorquando uno di quei piccoli, o più debole, o più incauto, o più egoista degli altri, volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto e per brama di meglio, per curiosità di conoscere il mondo. Va bene, torno a parlare di ostriche, quelle vere che si mangiano. Ancora un salto nell'indie italiano, e lo facciamo insieme a Willy Peyote, che per tutto quello che gli capita nella vita la colpa la dà al vento. Vai.
2: Tu mi dici che sei già tutto finito, non è mai nato, e mi cancelli da tutto. Bandiera a mezz'asta abbiamo ammainato, il segno di lutto. Quando t'ho vista quella luce mi ha abbagliato, ci ho pure creduto ma era sbagliato, e abbiamo abbaiato ed è già un fallimento.

della lotteria e con un soffitto volato via sfugge di mano tipo emorragia. Era un biglietto della lotteria e con un soffitto volato via. E la vuoi dire che la colpa è mia, la colpa è mia, la colpa è mia.

Allora, si può dare la colpa al vento, come no, c'ha ragione Willy Peyote. Allora, sono le 11.43, il tempo scorre inesorabile, ma soprattutto ci avvicina al momento di andare al mare, questo è per quanto mi riguarda una mira. Allora, ho trovato un bell'articolo su Focus, storia, perché mangiavamo ostriche tutti i giorni e poi non è stato più così? Colpa della rivoluzione industriale. Fin dall'antichità le ostriche erano considerate uno spuntino nutriente da tutti i giorni, ma dall'Ottocento questi molluschi sono diventati una rarità. Ecco perché. È un articolo interessante che ve lo leggo adesso nel prossimo proseguimento di questa trasmissione. Leggo intanto l'incipit. Allora, oggi le ostriche in Europa sono una prelibatezza rara, ma un tempo erano così abbondanti che venivano vendute per strada come snack. Con la rivoluzione industriale e l'avvento delle navi a vapore, però, è iniziato il rastrellamento dei fondali, un overfishing che ha decimato questo muro di ostriche che un tempo occupava il fondale marino di 1,7 milioni di ettari attorno all'Europa, dalla Norvegia al Mediterraneo, un'area grande almeno come l'Irlanda del Nord. Rock Spot.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Questo è
4: Marte Contro.
3: C'è vita sul pianeta torbido.
5: Eccola qua la seconda novità di oggi, Jolly Mare, il senso, vedi, c'è il mare comincia ad avvicinarsi al mare, Titti tieni di pronta e ascoltiamocela insieme, vai.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: senso, la vita è relativa, siamo tutti lo stronzo di qualcun altro e quindi insomma bisogna poi sapersi comportare. Dice, che c'entra questo? C'entra, ce lo so io, se vede che c'ho le prove, come direbbe la sora Lella. Allora, 11.49, da quando mangiamo le ostriche? Nel 2007 un archeologo dell'Arizona University trovò in una grotta in Sudafrica i resti di un pranzo di un Homo sapiens che ho i sordi. Tra gli avanzi c'erano gusci di ostriche, la prova più antica che qualcuno si fosse nutrito di questi molluschi. Le ostriche erano considerate un piatto prelibato anche nell'antica Roma, tanto che Plutarco, nella biografia dedicata a Lucio Licino Lucullo, descrisse così uno dei suoi pasti luculliani, appunto. Vi era d'obbligo come antipasti frutti di mare, uccelli di nido con asparagi e pasticcio d'ostrica. Questi ci facevano il pasticcio. Nell'Inghilterra elisabettiana, durante gli spettacoli, come snack in platea si aprivano ostriche a tutto andare. Pensa, al posto di popcorn, non male. Negli schiavi del teatro The Rose, frequentato da Shakespeare e da Christopher Marlowe, due così di passaggio, infatti gli archeologi hanno trovato 433 resti di molluschi marini, di cui il 77% erano gusci d'ostrica. Al tempo non era ancora un lusso, perché arrivavano dal vicino Atlantico e si vendevano per strada a poco prezzo. Nell'Ottocento l'avvento delle navi a vapore ha portato ad una raccolta eccessiva di questi molluschi, rendendoli una rarità. Vado avanti nella lettura di questo articolo preso da Focus per capire cosa è successo al consumo massivo di ostriche. Faccio un'eccezione, due eccezioni. La prima eccezione è che io non ricevo richieste il giovedì, e l'altra eccezione è che io con Lucidalla ci chiudo, ma metto due pezzi di Lucidalla, questo per la richiesta di Tiziana, poi dimmi che non te penso, e quindi Stella di mare, farima c'è.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare, mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

La poesia in metrica e in musica di Lucio Dalla. Abbiamo ricordato la colla U. Ve la ricordate la colla U? Quella gialla col tappo a punta, col tappo nero. Lo levavi e c'aveva già il beccuccio, comodissima, quella che almeno non ti incollava le mani. Invece vuol dire che l'Attac, porca zozza, per poterla usare ti incollavano le mani, e poi per settimane per levarle quei pezzi di carta, la serie stratagemma. Va bene, lasciamo perdere. Allora, quando abbiamo smesso? Allora, un rapporto sulla pesca del 1879 dell'isola di Man segnalava come una singola barca a vapore fosse in grado di prelevare 30.000 ostriche dal mare dell'Irlanda in una settimana, mentre un resoconto francese denunciava la massiccia pesca delle ostriche già nel 1909. Dal 10 aprile al 24 aprile dell'Ariete, il numero di ostriche pescate è stato di 16 milioni. Oggi, anche a causa dell'inquinamento delle nostre acque, le scogliere di ostriche piatte si sono ridotte a pochi metri quadrati distribuiti sulla costa della Bretagna e sulle coste occidentali della Scozia. E passiamo adesso ad un brano invece dell'ultimo Sanremo. Parlo di Tommaso Paradiso con la sua I Romantici.

I romantici guardano il cielo, 12.01. Allora, come si concentravano? Spulciando tra i più di 1600 documenti storici come carte nautiche, rapporti di pesca, documenti doganali e documenti scientifici risalenti al 1700, un team guidato da Ruth Thurston, che lo conosco, siamo sempre usciti insieme a lui, all'Università di Exeter, e Philip Inzuherg Massen dell'Università di Edimburgo, è riuscita a ricreare una mappa dei luoghi in cui un tempo prosperavano le ostriche. La più alta concentrazione si trovava in 1196 località a largo dei paesi del Regno Unito, Francia, Irlanda, Danimarca, Spagna, Germania e Paesi Bassi. E non voglio uscire dal tema, ma con Tiziana stiamo ripercorrendo la nostra infanzia e diciamo che oltre alla U e all'Attac c'era la coccoina, che ce la pippavamo, cioè nel senso che la sniffavamo perché l'odore era particolarmente buono, ma ci faceva diventare un po' scemi. Quindi lei fa un coming out clamoroso che mi ricorda delle cose passate di un tempo che fu, cioè che si pippava abbondantemente pure il DAS e il pongo, però il pongo aveva comunque un odore non così affascinante come quello del DAS. Invece il DAS, poi dopo ci dovevi mettere sopra quella specie di coppale, come si chiamava quella specie di lucido, era tutto altamente tossico. Ma come non citare anche l'amata benzina? Certo, parlare di sniffare colla, a parte riporta subito ai ragazzini disastrati del Sud America, ma ci allontana parecchio dalle ostriche, per cui direi possiamo finirla qua, a meno che non vogliamo parlare anche, che ne so, del Bostik.

0: Nina, stai zitta, amore mio, stai zitta. A volte è meglio, eh. Ma invece Alessandro ha qualcosa da dire su questo tema side?
1: Sì, buona Erdas, buona coccolina, buona la plastichina, ma il sugo di spuntature di domenica mattina alle 7 di mamma.
0: Ecco. L'odore del caffè nella cucina, la casa sempre pronta di mattina. Però sì, quando uno si svegliava con l'odore del cucinato, era comunque una cosa fantastica. Anche adesso, però io vivendo da solo non mi sveglio mai con l'odore del cucinato, perché se non cucino io non cucina nessuno. Però so, casa piena di colla. Allora, 12.05, cifre da record, anche l'Italia non se la cavava male. Secondo uno dei documenti più antichi pubblicato nel 1715 dal naturalista Luigi Ferdinando Marsili, il mare Adriatico era ricco di questi molluschi. Il fondo del mare è pieno di ostriche, quasi poste l'una sull'altra come pietre che formano un muro, E a proposito di muri e a proposito di nuotare, Marlene Kunz nuotando nell'aria.

cifre da record anche in Italia. E appunto il mare Mediterraneo. Nel 1885 la pubblicazione di The Fisherman's Practical Navigator rilevava la presenza di banchi di ostriche di enormi dimensioni nel mare del nord, con un'estensione di 320 km per 110 km. Un articolo scientifico parlava addirittura di scogliere di ostriche che raggiungevano i 7 metri d'altezza nel Mar Nero. Una risorsa per l'ecosistema. Oltre ad essere un cibo delizioso, le ostriche svolgono preziose funzioni ecologiche, spiega Dominique Maffi dell'Università di Adelaide. Filtrano i nutrienti e l'inquinamento dell'acqua. Oh, lo vedi? Inoltre migliorano le condizioni dei fondali marini che contribuiscono a sequestrare carbonio. Vabbè, allora ci riflettiamo su questo altro aspetto dell'ostrica, cioè quello di essere nell'ecosistema, come un po' tutte le creature divine, tutte le creature messe su questo pianeta dal nostro disegnatore supremo. Tra i disegnatori supremi alle 12:12 il mio ora ideale, la mia ideale.

0: Dance Floor.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: State ascoltando
6: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
7: 12 e 16, momento dell'ultimo classico per oggi. Loro sono i False Animals, Slow Kids, detti anche Fask. Ecco, poi quando dico l'anagramma non mi capite mai. Cosa ci direbbe? Vai, False Animals, Slow Kids.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

stesso ti vedessi da fuori. Non tutti gli occhi percepiscono gli stessi colori. Se sei severo con te stesso lo sei anche con gli altri, ma questo non lo sa nessuno.

Direbbe mamma 12 e 20, fast animal slow kids. Allora, nel corso dei secoli le ostriche, proliferando sulle scogliere, hanno creato habitat favorevoli alla riproduzione di pesci e crostacei, tra cui la razza comune, il cavalluccio marino dal muso corto e lo storione europeo da cui il caviale. Inoltre hanno svolto un ruolo fondamentale nella protezione della costa e delle tempeste. Allora, lavoro in corso. Per questo motivo Thursman e Zuhagas Magazine si sono uniti a un gruppo di scienziati della Native Oyster Restoration Alliance, detta NORA, dimmi NORA no, Timber Panther, che sta aiutando a ripristinare le popolazioni di ostriche nelle acque europee, ispirandosi ad un progetto simile in corso negli Stati Uniti e in Australia. In Europa sono in corso circa altri 30 piccoli progetti per ripristinare i numeri delle ostriche. Quindi abbiamo visto da questo articolo di Focus che appunto il consumo di ostriche si è ridotto, pure perché si sono ridotte poverine le ostriche, adesso si sono ridotte con l'industrializzazione, con le navi a vapore, tutte queste cose belle qua, abbiamo cominciato a depredare i mari lungo e largo e quindi a mangiarcene troppe, quindi adesso sono tutte allevate, so, solita cosa dell'industrializzazione. Adesso passerò a iloveostrica.it, la storia dell'ostrica e tutta una serie di interessanti notizie, magari qualche ripetizione ci sarà sicuramente rispetto a quello che ho letto fino adesso, ma insomma cerco di approfondire su qualche altro sito. 12:21, adesso ci andiamo a fare, ritorniamo un po' al rock, quello di una volta, prendendo spunto dai Fast Animal e Slow Kids, e quindi un bel giro in Padania, dove non ci sono sicuramente ostriche, con i timoria, vai.

via Padana Superiore Timoria, 12:24, ci avviciniamo a passi veloci alla doppietta delle 12:30. Allora, iloveostrica.it è un sito dove si può fare ordini anche di ostriche e caviale, l'ho usato più volte, però c'è un piccolo articoletto, la storia dell'ostrica. Allora, se dovessimo definire la paternità dell'ostricoltura europea da estimatori del Made in Italy con orgoglio, vi racconteremmo di come già i romani utilizzassero questo nobile mollusco per rendere i loro sontuosi banchetti degni di essere chiamati tali. Ma prima di esaltare questo primato, per correttezza, dobbiamo spezzare una lancia a quelle geniali popolazioni cinesi che già in una prima e già prima della fiorente epoca della Magna Grecia iniziarono a raccogliere dal mare i semi selvaggi delle ormai arcaiche ostriche asiatiche. Iniziò così il lungo percorso che avvicinò le popolazioni alla magnetica attrazione che l'ostrica esercita. Durante l'epoca ellenica, per fare economia sui costosi papiri da importazione dall'Egitto, era in voga utilizzare dei cocci detti ostracon di terracotta come tavoletta votiva per applicare l'ostracismo, ovvero l'esito temporaneo di personaggi scomodi alla popolazione locale. Molto probabilmente, visto l'ampio utilizzo che i romani fecero degli ostrichi, ad un certo punto l'ostracon venne sostituito dal guscio dell'ostrica. Io non lo capisco questo ostracismo assurdo che ho subito io in Rai. Schiaffo di anagni.

0: sei una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Non crede che esiste la donna ideale, Marrakesh. Marrakesh. Allora io preparo la doppietta, vi faccio una doppietta di karaoke, eh? Vediamo se vi piace. Allora, Aero Ostrica, ebbene sì, grazie all'ingegnere romano Sergius Orata. Adesso no, ma se tu puoi essere uno che si occupa dei pesci, sei latino, sì, ti chiami Sergius, vabbè, ma te puoi chiamare Orata di cognome? Come quella che mi segue la banca, a me che si chiama La Banca. Ci pare che ti ha chiamato La Banca. Dico, quale banca? No, La Banca. Ma quale banca? Raffaella La Banca. Dico, sì, ma La Banca, quale banca? La Banca, La Banca. Tipo, era un vecchio sketch del drive-in, eh? Ieri ho guidato la macchina, che macchina, cadetto. Ieri ho guidato la macchina, che macchina, cadetto. Ieri ho guidato la macchina, uguale. La Banca, questo si chiama Orata. Venne istituito, secondo Sergius Orata, il primo allevamento di ostriche europeo nell'insenatura marittima, che ora prende il nome di Lago di Lucrino, nei pressi di Napoli, mille colure. Sulle tavole romane venivano quindi servite ostriche d'allevamento di ottima qualità, quasi a chilometro zero, grazie alle sviluppate vie commerciali che univano la Gallia con la penisola italica. Si sviluppò un consistente mercato che permise agli antichi galli di iniziare a sviluppare l'incommensurabile savoir-faire che oggi contraddistingue l'ostrica francese. Allora, doppietta di miei cavalli di battaglia di karaoke. So che sembra non c'entrarci un cazzo, ma vabbè, la radio la faccio io, quindi beccatevi quello che decido io. Quindi Massimo Ranieri, Se bruciasse la città, e questa è per tutti quelli che...

te, questa quando la canto il karaoke impazza. Massimo Ranieri, Se bruciasse la città, in doppietta con un bel pezzo dei Mattia Bazar. Eppure questa quando la canto al karaoke la gente scappa. A proposito, il karaoke bisogna essere stonati. Non dite, ma io non so buona carta. È quello lo scopo, non ci vogliono i tenori, ci vogliono i coraggiosi.

delle 12.30 insieme appunto a Massimo Neneri, Se bruciasse la città, questione di karaoke, mi si è attivata Tiziana sia sul karaoke, dice questa la canto io te sfonno, ma anche perché abbiamo preso spunto dal tizio che parlava di pesce che si chiamava Orata per tirare fuori un altro tema, no? Dice allora l'ape Maia, cioè Maia di nome, l'ape di cognome, oppure Felice ma stronzo di cognome, meraviglioso, oppure me la lavo domenica, sì, poi ho tirato fuori in mezzo quello che ha fatto il militare con me, libero di nome, amore di cognome, diciamo pure Magico Thomas, poi chiaramente Maria Antonietta Culorosa e Stabocchi, cioè Nara Stabocchi, poi ce ne stanno tanti, cioè, su questo ci potessi fare una puntata intera, effettivamente sì, ma qua oggi stiamo parlando di ostriche, che sono passo a un altro sito che si chiama Osteria di Brera, quindi è di una osteria che però c'ha un articolo molto interessante che vi vado a leggere, che si chiama La cultura dell'ostrica. L'ostrica non è solo un mollusco, ma un vero e proprio simbolo di raffinatezza. La sua storia risale a migliaia di anni fa, quando gli antichi romani ne erano ghiotti e ne apprezzavano non solo il sapore ma anche le proprietà afrodisiache. Prima il vecchio ne parlava nei suoi scritti e persino Cleopatra pare ne fosse una grossa estimatrice. Nel corso dei secoli l'ostrica è passata da alimento per pochi eletti a protagonista delle tavole di tutto il mondo. Allora vi voglio leggervi anche questo articolo. Nel frattempo un bel pezzo di Antonello Venditti, anche questo Dannata, dall'album Buona Domenica, parliamo del 1979, e parla di un ipotetico eroe che girava per l'Italia per portare della sana e buona musica.

0: Nelle antiche civiltà le ostriche venivano consumate principalmente dalle classi più elevate, questo pure adesso. Gli antichi greci le consideravano una prelibatezza e le servivano nei banchetti più esclusivi. In Cina le ostriche erano parte integrante della dieta degli imperatori e venivano anche utilizzate nella medicina tradizionale cinese per la loro presunte proprietà curative. O presunte, perché qua dobbiamo fare la nostra medicina occidentale, se no non siamo contenti. Però magari diciamole quali sono le proprietà presunte curative, vabbè. Durante il Medioevo le ostriche mantennero il loro status di cibo di lusso riservato principalmente ai nobili. Nel Rinascimento l'ostrica ritornò alla ribalta come simbolo di opulenza e sofisticatezza. In Francia Luigi XIV ne era particolarmente goloso e contribuì a diffondere la passione per le ostriche nelle corti europee. Alla fine del XIX secolo, grazie allo sviluppo delle tecniche di allevamento, le ostriche divennero più accessibili, pur mantenendo intatto il loro fascino esclusivo. Oggi, specialmente nei posti dove vengono servite, le ostriche sono sinonimo di freschezza e di qualità. Ma cosa rende questo mollusco così speciale? Innanzitutto il sapore. È un'esplosione di mare che si sprigiona ad ogni boccone. Poi la texture, morbida e vellutata, ma al tempo stesso compatta. E infine l'esperienza. Mangiare un'ostrica è un rituale che coinvolge tutti i sensi, dalla vista all'olfatto, fino al gusto, regalando all'assaggiatore una sensazione davvero unica e inconfondibile. Devo dire, questa è la descrizione migliore che ho trovato dell'assaggiare un'ostrica. Le ostriche non sono solo cibo, sono anche uno status symbol. In un mondo dove il lusso è sempre più legato all'esperienza e meno al possesso, concedersi un piatto di ostriche è un modo per dichiarare il proprio gusto raffinato e il proprio stile di vita. Ho deciso, vado da Benny alla Baia, mi mangio solo ostriche. Che si tratta di un appuntamento romantico, di una cena d'affari, di un semplice momento di piacere, le ostriche rappresentano il massimo del prestigio gastronomico. E va bene, facciamoci il break delle 12.45 e torniamo con l'ultima novità per oggi.
1: Rockstar. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo è
9: Arte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
0: 12.47, abbiamo detto l'ultima novità, oggi abbiamo parlato di mare anche in quasi tutte le canzoni. Quindi come non chiudere con l'ultima novità, con Amalfitano, che richiama la città meravigliosa di Amalfi. Maledette parole, Amalfitano è l'ultima novità per oggi per Marte Contro. Ne troverete almeno un altro paio durante Gio ma non troppo del nostro Gio Filippi.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Tanto mare in questa canzone di Amalfitano, tanto mare nelle canzoni italiane, forse anche internazionali, quindi potrei fare una puntata un giorno tutta sul mare, ma oggi sto ancora parlando delle ostriche. In quest'ultimo talk voglio leggervi da questo sito che si chiama Ristorante Dalele, vi faccio pubblicità, ma insomma, e ha fatto un articolo carino che si chiama 5 curiosità che forse, perché poi si sanno, che non sai sulle ostriche. Le 5 curiosità: dal cibo dei pescatori al lusso delle tavole, oggi le associamo a champagne e ristoranti eleganti, ma in passato le ostriche erano abbondanti alla portata di tutti. Nell'antica Roma erano molto apprezzate, fino all'Ottocento venivano consumate finzino dalle famiglie più semplici, lo sapevamo. Piccole sentinelle del mare: un'ostrica filtra fino a 5 litri d'acqua l'ora, contribuendo naturalmente a mantenere pulito l'ecosistema. Mangiare ostriche significa anche apprezzare un prodotto che vive in equilibrio con il mare. Terzo, non solo in Francia, quando si parla di ostriche pensiamo subito alla Bretagna e alla Normandia, ma anche l'Adriatico regala ostriche di qualità apprezzate dagli intenditori per il loro gusto delicato e minerale. Afrodisia che Casanova era famoso per consumare decine a colazione, convinto delle loro virtù. Oggi sappiamo che le ostriche sono ricche di zinco, un minerale legato al metabolismo e all'energia. Insomma, un pizzico di verità c'è. L'ultimo, come gustarla al meglio. La versione più amata resta quella cruda e al naturale, ma l'abbinamento con un calice di bollicine è imbattibile. Lo spumante o lo champagne esaltano la freschezza e la sapidità, rendendo l'esperienza ancora più raffinata. Allora, uniamoci contro la municipale e poi torniamo per i saluti. Vai!
1: Con gli occhi

0: proposito di supereroi, alle mie spalle Joe Filippi, pronto per la sua. Joe, ma non troppo, siamo arrivati al tempo dei saluti alle 12.54, come preannunciato ampiamente. Mi è venuta voglia di ostrica, per cui adesso prendo il mio bello scooter, op, volo a Fregene alla Baia, se volete venire là mi trovate là, e a mangiarmi, penso per pranzo, solo una dozzina di ostriche e un bicchierino di bianco al limite 2. Allora, c'è l'appuntamento con Marte contro è per domani, quando invece avremo le richieste 3791 600 190 e il quinto quartiere. Chiaramente ancora non so minimamente di quale quartiere parlerò, ma qua ci sarò di sicuro, questa è la unica certezza che ho. Giovedì 25 giugno, Marte contro finisce qui, excusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi se fa i cazzi suoi campa 100 anni, pippatevi tutte le colle del mondo, chiamatevi con i nomi che volete, mangiatevi le ostriche che volete. Marziane e marziani, grazie di tutto, come sempre mi congedo con Lucio Dalla, in questo caso la doppietta nel corso di questa trasmissione. Questa è il Parco della Luna, ciao a tutte, ciao a tutti, buongiorno, ma non troppo.
1: Avete ascoltato? Avete ascoltato. Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: Joe, ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
2: No, direi proprio di no. Cari amici, buongiorno, ben trovati. Buon giugno, buon giovedì 25 giugno, quando, signore e signori, mancano 2 giorni al mio matrimonio. Ah, ci siamo, allora siamo pronti a partire in questa grande puntata. Un sacco di cose di cui parlare, tante cose da dire, sempre ovviamente inerente, lo sapete ormai, abbiamo preso questa impronta inerente al mondiale. E quindi, cari amici, sapete che c'è, sapete che c'è. Io voglio iniziare con la musica, quella che vi fa ballare, perché sono le 13.01, siamo precisi come forse mai abbiamo fatto in questi mesi, e ovviamente il caro il vostro Gio Filippi non può che augurarvi buona trasmissione, e ci troviamo subito dopo i Luna Pop con 50 Special.

che inizio direi, o no? Che cosa vi ho regalato, ragazzi? Cosa vi ho regalato? Allora, cari amici di Radio Rock Italia, io sono Gio Filippi. Se vi siete collegati solamente adesso, questo è appunto Giova Non Troppo, il programma che ogni giovedì vi tiene compagnia fino alle 15, quindi l'ora di pranzo, quella che insomma dovrebbe essere forse la parte migliore di una giornata, perché insomma rinfocillarsi è sempre piacevole. Quindi mentre voi mangiate invece lavoro, vabbè, succede, che devi fare meglio così forse magari riesco ad entrare nel vestito. Ebbene sì, perché insomma sabato è veramente molto molto vicino. E quindi, vabbè, lasciamo stare. Allora, ovviamente non posso esimermi da darvi sempre tutte le indicazioni per poter stare con noi, non solo con il sottoscritto, ma appunto con tutto il palinsesto. E quindi iniziamo chiaramente dall'applicazione che potete scaricare ovviamente in maniera assolutamente gratuita come sempre. iOS o Android non fa alcuna differenza, oppure in streaming, RadioRockItalia.it, se preferite direttamente dalle vostre automobili in DAB Plus, o per concludere, per i più fortunati come il nostro Darrione che se n'è andato al mare, sull'FM al 96.6, non un municipio, quindi stiamo parlando praticamente del litorale romano e Ostia, insomma quelle parti lì, Fiumicino, eccetera eccetera. Musica, poi torniamo. Monica Lula.

0: Oh oh oh oh, ragazzi, oh oh cavallo, diceva qualcun altro. Allora, cari fanciulli, possiamo iniziare ufficialmente a parlare dell'argomento di oggi. Ormai lo sapete, l'abbiamo detto, l'abbiamo spoilerato. Accompagneremo, insomma, il mondiale per queste puntate proprio perché voglio parlare di pallone, perché mi piace, perché insomma ci sono tantissime chicche molto divertenti, alcune anche insomma importanti, storie che fanno bene al cuore e non solo. E in questo insomma percorso voi sapete quanto io ami, proprio in generale, chi mi conosce, no, prendere magari insomma quelle outsider, no, di squadre e vedere che fanno bene e gioire di quello, no? Un po' come per noi il contrario, comunque una squadra blasonata come quella dell'Italia, che comunque di mondiali ne ha vinti, anche gli europei, che bene o male per tanti anni è stato sulla cresta dell'onda, negli ultimi diciamo che lasciamo un po' a desiderare. Ma ovviamente non siamo qui per parlare quindi della nostra nazionale, ma in questo caso del Curaçao, che comunque nel suo piccolo sta facendo un buon mondiale, dai, alla fine. Certo non ci si aspetta, no, che possa fare i miracoli, però ci sono dei segreti che, ecco, diciamo li abbiamo scoperti in particolar modo. E tra questi non parliamo di uomini in particolare che hanno fatto dei miracoli per questa squadra, ma pensi di una donna. Siccome ogni volta quando si parla di pallone è difficile mettere dentro la voce donna, ok? Perché a meno che non sia presidente di una squadra oppure una calciatrice, ecco, c'è chi sta dietro le quinte e parla o fa, anzi magari non dice nulla ma fa tanto. Ecco, diciamo così, tra poco ne parleremo. Vi piace questa cosa? Vi piace? Vi ho messo curiosità? E allora restate lì, tra poco torniamo.
1: Ho paura di tutto, soprattutto dei cani e di restare solo e degli esseri umani. In ufficio mi vesto d'adulto e ascolto sfortuna. Scriverò ancora a Jacopo di spedirmi

0: quando possiamo ufficialmente parlare di Susan Yurman, ossia il capo dello staff medico della nazionale del Curaçao. E pensate un po', l'unica donna di tutti i mondiali del 2026 ad avere questo ruolo. È solo la seconda della storia in realtà a dirigere lo staff medico di una nazionale mondiali, ed è l'unico precedente, era appunto la dottoressa Celeste Gilt-Simon nella Nuova Zelanda quando ci furono i mondiali del 2010. Yurman, la cara Yurman, ha lavorato per il PSV, per Go Ahead Eagle, quindi stiamo parlando del campionato olandese, e nel Real Madrid. Quindi insomma, voglio dire, se parliamo del Real Madrid vuol dire che qualche cosa di buono questa donna evidentemente la so fare. Lei appunto è infatti olandese, e come insomma i membri dello staff del Curaçao, come tanti insomma dei membri dello staff, anche lei ne fa parte. Dal 2026 dirige l'equipe medica e dice: sono l'unica donna della delegazione, tra giocatori e staff ci sono ben 48 uomini. Quindi ecco, questo appunto per sottolineare l'importanza di come una donna può cambiare, può fare veramente del bene al mondo in generale, al mondo del pallone in particolare, perché si vedono poche donne nel calcio. Dice: questione di stile di vita, non di capacità. Una donna può decidere di avere il figlio e assistervi per quel periodo, ma è difficile che qualcuno possa sostituirti e poi ridarti il tuo lavoro. Questa è una cosa che purtroppo, diciamo, ahimè, succede anche troppo spesso. La FIFA nel 2026 ha introdotto degli obblighi per i tornei femminili, inclusi appunto i mondiali. Adesso ci fermiamo e poi torniamo. Break, caffettino?
1: Rock Spot. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Questo è
2: Joe ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
3: Eh no, cari amici, infatti facciamo così, ci ascoltiamo il primo classico della giornata, poi quando torniamo vediamo un po' che succede.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ricorda in realtà un cartone animato di qualche anno fa, però Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Vabbè, questo è per i più attempati, ma che ne sanno i 2000, mi verrebbe da dire. Allora, stiamo parlando, cari amici, di Susan Uhrman, di questa donna a capo dello staff medico del Curaçao, questa donna insomma olandese che sotto probabilmente ha più palle di qualche collega maschio, ecco, diciamolo. Tant'è che lei infatti nelle sue varie dichiarazioni ha detto: troppe volte nel calcio ho sentito dire la frase "non puoi farlo perché sei una donna". Dice: queste regole aiuteranno chi è capace e non ha avuto l'occasione di dimostrarlo. E quanto ha ragione, mi verrebbe da dire. Pensate che in Germania, a Curaçao, c'è stata proprio una squadra medica tutta al femminile. Infatti, oltre alla dottoressa Uhrman, c'era anche la dottoressa Schwarz, medico della Germania, e c'era la dottoressa Lunan, medico della FIFA, Bucanas del pronto soccorso, e la dottoressa Peck, addetta agli infortuni. Quindi voglio dire, volere e potere, soprattutto io dico sempre girl power, e ne stiamo avendo la dimostrazione. In più, un'altra cosa particolare che non era mai successa nel mondiale: si è vista per la prima volta una terna arbitrale tutta al femminile. Non era mai successo appunto in un torneo maschile, ma invece ecco, diciamo che ci sono, possiamo dire, si stanno facendo piccoli passi verso un'equità, una parità di genere, che oggi è un argomento che sappiamo bene essere molto molto molto attuale. Odio suonare!

Low Kids, quando siamo arrivati quasi alla mezz'ora di questo giorno, non troppo, di questo giovedì 25 giugno. Ragazzi, incredibile, ho notato che non si è annuvolato il cielo. Ma com'è possibile? Ogni giorno una bomba d'acqua ci ha riempito di gioia in questi giorni, devastando praticamente, insomma, la città e non solo, anche le nostre case. Non vi dico quello che c'è stato, insomma, in questi giorni nel mio terrazzo, ma meno male, anche perché ogni volta il giovedì, non lo so, sembra proprio tappa fissa, pioggia. Vabbè, adesso che l'ho detto, probabilmente tra poco arriverà la grandine. Però, dettagli, non siamo qui per questo, cari fanciulli, ma siamo qui per raccontarvi delle storie. L'abbiamo appena fatto con quello della dottoressa, che insomma ci fa tanto tanto piacere. Ma come ben sapete, io sono uno di quelli che in questi giorni vi sta raccontando anche delle storie che sono veramente storie reali, che sembrano quasi uscite da un film. Ma non è un caso che vi stia dicendo questo. Stiamo parlando di Behram Vahd, ossia l'MVP di Belgio-Iran, il portiere appunto iraniano, che veramente è diventato letteralmente appunto un film. Ma veniamo al dunque, veniamo, insomma, accompagniamo in questo blocco, vediamo di chi si tratta, chi è. Allora, è stato scoperto, tra virgolette, alla ribalta, è uscito fuori grazie alla grandissima parata fatta su Kuiper qualche giorno fa, appunto, dove da terra si riesce ad allungare con le mani e appunto quanto basta per fare il clean sheet, ossia non subire gol, e regalare quindi all'Iran un pareggio importante contro il Belgio, che poi voi sapete, insomma, il Belgio essere una di quelle squadre molto molto molto forti. Ma tra poco ne continuiamo a parlare, adesso Algoritmo.

ragazzi, questo è un pezzone, eh? Willy Peyote, Shaggy featuring Don Joe, che non è ovviamente Joe Filippi, ma è uno un po' più bravo di me. Ebbene sì, decisamente. Con la loro algoritmo ci accompagnano in quello che probabilmente l'algoritmo ha fatto in modo che il portiere dell'Iran, ossia Behram Vard, diventasse l'MVP proprio contro il Belgio, come stavamo dicendo poc'anzi. Lui, pensate che da bambino viveva come un pastore nomade in un piccolo villaggio appunto in Iran ed è cresciuto in condizioni estremamente di povertà. Per lui arrivare al mondiale non era probabilmente neanche un sogno, mi verrebbe quasi da dire, e addirittura anche perché il padre non condivideva assolutamente quello che lui volesse fare. In una dichiarazione infatti viene detto: un giorno ha strappato i miei vestiti e i guanti e sono stato costretto a parare a mani nude. Così da adolescente scappò di casa e si trasferì a Teheran, nella capitale praticamente, per realizzare appunto il suo sogno. Visse per un po' di tempo da senza tetto, iniziando a lavorare prima come lavavetri, poi come pizzaiolo, anche come sarto, quindi le mani le sa usare veramente bene quest'uomo, e il suo obiettivo era, insomma, con quel poco tempo che aveva a disposizione, cercare fondamentalmente un'altra squadra dove poter giocare. Dopo una lunghissima attesa, signore e signori, l'ha trovata. Ebbene sì, perché il Naftehran è appunto la squadra che gli ha fatto fare praticamente la gavetta. Lui partì dalla seconda squadra fino a che non ha convinto praticamente tutta la dirigenza per arrivare appunto alla prima squadra inizialmente in maniera molto semplice, per poi diventare addirittura il portiere titolare. Ragazzi, queste sono storie veramente che, non lo so, a me riempiono proprio il cuore come mai, non come la canzone, ma come I Wanna Be Your Slave dei Måneskin. E tra poco, quando torniamo di

Vedete, io amo raccontare queste storie proprio perché quando si viene dal nulla e poi si arriva al top nella propria carriera, al di là che possa essere il mondo del calcio o qualunque altra cosa, ok? Adesso, perché chiaramente stiamo specificatamente parlando del mondiale, beh, insomma, a me mette veramente i brividi, perché c'è gente, ragazzi, quando, sapete, noi diciamo sempre questi corrono dietro ad un pallone, guadagnano un sacco di soldi, eccetera eccetera, beh, non è per tutti così. Parliamo dei grandi campionati europei, probabilmente sì, nel senso che se pensiamo a grandi campioni come potrebbe essere un Yamal, che magari già a 16 anni era un fenomeno, magari sono casi eccezionali, a un Messi, un Ronaldo, eccetera eccetera, beh, diciamo che poi ci sono queste storie che veramente fanno bene al cuore, perché veramente, cioè, non, dal nulla proprio, vedi, poi addirittura la famiglia contro e tutto quanto, e queste sono le vere vittorie, secondo me. Più che vincere il mondiale e sollevare una coppa, queste sono le vere vittorie. Pensate che addirittura il buon Byron Band ha addirittura stabilito due record del mondo incredibili, ossia il calcio di rinvio più lungo di sempre, ben 78 metri, e il rilancio con le mani più lungo di sempre, ben 61,26 metri. Come ha fatto? Beh, praticamente è perché ha praticato un gioco popolare da quelle parti del Paran, anzi dal Paran, si chiama così, che consiste nel lancio di pietre, il più lontano possibile vince, lui evidentemente ne sapeva molto. Poi su di lui hanno realizzato hanno realizzato un film sulla sua vita, ecco perché vi dicevo inizio proprio che c'era qualcosa in merito, e il film si chiama Beiro ed è uscita nel 2022, viene citato anche in altre serie TV, quindi insomma, voglio dire, è uno di quelli che non si è fatto conoscere solamente nel mondo del calcio, a quanto pare, ma anche grazie al cinema. Nel mondiale 2018, non so se ve lo ricordate, ma lui ha parato persino un rigore a Cristiano Ronaldo, e da lì è diventato un po', come dire, un culto per il paese. Negli ultimi anni invece è stato un po' criticato, ma di questo ne parliamo dopo, perché adesso arriva il buon caro Max Gazzè con la sua L'amore disperato. Buongiorno.

Come spesso capita per i grandi calciatori, c'è anche chi magari non è probabilmente grande, ok, magari lo è nel proprio paese, ma ci sono dei momenti in cui magari di down, insomma, sempre alla carriera non si può sempre essere al top, no? Questo vale sia per la vita di uno sportivo, ne abbiamo gli esempi veramente un'infinità, sia insomma nella vita quotidiana di tutti i giorni. Negli ultimi anni appunto lui era stato duramente criticato per le sue prestazioni, tant'è che avevano proposto insomma di non far più parte della nazionale, o quantomeno di non essere più il titolare. Invece fortunatamente, ecco, poi l'insistenza, il lavoro, soprattutto la mentalità vincente, quella di crescere, ha permesso di arrivare al top, e infatti lo stiamo appunto vedendo in questo mondiale. La sua prestazione, pensate che infatti vale doppio, sembrerebbe, grazie al fatto che l'Iran non ha perso, non ha neanche vinto, ma non ha perso, quindi due punti che potrebbero, oh ragazzi, può succedere di tutto, perché passano anche le migliori terze, potrebbe addirittura arrivare secondo. Insomma, l'Iran ha due punti nel girone anche appunto grazie a lui, perché soprattutto nell'ultima partita contro l'Egitto, che insomma sembrerebbe essere una partita alla loro portata, alla portata dell'Iran, chiaramente potrebbe essere la la volta decisiva per appunto il passaggio del turno. Quindi speriamo bene, noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Quindi insomma, vedete, ripeto, queste storie sono veramente belle, ed è uno dei motivi per cui io voglio parlare di questi argomenti in queste due ore che passiamo insieme ogni settimana. Ma visto e considerato insomma che però dobbiamo parlare anche di musica, e noi qui passiamo solo la migliore musica italiana, o quantomeno made in Italy, ecco, vi faccio ascoltare i Mattia Bazar con la loro Ti Sento. Alzate il volume, meravigliosa.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: State ascoltando
3: Zomma non troppo.
2: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
4: E come abbiamo detto poc'anzi, anche quando non ascoltate le novità non sapete cosa vi perdete. Arriva Batticuore, il mago del gelato.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: amore mediterraneo.
1: Il Mago del Gelato Batticuore, collettivo di musicisti con base a Milano. Il loro marchio di fabbrica è una miscela sonora che unisce afrobeat, funk, new jazz anni 70, italo disco ed elettronica vintage, colonne sonore dei polizieschi italiani del passato.

E fuori di testa ci mandano le bambole di pezza insieme al grande Ochoa, portiere della nazionale messicana, che qualcuno ricorderà il suo passato anche alla Salernitana, quindi appunto nella nostra Serie A. Allora, tra pochi giorni il buon Ochoa compirà la bellezza di 41 anni. Lui è appunto attualmente il secondo portiere, ma il Messico, ormai sicuro del primo posto, appunto ha deciso di farlo giocare, di fargli giocare la sua ultima partita per un mondiale proprio all'età di 41 anni, la prossima del Messico, ok? E questo insomma perché così nell'ultima partita appunto contro la Repubblica Ceca, detta anche Cechia ormai, ci sarà questo insomma passiglio d'onor del terzo giocatore con più presenze nella storia della nazionale messicana. Gli altri sono invece altri giocatori insomma che hanno più presenze, ci sono al primo posto Lionel Messi, subito dopo c'è Cristiano Ronaldo e appunto il buon Guglielmo Ochoa al suo sesto mondiale. Ragazzi, sono tantissimi veramente. Pensate, cari fanciulli, che la FIFA ha rovinato però la sua legacy, diciamo così, perché non ha fornito al buon portiere nessuna patch. Ossia, quest'anno sono state consegnate delle patch a chi ha giocato più di 5 mondiali. Lui nel 2006 e nel 2010 è stato solamente convocato, non ha mai partecipato e quindi purtroppo non ne ha una a disposizione. Peccato, perché sarebbe stata una cosa carina da aggiungere. Vabbè, dettagli perso Calanta.

probabilmente pochi ricorderanno che nel 2014 conquistò con i suoi riccioli, perché comunque lui è, cioè, lo invidio, lo devo ammettere, lo invidio tantissimo, i suoi riflessi, insomma tutte quelle parate che fece proprio in casa del Brasile quando finì appunto 0-0 Messico-Brasile. Dico, si ricorda probabilmente solamente quello perché stava sulla cresta dell'onda fondamentalmente. Lui era appunto quel portiere che permise poi il Messico anche di passare il turno, le prime due partite addirittura non presero nemmeno gol, e quindi insomma venne ricordato per quello e fu acclamato, anche se in realtà dico questo perché, perché comunque non era molto conosciuto come, come altri. Anche noi prima abbiamo parlato di un altro portiere, adesso stiamo parlando appunto di Ochoa, che noi abbiamo conosciuto in Italia. Vabbè, forse chi segue il calcio magari in qualche modo, bene o male, quel nome ti arriva. Ma lui fondamentalmente, insomma, nel 2014, nel 2018, nel 2022 praticamente sembrava spuntare solamente per i mondiali, perché effettivamente nella sua carriera non ha giocato in grandi squadre, pensate che, o comunque blasonate, ok, che non si offendano quelli del Club America, dove appunto ha giocato per ben 12 stagioni. Dopo la Salernitana, come abbiamo detto appunto, che fine ha fatto però? Perché molti dicono ma si era svincolato perché aveva la Salernitana scesa in Serie B. Ebbene, adesso lui gioca a Cipro, nell'isola di Cipro. Nel 2022 lui appunto subito dopo il mondiale in Qatar era arrivato da noi, poi era passato prima in Portogallo in Serie B, adesso sta appunto nel Limassol per essere esatti. E infine, ecco, questa è la notizia diciamo più cruciale: dopo questo mondiale ha annunciato il suo ritiro, ma non da giocatore, ma semplicemente dalla nazionale. Lui ha detto insomma che ancora avrà un po' di tempo da dedicare al pallone. Adesso arriva Mia Martini, piccolo uomo.

La grande Mia Martini, ragazzi, mamma mia, veramente, che inizio di seconda ora, davvero, piccolo uomo di Mia Martini, uno dei capolavori della nostra musica italiana. Quando sono le 14.01, anche questa seconda ora riusciamo a spaccare il minuto, speriamo di non spaccare qualcos'altro, se non, insomma, lo schermo, anche se non ce l'abbiamo, però, insomma, voglio dire, vediamo qui, insomma, tutte le notizie che vi racconteremo in questa ora che ci rimane, perché ancora qualche chicca ve l'abbiamo... ce l'abbiamo da dirvi. E per chi si fosse sintonizzato solamente adesso con noi, vi ricordo che io sono Gio Filippi, colui il quale vi tiene compagnia ogni giovedì dalle 13 alle 15, e stiamo parlando in queste due ore ancora una volta di mondiale, di chicche qui e là che ci possono, insomma, permettere di conoscere meglio quali sono gli avversari dell'Italia. No, effettivamente no, è vero. Ma vabbè, comunque, bando alle ciance, ciancio alle stronzate, possiamo dirvi però come potete fare per seguirci, ossia potete fare il numero di telefono 3791-600-190, tra l'altro non ve l'ho detto prima, ragazzi, il numero di telefono, devo ammettere la mia mancanza, lo devo ammettere, non vi ho dato il numero di telefono, però fortunatamente qualche messaggino che avete mandato deduco sia perché siete dei grandi ascoltatori. Magari se abbiamo tempo ve li andiamo anche a leggere, perché qualcuno ha scritto anche qualcosa inerente agli argomenti precedenti. Poi vi ricordo che potete ascoltarci scaricando l'app per iOS o Android, se preferite, radiorockitalia.it, quindi direttamente dal vostro PC, per esempio, oppure in FM sul 96.6 per Roma e il nono municipio su tutto il litorale, quindi Ostia, Fiumicino, eccetera, oppure in conclusione anche in DAB Plus nel Lazio, quindi se avete queste macchine moderne ci potete ascoltare lì. Serie A, Decro.

noi. Vabbè, in fondo hai capito. Serie A, serie B, non mi frega di un cazzo, voglio solo te, anche se mi fai male.

0: E mai fu canzone più azzeccata, visto che stiamo parlando di pallone in questo momento. Beh, insomma, ragazzi, che vi devo dire? Siamo ormai nel clou di questa puntata e visto che stiamo parlando di storie straordinarie, mi verrebbe quasi da dire: ma com'è possibile allenare secondo voi una squadra senza essere presenti? Ebbene sì, perché stiamo parlando di Sébastien Migné, Sébastien, giusto? Spero di averlo pronunciato bene. Che è l'allenatore, per chi non lo sapesse, dell'Haiti, il CT dell'Haiti. Ora io dico, ma com'è possibile allenare una squadra in smart working? E soprattutto allenare una squadra senza essere mai andato in quel paese che alleni? Cioè, un minimo, una cultura, capire cosa piace alla gente, capire che cosa, insomma, conoscere i propri giocatori. Non lo so, cioè nel senso, io certe cose non me le spiego. Eppure la storia di cui vi voglio parlare in questo primo blocco della seconda ora è proprio di questo CT, insomma, che veramente mi lascia mi ha lasciato alquanto di stucco, perché veramente io non capisco come si possa fare una cosa del genere. Però c'è un motivo, chiaramente. Attenzione, adesso lo andiamo a vedere e lo scopriamo insieme. Allora, Sébastien Migné, lui ha 54 anni e dopo una carriera passata tra serie minori, quindi sia in Francia che in Inghilterra, ha iniziato praticamente la sua ascesa in tantissime panchine delle nazionali, di varie nazionali. Lui ha allenato il Congo, il Kenya, il Guinea, sempre, insomma, bene o male, dove si parla sempre francese. Dopo aver giocato quasi tutta quasi tutta l'Africa, nel 2024 decide di, appunto, allenare l'Haiti, anche se, appunto, come dicevamo prima, non ha mai messo piede in quel paese. Tra poco scopriremo il perché.
1: Non mi interessa con chi ti vedi,

Ragazzi, il vero motivo è che Haiti purtroppo ha una situazione davvero molto particolare, anzi direi quasi che è completamente fuori controllo. Ebbene sì, perché in particolar modo a Port-au-Prince, ossia nella capitale, le elezioni presidenziali non si tengono ormai praticamente da 10 anni e il paese viene praticamente governato con violenza dalle gang, e la crisi di sicurezza ne ha generato anche chiaramente una sociale, e questo quindi è il vero motivo. Quindi la situazione ovviamente non ha che potuto spaventare il buon Migné, e quindi la mancanza di voli internazionali, il clima di terrore che si è, cioè che c'è intorno a questo paese, purtroppo dopo più di 2 anni e mezzo di mandato lui non è mai riuscito ad andare sull'isola. La firma del contratto, le partite, i ritiri, ecco, diciamo che questi sono sempre stati svolti in qualche modo la capitale del Curaçao al di fuori del territorio nazionale, per esempio, come ha fatto, ok? Quindi diciamo che in un certo qual modo la soluzione è stata quella di gestire la squadra in smart working, e la federazione lo ha aiutato a seguire il campionato locale, mentre lui e il suo staff appunto hanno convinto diversi giocatori di origine haitiana a sposare il progetto e quindi di conseguenza a riuscire ad allenarsi, insomma, anche se a distanza. Pensate che il 18 novembre, una data simbolo per Haiti, perché nel 1803 ottenne una vittoria decisiva sulle forze coloniali francesi, 222 anni dopo, nello stesso giorno la nazionale ha ottenuto la qualificazione al suo secondo mondiale battendo il Nicaragua.

0: Rock Spot. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Questo è
4: Joe ma non troppo.
3: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
5: E vabbè, ma che ve lo dico a fare? Tanto lo sapete che a quest'ora c'è il classico. E allora, The Zen Circus, l'anima non conta.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora ragazzi, vabbè, lo sapete, insomma, siamo tutti questi argomenti dei mondiali, si parla anche di record, di oltre insomma chicche, cose particolari, storie di vita, eccetera eccetera. Ebbene, qualcuno di voi lo conosce già, per, magari per qualcuno che segue appunto il calcio, ed è uno di quei giocatori seguito insomma da grandi squadre che se lo vogliono accalappiare. Tra l'altro è uno di quelli che proprio contro di noi ha fatto una gran bella figura. Stiamo parlando di Alan Begovic, che è il giocatore che praticamente proprio insomma in queste ultime ore

0: dei giocatori, lui è entrato praticamente ormai ufficialmente all'ottavo posto per essere il giocatore più giovane di sempre a segnare l'età di 18 anni e 343 giorni. Posso dire beato lui, vabbè, che ve devo dire, sì, ormai è troppo vecchio il buon Yamal, perché insomma è andato sotto, ma vediamo, perché c'è una classifica, insomma, il più veloce, ma probabilmente questo lo sanno un po' tutti, è entrato nella storia del calcio e difficilmente credo che potrà essere battuto il grande, unico, immenso Pelé con i suoi 17 anni e 239 giorni, seguito dal messicano Manuel Rosas a 18 anni e 93 giorni, seguiti poi dallo spagnolo Gavi, che insomma anche degli ultimi anni tra l'altro, 18 anni e 110 giorni. Seguono Ibrahim Baye, Michael Owen, che per un periodo è stato veramente uno dei più grandi attaccanti, insomma, della storia, via via tutti gli altri, vabbè, insomma, fino ad arrivare appunto ad Alaj Begovic all'ottavo posto, che ha superato il buon Lamine Yamal. Ragazzi, e il calcio è fatto anche di questo, insomma, è bello secondo me, no? È bello, che ne dite? Com'è bella è la musica che noi trasmettiamo, e qui ce n'è una con Fabri Fibra, bellissima.
1: 64 bar. Mic check, bella Zef. Qui chi c'è? Che fine hai fatto, Fibra?

0: vite.
1: Vabbè, Fabri Fibra, ragazzi, no, non ne sbaglia mai una, che vi devo dire? Allora, mi incuriosisce parlare a volte anche di questi piccoli campioni, perché, vabbè, è notizia, insomma, di questi giorni che il buon Palestra, il giocatore che era stato tanto seguito dall'Inter, approderà invece al Chelsea. Il giocatore che nel Cagliari insomma ha fatto sfracelli in questa Serie A, pur avendo giocato una sola stagione, insomma, è stato valutato la bellezza di 60 milioni. Ora io dico, no, se un giocatore così giovane, che comunque nel campionato

0: Sì, ha giocato bene, sicuramente, ha giocato comunque intanto nel Cagliari, che di certo non è il blasone di una grande squadra, prima di tutto, ma poi va all'Atalanta perché ritorna dal prestito e giustamente l'Atalanta lo utilizza come fonte di vendita e su quello sappiamo che questa squadra, insomma, è veramente, veramente la numero uno, ok? Lo tira fuori a 60 milioni, praticamente lo dà al Chelsea e lui verrà pagato la bellezza di 6 milioni, praticamente, con un contratto di 6 anni. Poi non ci lamentiamo se questa fuga di cervelli, chiamiamola così, non funziona nel nostro paese, perché in Italia purtroppo poi se non giochi, oltre al fatto ad avere pochissimo spazio, no, purtroppo sappiamo come probabilmente andrà a finire, secondo me. La vedo molto male per il buon Palestra. Vabbè, peccato, tanta fortuna a lui e va bene. Però perché parlo di lui? Perché effettivamente Alen Begovic, che fu pagato dal Salisburgo la bellezza di 2 milioni, oggi quanto potrà valere, considerando che ha giocato praticamente quasi tutta la stagione da titolare e avendo segnato ben 9 gol? Cioè, nel senso, no? Capito che voglio dire? Palestra ha fatto un gol e un assist. Lui ha praticamente la stessa età e quindi mi chiedo. Vabbè, comunque, sono dettagli. Lui, che insomma è bosniaco, speriamo magari un... Se fosse l'Inter, magari un pensierino.
1: Stasera ho chiesto al caso che cosa devo fare. Sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare. Non so se andare avanti o se è il caso di scappare. O se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare. Adesso che ho quello che ho sempre voluto, mi sento un tantino legato. Vorrei sparire per ricominciare.

proposito di Bosnia, sappiamo che insomma è già certa del terzo posto e quindi di far parte di quelle otto squadre delle migliori terze classificate che praticamente approderanno ai sedicesimi di finale di questo mondiale. Ormai siamo giunti praticamente al giro di boa, come si suol dire, come dicono i più bravi, perché ci sono delle squadre che nonostante il terzo posto insomma potranno passare appunto il turno, quindi rigiocare ancora una volta, qualcuna invece no, qualcuna deve sperare. C'è una classifica appunto delle migliori terze dove al primo posto c'è appunto la Bosnia con 4 punti, seguita da Svezia, Croazia, Corea del Sud, Algeria, Paraguay, Scozia e Capoverde. Altre squadre, ecco, queste diciamo che sono quelle che hanno, come dire, quasi più probabilità rispetto ad altre, anche se adesso andremo a vedere qualche dettaglio. Poi ci sono qualcuna, insomma, qualche grande esclusa forse che probabilmente per una serie di incroci difficilmente riuscirà ad arrivare, come appunto il Belgio, che, di cui parlavamo prima, il Congo, l'Ecuador e il Senegal, le squadre blasonate rispetto magari ad altre che al contrario invece non vedremo più proseguire in questo campionato. La Bosnia fa quantomeno in qualche modo piacere, considerando insomma che ci hanno eliminato bene o male, ecco, il loro girone non è andato proprio così male, hanno fatto il loro dovere, quindi almeno ci sentiamo, come dire, meno colpevoli, possiamo dirlo? Non lo so, noi avremmo fatto altrettanto? Non lo so, perché comunque le squadre si stanno comportando abbastanza bene, gli avversari che avrebbe potuto affrontare la nazionale, ma tra poco vediamo qualche dettaglio in più. E allora adesso arriva il buon Calcutta con la sua Del Verde e poi vediamo cosa abbiamo da dire. Preferi.

0: Allora, vi abbiamo appena elencato questa classifica, no? Dove ci sono appunto delle squadre un po' più blasonate rispetto ad altre che rischiano di invece non passare il turno. E in questo caso andiamo ad analizzare, per esempio, la Scozia insieme alla Corea, perché comunque la Corea è sempre stata un po' sulla cresta dell'onda, spesso ci ha fatto vedere delle cose, scusate, molto buone quando ci sono state questo genere di competizioni, al contrario appunto invece della Scozia, che insomma non ci si aspettava probabilmente che facesse questo tipo di girone, ci si aspettava forse qualcosa di più, ma insomma a parte ciò andiamo a vedere un attimino che cosa può accadere, perché entrambe sono appunto arrivate terze nel proprio girone. Abbiamo detto poc'anzi della Bosnia, che sicuramente insomma è quella che con molta probabilità, insomma, ormai è praticamente, anzi senza probabilità, è ormai passata al prossimo turno. E appunto dicevamo, ecco, c'è questa Scozia che insomma l'allenatore già stesso, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Brasile, sembra essere ormai convinto di non passare il turno. Lui ha detto: noi continueremo ad allenarci, incroceremo le dita, perché ci vuole veramente solamente un miracolo. Il motivo appunto è perché, stando sotto di 3 gol appunto nella classifica delle migliori terze, essendo loro al sesto posto di questa classifica, si può scivolare al massimo di 2 posizioni. Però ecco, diciamo che poi andare a sfidare o Germania o Francia, Norvegia e Messico, ecco, non è proprio, visto come sono andate le cose, forse insomma il massimo. Però il calcio ci ha insegnato che non è mai detta l'ultima parola, assolutamente. Loro dicono: i prossimi giorni saranno orribili e infiniti, ma più di lavorare noi non possiamo fare. Ecco, sicuramente con il loro McTominay probabilmente si aspettavano qualcosa di meglio, ma evidentemente insomma non è andata come speravano. Vabbè, vediamo. Carrese, riflesso.
1: Perché voglio restare così a raccontarmi storie solo per distruggere il finale.

perché non parlo mai delle cose che mi fanno paura. E rimango a stringermi da sola, forse per non rischiare di affondare insieme, per lasciare a galla braccia più leggere. Con te non voglio più sbagliare,

La Corea del Sud è quarta nella classifica delle migliori terze con 3 punti e ha una differenza reti di meno 1. Quindi in caso di qualificazione giocherebbe i sedicesimi contro o la Germania, come appunto potrebbe succedere nell'altro caso della Scozia, oppure contro una tra Egitto, Iran o Belgio, a seconda di chi insomma passerà il turno. Ha subito un KO a sorpresa effettivamente, perché bastava un pareggio per arrivare seconda, invece contro il Sudafrica è arrivata una sconfitta che nessuno si aspettava, ecco perché appunto dicevo ha sempre dato tanto in queste competizioni e insomma quest'anno invece sembrerebbe non essere stata, diciamo, all'altezza. Abbiamo visto anche degli allenamenti molto particolari da parte della Corea, che hanno fatto un po' il giro del web, veramente tosti e duri, eppure nonostante questo, o forse proprio per questo, non sono riusciti a raggiungere il risultato sperato. E così la Corea probabilmente tornerà, insomma, dal proprio ritiro in Messico e continuerà ad allenarsi e sperare appunto in un miracolo anche loro. Vedremo come andrà a finire, molto curioso. L'allenatore dice: cosa faremo nei prossimi giorni? Non lo so, io ho un'idea di quale sarà il programma, ma non ve lo voglio svelare. Noi invece non possiamo non svelarvi quello che sta per accadere, perché abbiamo ovviamente come sempre la buona e musica che solo noi possiamo trasmettere. Quindi che cosa facciamo? Beh, ovviamente ce l'andiamo ad ascoltare. Ammazzo il tempo, era nera.

0: 1878 sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: State ascoltando
3: Zomma non troppo.
2: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.
4: Uno dei miei momenti preferiti è quando arriva la nuova musica. Qui a Radio Rock Italia ci ascoltiamo Frisari, Progetto Pop.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Francesco Frisari, classe 1996, è un cantautore salentino travestito a Milano che si muove in un territorio musicale sospeso tra l'indie pop e il cantautorato rock. È uscito il suo nuovo album dal titolo Provare ad essere felici e abbiamo appena ascoltato appunto Progetto Pop. Ne parla

0: E con il grande Max Pezzali, anzi all'epoca erano gli 883 con la loro undeca, abbiamo finito, cari amici. Ebbene sì, abbiamo finito purtroppo, che tra l'altro posso dire una cosa, sto rosicando ancora per non essere riuscito ad andare a vederli live, cioè veramente è una cosa proprio, vabbè, ci stanno scrivendo tra l'altro anche all'ultimo minuto, cosa dite, scusa, cosa... No cazzo, gli 883, no, no, ma perché? Cioè, ma perché, amico mio, perché? Gli 883 sono i numeri uno, per favore, non toccatemi gli 883 che ce li ho anche tatuati. Sennò veramente, guarda, faccio succedere un 48 qua dentro, eh. Vabbè, comunque, bando le ciance, ciancio le bande, cari fanciulli, io vi devo salutare, perché si è fatta una certa, perché è tardi, perché ci sono le altre trasmissioni, e quindi... Indi per cui non posso far altro che salutarvi, ringraziarvi per essere stati con noi fino a questo momento. Io vi voglio bene, ragazzi, veramente. Ormai è finito anche giugno praticamente, e tra poco, ahimè, finisce la stagione. Però vabbè, insomma, tante novità ci saranno. Seguite le nostre pagine, perché ci sono anche, insomma, potete anche venirci a trovare di persona, noi speakers. Ma a breve, insomma, vi daremo nuove nozioni, nuove indicazioni. E quindi niente, che vi devo dire, vi lascio con Enrico Ruggeri, io vi mando un bacio, vi auguro un meraviglioso weekend di sole, di gioia, di allegria. Io tra due giorni mi vado a sposare, quindi vi saluto, perché adesso io devo andarmi a fare bello. Ciao a you, state bene.
1: Avete ascoltato
2: Joe ma non troppo.
1: Se non l'ascolti, non sai che ti perdi.

0: Rock Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Questo è
5: Giovedì Gnocco.
4: Fino all'ultimo morso.
6: È vero, è Giovedì Gnocco e Marco Giandomenico è qui con voi per tenervi compagnia almeno fino alle 17. Fino alle 17, sono di Rock Italia, vi ricordo che il 7 novembre 190 per iscriverci. E adesso ci ascoltiamo un classicone, Edoardo Bennato. Sono solo canzonette. Oh, oggi playlist della Madonna.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

E insomma, cari amiche, care gnocchettine, cari gnocchettini che state all'ascolto di Giovedì Gnocco dalle 15 alle 17 qui su Radio Rock Italia. Dice, ma dove ti ascolto? Beh, in streaming su RadioRockItalia.it tramite la nostra applicazione gratuita sia per Android che per Apple e poi in FM sui 96.6 a Roma, al nono municipio, oppure sul litorale, tutto quanto. Poi ci sono i canali social dove potete trovarmi con Marco.Giandomenico sia su Facebook che su Instagram che su TikTok, però TikTok non lo viaggio tanto. E poi il canale ufficiale della nostra bella radio, ovvero chiocciolina Radio Rock Italia Official, mi pare pure, perché c'è qualcuno che se ne appropriò. E poi vi ricordo l'appuntamento del 5 luglio alla Città dell'Altra Economia con Febbra Rock, dove potrete conoscere personalmente, tirarci proprio i pomodori in faccia, se volete, poi se non volete, poi ne so, volete solo dirci: oh, ma lo sai che passi proprio della musica di... Uno sta lì, se lo ascolta. E vi volevo iniziare oggi, perché ieri... Ci mazza come parli erudito. Ieri stavo così, mettendo a posto casa, capita, in primavera estate, come... Modello numero 4, primavera estate, Giuditta. Allora, facevo le pulizie, no? E ho messo una canzone su YouTube. E poi è partita una playlist che io, a metà, ho detto: oh, ma è fantastica, questa la passo domani in radio. Quindi sappiate che la playlist che andrete ad ascoltare oggi, tra cui sono solo canzonette che ha messo la macchina come classico dei classici delle 15, però sappiate che faceva parte della scaletta che mi ha creato la playlist di YouTube. Se avete richieste, improperi e delucidazioni varie, 3791 600 190. Invece questa qua, Fiesta Tosta dei Litfiba, la metto perché sì.

0: Infatti, sì, però sì, ho abbassato troppo il microfono, quindi non mi sento, è una cosa bruttissima, perché c'hai le cuffie che ti atturano, dici no, sto parlando nel nulla, quindi scusate questa indecisione iniziale. Nel frattempo al 3791 600 190 sono arrivati dei messaggi e uno è questo che io ascolterei con religioso silenzio.
1: Posso venire a pestare a sangue quello che mette gli 883?
0: Ma proprio ti direi, ma pestiamolo assieme, brutto maiale! Sì, no, no, scherzo al collega o alla collega. Tra l'altro, visto l'orario in cui è scritto, no, cavolo, gli 883, no, no, no, ah! Credo fosse Gio Filippi, che saluto amabilmente, che tra l'altro dobbiamo fare qualcosa per Gio Filippi e la sua sordità, perché tutte le volte che arrivo alle cuffie, se mi scordo di abbassare il volume prima di infilarle sulle orecchie, perdo l'uso capione del mio udito, perlomeno per i primi 30 secondi, un po' come quando guardi il sole, poi non riesci a vedere nulla per un po', così è quando metto le cuffie del buon Gio Filippi. Dice che è sordo, no, è che lui ha fatto il callo alle orecchie, dovete sapere che si è sposato da poco, proprio pochi giorni, ma lui per sposarsi ha abituato le orecchie a non ascoltare quello che dice la sua compagna, perché se no non te sposi, la moglie ne prendi un'altra, cioè tanto perché, capito? La domanda, come diceva Truisi, l'uomo e la donna sono le persone meno indicate per passare la vita insieme, due uomini, due donne, sì, quindi comunque venite il 5 luglio alla Città dell'Altra Economia, Febbra Rock, per conoscere e pestare a sangue chi passa gli 883, ma non solo, perché qui io ho visto che ci sono anche le canzoni dei Coma Cose, quindi quando un giorno al 3791 600 190 mi arriverà un messaggio che non mi piace, sappiate che io protesterò passandovi Coma Cose. Invece adesso vi passo Lucio Battisti, sempre della mia playlist di ieri, Innocenti Evasioni, che è un capolavoro tra l'altro, perché, ma secondo voi, se voi dite che è italiana sta roba, la gente ci crede. Senti qua come attacca la parte ritmica, capito? È sottovalutatissimo il maestro Lucio Battisti. Senti che groove, yeah! Questo potrebbe essere James, ma non parlava, ma mo senti, e c'hai ragione.

0: No, dico, ma che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Capito? Poi mi scrivono altri messaggi, mi chiedono dediche, vorrei dedicare una canzone a un nome che conosco da poco. Questa doveva diventare la posta del cuore, giovedì gnocco, qua si parlava di gnocchitudine, invece tocca parlare di affari di cuore. Pensate un po' com'è caduto in basso la mia vita. Amici miei, amiche mie, amici italiani, soprattutto italiane, volevo leggere un messaggio che è arrivato al vostro Presidente del Consiglio per la rubrica DPCM, due parole con Conte. Allora, vorrei dedicare una canzone a un uomo che conosco da poco, ma che è riuscito a entrare nel mio cuore con una naturalezza disarmante. Scusate un attimo. Fare l'imitazione di Conte a gola secca, dopo che sei entrato accaldato dalla macchina in radio dove c'è l'aria condizionata, è come buttarsi un petardo dentro. Potevo fare Paolo Villaggio. Gatto! Comunque, vorrei dedicare una canzone a un uomo che conosco da poco, ma che è riuscito a entrare nel mio cuore con una naturalezza disarmante. Un uomo che mi piace da farmi perdere il filo dei pensieri, che riesce a strapparmi un sorriso quando meno me lo aspetto e che, senza saperlo, rende più belle le mie giornate. Mi viene da aggiungere, pensa se te le rendeva più brutte. Ma è un uomo complesso e a volte non ci capiamo, perché ricordate, signore e signore l'ascolto, la colpa nella coppia è sempre dell'altro. Non è mai la nostra, mai. Questo è un consiglio. Lui mi vede un po' come una regina di cuori, quindi è una lei, l'amica che ci scrive. Vabbè, certo, probabilmente lo fosse, proprio come cantano i Litti Fibba, vedi, fa la citazione. È lunghissimo. Vabbè, una versione di me, poi parla dei cavoli loro. Vorrei dedicare Anima Fragile di Vasco Rossi. Vabbè, la canzone merita, ma arriva nel frattempo anche un messaggio che manderò in diretta, perché di lui mi fido, speriamo bene.
1: Mamma Roma, ma quanto tu sei bella, oddio.
0: Oh, vedi che ho fatto bene a fidarmi, cari amiche e amici all'ascolto. Allora, sempre dalla mia playlist, come vi dicevo, che si è creata tramite Maestro YouTube, mi è venuta una canzone molto bella che spero vi piaccia, perché a me piace una cifra.

0: Radio Rock Italia.
1: E olè, olè, viva Pino. Però se abbasso magari un po', se abbasso un po', mi sento anch'io che c'ho sempre questa cosa della sordità che mi accompagna. E spero abbiate apprezzato, qualcuno al 3791-600-190, amiche e amici dell'ascolto, ha apprezzato, me l'ha fatto sapere, ha scritto Pino con così tante O che io sono svenuto mentre l'ho letto ad alta voce prima. Pino, boom, mi sono cascato per terra. E niente, così, volevo farvi omaggio, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, della playlist che mi ha donato ieri mentre facevo l'uomo delle pulizie, perché non ho capito perché si deve dire la donna delle pulizie. Poi negli anni 50 c'erano le donne delle pulizie, perché si usava così, perché pareva brutto che un uomo facesse. Tra l'altro, secondo me sono più bravi gli uomini a fare pulizie delle donne, questa è una cosa che penso da un bel po' e non l'ho mai detta, ecco. Oggi mi libero, sono Marco, ho 46 anni, anzi ho 36 anni, diciamo la verità, è inutile che me la tengo, diciamo la verità, ho 36 anni e per la prima volta mi sono reso conto che le pulizie le possono fare anche le donne, cioè anche gli uomini, le donne però secondo me le fanno peggio, fanno meglio gli uomini. Sempre dalla mia playlist, un altro brano per me fantastico legato a tante cose, tra l'altro arrivò terzo l'anno in cui sono nato, non ve lo dirò mai qual è perché vi ho detto che ho 36 anni, quindi l'89. E il brano è Ammazzate, oh.
2: Senti,

0: diretta, questo era Luciano Rossi, ammazzate oh, da non confondere con Stefano Rosso, che invece era quello di si discuteva dei problemi dello Stato, era un'altra persona, tra l'altro papà di un purtroppo lui non c'è più, però il papà di un collega speaker famosissimo ai primi anni 2000, anche adesso ancora popolare nelle radio romane, sempre PD Roma. Noi stiamo per andare in pubblicità, come dice il buon Mago Forrest. Ah, wow, pensate un po'. Allora, vi ricordo sempre, poi dopo il break ci sarà appunto la novità di quest'ora, di 45, dopo la pubblicità, quindi io in questo momento prendo tempo perché siamo arrivati, che fai, ti prendi tempo, dice lui, dice, vabbè. La prende tempo male però Gian Domenico, lo so perché cercavo di aprire il sito di, eccolo, scusate, Corriere della Sera, perché nel frattempo sono successe un sacco di cose, tipo i treni in ritardo, perché quando quelli a cui si ispirano, quelli del governo, c'erano al governo, i treni arrivavano in orario, invece questi del governo di adesso, che si ispirano al governo del passato, niente, non riescono a far arrivare in orario manco i treni. Però le stronzate di solito sì, questo ve lo posso dire perché ho assistito tante volte a questo. Per esempio oggi dalla stazione di Burtina ritardi per i treni regionali e verso l'aeroporto di Fiumicino, quindi caos tra i pendolari, che è una cosa normalissima in una città come Roma, ormai è diventata un polipo gigantesca, non ha più confini, ormai arriva in Abruzzo. Una tristissima notizia del terremoto in Venezuela, decine di palazzi crollati, 160 i morti finora riscontrati, 900 i feriti e 10.000 i dispersi, quindi un disastro umanitario. Non lo so, io quando succedono queste cose, e noi umani passiamo pure il tempo a farci la guerra come se non ci bastasse, siamo proprio delle degli emeriti stronzi, ecco. Va bene, vi lascio al break dopo queste chiacchierate, ci riascoltiamo poi la novità e poi torniamo con la playlist.
1: Rock Spot. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Questo è
5: Giovedì Gnocco,
4: fino all'ultimo morso.
6: E questa è la novità, Scarafaggi, titoli Danno con Noise, Master, Danno e Sign, appunto. Scarafaggi.

oggi, queste le novità di Radio Rock Italia di questa settimana. Noise Narcos danno appunto Scarafaggi, pezzo che rappresenta un momento storico per il pop italiano, perché la reunion appunto di Noise Narcos, che nel frattempo è diventato un riferimento dell'hip hop italiano, partito Truce Clan. Non so se chi c'ha un po' di capelli bianchi magari si ricorda tutti questi nomi e queste cose. Ora torniamo a Giovedì Gnocco, qui fino alle 17. Vi ricordo sempre che potete seguirmi sui social, metto tanto stories che anticipano cose, cioè quelle cose che si fanno sui social, i socialisti si fanno sui social, invece no, è pieno di reazionari omofobi vannacciani, che poi non tutti sanno, ma Vanna C era un mio personaggio, Vanna C puntato, Vanna con la W, che era la generalessa, una drag queen, che secondo me poi, insomma, la divisa di, cioè il pigiama con cui va in giro, la vestaglia Vanna C, dico, il nostro Vanna C, quello che ieri ha faccenato con Alemanno, no? Cioè secondo me lui parla così tanto dei gay cose, perché boh, non lo so, secondo me lui non lo vuole dire, però va bene. Ma ora ci ascoltiamo sempre della mia playlist dedicatissima a Vannacci, La voglia, la pazzia. Forse tutti belli con Cucucianci, venite insieme a me a voglia la pazzia di Ornella Vanoni, amici di Radio Samba Italia.

Patroclo. Era il finale della voglia, la pazzia della grandissima Ornella Vanoni, che non ricorderemo mai abbastanza, visto la bellezza che ci ha regalato, quando con la musica si trasmetteva bellezza, anche con l'informazione, con i saggi, con i film. L'Italia era un paese bello, eravamo più magri, più intelligenti, più slanciati. Invece mo non andiamo mai mondiali, c'avevo un tedesco che gioca per l'Italia che dice che è forte a tennis e tutti a dire figure tennis. La gente gioca a paddle, ragazzi, gioca a paddle, ma vanno in due abbracciati sul monopattino, che problemi loro, ma vi fate male in mezzo alla strada. E poi Alemanno, dopo Re Bibbia, in carcere ho trovato grande empatia, non ci crederete, ma sono quasi tutti di destra. Invece no, Giovannone Alemanno, ti posso dire, Giannino mio, che ci credo come, non lo so perché, ma mi viene da sospettare. Anche perché quando c'è la notizia di un sindaco corrotto, una giunta corrotta, molto spesso il comune è legato a quella parte politica lì, cioè della destra o pseudo tale. Quindi, caro Giorgino, non io fossi in te non direi nulla al riguardo. Ora, adesso ci sentiamo un pezzo che non è prettamente italiano, però, come dire, no? Parla di cinema, a noi ci piace il cinema, lui è Bill Conti, bene o male è italiano, perlomeno di cognome. E questo è Go in the Disco.

Oh, non lo so, questo brano qui, proprio questo qui, della colonna sonora di Rocky, è uno di quelli che, boh, mi fa partire il fomentismo, proprio quello militante, quello più possente. Tra l'altro ho alzato il volume nelle cuffie e stavo diventando sordo, ma mi piaceva, l'ho voluta sentire così, tant'è che adesso devo parlare con una cuffia sì e una cuffia no. Allora, andando avanti sempre nella playlist, mi è arrivato un in dono, un brano che a me piace tantissimo, del maestro Renato Zero. E questo parla di rapporti di coppia, di relazioni, cioè quando si instaura una relazione, alla fine sembra che sia un baratto. Io te do la fiducia, te do la fedeltà, così tu mi dai la fiducia. O poi ci sono alcuni invece un po' più truffaldini. Io non te do la fedeltà, ma voglio uguale la fiducia. E quelli ci provano, no? Dice, ma perché devo pagare 300 milioni in una Ferrari quando la posso pagare 50.000 lire? Non ci prova, va lì. Che me dai la Ferrari? Insisto. Ma mica è un baratto qui, le cose hanno un valore, miei cari e mie care, quindi vanno pagate per il giusto prezzo. E se necessita abbandonare una parte antica di sé, che si abbandoni. Vero Renato, tu che dici? Che devi dire, lui suona gli archetti, si mette il trucco e va!

bellezza di questo brano, ma non sapete cosa viene dopo, per quello voi ancora ballate su Renato Zero come questi bambini festanti della mia base musicale che sta sotto di me mentre parlo. Dove sono sotto? A cosa? Sotto alla trasmissione Giovedì Gnocco qui su Radio Rock Italia. Vi ricordiamo, sono giunte ormai le 16 e 3 minuti primi e 15, 16, 17, 18, perché 17 non mi piace, secondi. Allora, il prossimo brano farà scendere qualche lacrimuccia, io già lo so. Io già ce lo so che qualche lacrimuccia arriverà, e mi auguro che sia così, perché sennò mi fate una cosa pazzesca, ragazzi. Mi incazzo come una bestia, vi mando a fanculo tutti quanti. Capito? Faccio il V-Day pure io, il V-Day di Radio Rock, che vi ricordo sarà il 5 luglio, la città dell'altra economia con Febbra Rock. Potete venire, che poi premieremo tutta una cosa fantastica. Venite, venite, non fatemi arrabbiare o sciolgo l'udienza. Allora, prepariamoci, in alto i cuori e fuori la voce per il prossimo brano. E niente, ascoltate Ite Missa Est, perché adesso parte proprio una canzone, come direbbe Verdone, de chiesa.

0: Radio Rock Italia.
1: Beh, cari amiche e cari amici gnocchettosi e gnocchettose, questa era la sigla originale del 79 del grande Mazinga, da non confondere con Mazinga Z e soprattutto da non confondere con Goldrake, che non c'entra nulla. Tra l'altro, un mio conoscente, proprio di Goldrake, che è Francesco Trento, a cui mando un saluto particolare visto il momento che sta passando, è scrittore e divulgatore dell'arte della scrittura, figlio di un adattatore di doppiaggi. E il suo papà adattava i dialoghi di Goldrake alla Trasufo Robot. E quindi è lui che si è inventato il manlio perforante e l'alabarda spaziale. Non perché era tipo doppio boomerang, adesso l'ho sentito in Mazinga. In giapponese in realtà era tipo doppio boomerang di lame. E anche il pugno perforante era pugno esplosivo distruggente, il manlio perforante. Quindi grazie all'immaginario che hanno creato questi robottoni, che adesso ci vorrebbero tanto, ci vorrebbero veramente tanto a rimettere un po' di pace e di ordine sulla terra, questi robottoni che appizze qualcuno di basta, che ha ammazzato i bambini, ma siete merda. E allora noi ce ne manteniamo però lontani da queste brutture, cercando di innalzare le energie belle del mondo, come ballando e sorridendo. E allora Lucolombo, questo sembra un po' marchigiano, Maracaibo. Ve la ricordate Maracaibo? E allora ballate, baila, su ballate, forza, non mi fate pregare. Radio Rock Italia.

0: Altro, Maracaibo è una delle città del Venezuela, è proprio la capitale, anzi. No, la capitale, ho detto una cazzata. No, è solo una città. La capitale dello stato di dove? No, non è della del Nordone, una città importante, no? Dello stato Zulla, di Zulla.
1: Zulla.
0: Allora, sempre al 3791 600 190 qui sulle frequenze di Radio Rock Italia. Sempre durante Giovedì Gnocco, sapete che potete fare richieste a tutto spiano con la bandieretta in mano, perché ci avete il cuore romano, ma pure se ce l'avete toscano, umbro, emiliano, boh, fiorentino, abbiamo detto toscano, campano, piemontese, però quelli sono farsi cortesi, insomma, dove siete pure molisani, che è un luogo di fantasia, un luogo del cuore, io ve le mando le canzoni, basta che me lo chiedete però al numero giusto, ovvero 3791 600 190, e la richiesta che ci è arrivata è un capolavoro. Parliamo di Vasco Rossi, che è in tournée ancora in questi giorni e si appresta a lanciare il suo giubileo per l'anno prossimo, 50 anni di carriera ad altissimi livelli, credo recordman di recordman, e questa è Anima Fragile.

0: Rock Sport.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Questo è
3: Giovedì Gnocco,
2: fino all'ultimo morso.
4: E questo è il classico di questa fascia oraria, è un classico che

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: hai 5 minuti perché volevo dirti due cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?
1: Mi viene sempre in mente poi il seguito che arriva Elio. Scusate, da un capolavoro all'altro, Anima Fragile, poi c'è stato Servi della Gleba e adesso per un pomeriggio proprio di boom boom, sempre dalla mia playlist di ieri di YouTube, Creusa De Ma di Fabrizio De André. Già così uno sogna i Carrugi Genova, Forza Sena.

0: Potete inviarci sia dei messaggi di testo che messaggi vocali, insomma gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, ma invece come ascoltare la Rochipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ma tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e tutta la musica rock italiana? Pensate, ve lo dico, è ancora più semplice, sì, perché se vi trovate a Roma e provincia potete ascoltarci grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta digitare Rock Italia e il gioco è compiuto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale insomma potete ascoltare sia Radio Rock ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, o se vi trovate a Roma nel nono municipio su tutto il litorale romano, Ostia, Fregene, Fiumicino e quant'altro, potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. E insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate
2: veramente mi scrivo ai terroristi.

Pilots, I'm a stunt. Ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che è questa organizzazione che ogni mattina prestissimissimo mi ricorda tramite un messaggino che giornata mondiale, europea, nazionale, dipende dall'entità, a volte anche condominiale, insomma, se non è una cosa stupidissima, è una cosa ristretta ovviamente, però insomma mi manda questo messaggio in cui mi dice quale giornata indice ogni dì ovviamente una giornata nuova. E pensate un po' che in questo estivo giovedì 25 giugno 2026 l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale, quindi rimaniamo nel nostro stivale, ecco, della sensibilizzazione delle persone che credono fermamente, proprio nessuno riesce a scomodare da questa convinzione, credono fermamente nella frase "io non stiro, stendo bene", ecco, ma poi si trovano sempre a non potersi mettere la camicia che volevano proprio perché è più sgualcita di un calzino masticato più volte da un pitbull, eh sì.

0: Sonica, tutti i miei sbagli, come tutte le persone, tra cui faccio parte anch'io, ebbene sì, che pensano che non si stira perché si stende bene. Sì, capi raga, vero, ma mai vero, cioè può succedere su alcuni capi, altri invece manco per niente bisogna stirarle. Ma adesso invece è arrivato il momento di festeggiare il personaggio sconosciuto di oggi, perché a me non va di fare gli auguri alle persone conosciute, chi se ne frega, sono conosciute, quindi tantissime persone sicuramente gli faranno gli auguri. Invece no, io mi batto per festeggiare i personaggi sconosciuti anche dai dirimpettai e dalle dirimpettaie di casa, che non sanno neanche che lì ci abita qualcuno. Ecco, per dirvi proprio questo livello di sconosciutaggine. Si dice, non si dice,
1: va bene lo stesso.
0: Ma pensate un pochino che questo giovedì 25 giugno 2026, come ogni 25 giugno che si rispetti, è il compleanno del personaggio sconosciuto Enzo Geologo, che ultimamente ha detto al suo capo tutto quello che pensava nei suoi confronti e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E dunque auguri! Tanti auguri all'amico personaggio sconosciuto di oggi, Enzo Geologo, che ultimamente ha detto tutto quello che pensava, proprio tutto quanto al suo capo, e si è tolto tantissimi sassolini dalla scarpa. E proprio per questo, per questo grandissimo ed immenso e ferreo coraggio, amico mio sconosciuto Enzo Geologo, io ti auguro tutta la Rocchipirina 500, tutta amici e amiche, ti auguriamo tanti auguri.

0: Britta, buon compleanno. Eppure, e a proposito di compleanni, a proposito di personaggi sconosciuti, al 3791-600-190 la nostra amica Isabella. Io intanto ne approfitto per salutare tutte e tutti voi che siete all'ascolto di Radio Rock Italia e della Rocchipirina 500 da qui fino alle 20, ovvero l'amico Beans direttamente dalle colline pratesi. E poi, insomma, appunto, la nostra amica Isabella, che al 3791-600-190 mi fa sapere che dalle sue parti c'è una giornata da festeggiare e anche una sconosciuta.
1: Buongiorno! A lei. Oggi è la giornata mondiale del... Sì. Mamma mia, mi mancano solo due giorni lavorativi e poi posso dire... Non ti dico cosa, ecco, insomma, sarei molto felice di arrivare a quel momento. Viva! E oggi è il compleanno della sconosciuta Ninetta, che finisce per caso, senza volerlo, in uno spot di Instagram per pubblicizzare una data... trasmissione
0: radiofonica. Addirittura, mamma mia. E allora guarda, io di solito, no, sono un po' restio a fare gli auguri alle persone sconosciute che non conosco, proprio sconosciute al cubo. Però in questo caso mi sento di dire che sicuramente non l'avranno pagata, zero budget. E quindi proprio per questo, cara amica sconosciuta Ninetta, tanti auguri.

0: diventerai una star. L'amica Ninetta con questa pubblicità a parametro zero, budget proprio meno di zero. Diventerà una star? Lo scopriremo nei prossimi mesi o anni, chissà. Qui forse, non lo so, comunque lo scopriremo sicuramente. Ma si è palesato anche l'amico appena citato poco fa, ovvero Vince, al 3791 600 190, che mi manda questo vocalone.
1: Appello il messaggio. Sì. Te lo mando lento apposta.
0: Allora, intanto grazie amico Vince dai Colli Pratesi. Tu pensa che l'ho mandata a due per, e come dici te, ed è comunque lento, quindi come dici te, ma neanche a 20 per secondo me. Però ti ringrazio per questa, per questo bel messaggione vocale. Ma è arrivato il momento di andare al break delle 17:45 minuti, poi novità di Radio Rock Italia e tutta la Rockipirina 500 solamente per voi. Rimanete lì, eh.

0: Rock Spot. Dell' anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Vi posso assicurare che è proprio così, nessuno vi sta mentendo. Infatti è arrivato il momento di dar voce a Danno con la sua Fumo di China.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Posso essere chi voglio in queste

0: Fumo di China insieme a DJ Crame, pubblicata inizialmente solo come traccia bonus nel vinile di Acadanno, il disco solista della storica voce dei Colle del Fomento, il brano che era stato scritto per la colonna sonora del documentario Generazione Fumetto è stato reso disponibile insieme alle altre 6 bonus track del disco nella versione Acadanno Deluxe, pubblicata su tutte le piattaforme. E questa qui, questo Fumo di China di DJ Crame e Danno, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Intanto, sai, un po' rap, un po' hip hop, ma soprattutto un applauso, anche perché è la prima novità di oggi della Rockipirina 500, quindi facciamo tutti e tutte insieme un grandissimo applauso, così vigoroso da proprio spostare le nuvole che sono sulla nostra testa, che speriamo oggi non facciano gli scherzetti dei giorni passati. Ma a proposito di scherzetti, a proposito di nuvole, a proposito di azioni fatte male, non so, non l'ho mai detta questa cosa, ma mettiamola in mezzo lo stesso. Non so se avete fatto caso, allora, la prossima settimana, se non vado errato, se non sbaglio, o tra due, insomma, ci sarà il concerto di Ultimo a Tor Vergata.
1: Non mi interessa, allora non hai capito, non mi interessa.
0: In parte perché è proprio dietro casa mia e quindi significa che sarà invivibile quella zona, mamma mia che paura. Ma non so se avete visto, anche i telegiornali, insomma ne ha parlato chiunque, ci sono dei fan che già stanno lì con le tende ad aspettare 10 giorni prima.
2: This was the first reaction.
0: Oh, ma si fa? Non lo so, non so. Io credo che non si faccia. Ecco, quindi, come canta Georgines, amici, amiche, non fate cazzate. Mi raccomando, è importantissimo. Bello questo.

0: Come canta Giorgines? Dai, non fate le cazzate, che già 10 giorni prima, anche perché il concerto ci sarà il 4 luglio e già ci sono delle persone, già il 19 giugno, così fanno sapere, quindi più di 10 giorni, che sono da quelle parti, sono lì con le tende, tra l'altro non si poteva fare, vabbè, ma alla fine questo poco ci interessa. Quello che ci interessa è che ormai è arrivato un trend, il trend è proprio questo qua. Esattamente. Ricorda un po' il recapone finale che vi faccio alla fine, appunto, di ogni puntata della Rochipirina 500. Ma adesso è arrivato il momento di raccontarvi questo studio scientifico che sarà fatto
1: a cazzo di cane,
0: oppure no, questo lo scopriremo dopo, che mette in relazione l'attività sessuale con la memoria, ma non per quanto riguarda il genere animale, non per quanto riguarda il genere maschile, ma specificatamente per il genere femminile. Quindi, a quanto pare, questo studio ci racconta, fra poco ve lo sviscererò a voi amici e amiche della Rochipirina 500, ci racconta che c'è una relazione fra memoria e attività sessuale nelle donne.
2: Fare sesso nascosti in un cesso, fumarsi una Marlboro dopo l'amplesso, oppure farlo in macchina di fianco alla strada, buscarsi un raffreddore, male che vada, sentirsi un po' animale, un po' primitivo.

0: sex. E quindi sì, perché per anni, no, abbiamo pensato alla salute del cervello come qualcosa legato soprattutto al sonno, al riposo, all'alimentazione, esercizio fisico. Sì, ovviamente, anche per questo, insomma, è normale che sia così. Ma c'è un altro fattore grande che la ricerca sta iniziando a osservare con maggiore attenzione, ovvero l'intimità.
1: Ma stai scherzando?
0: No, è così. Allora, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Age ed Aging ha analizzato oltre 6.800 adulti tra i 50 e gli 89 anni. A 89 anni ancora fanno sesso, però complimenti. Trovando un'associazione tra attività sessuale e migliori prestazioni cognitive. Ebbene sì, nelle donne, come vi stavo dicendo prima, sessualmente attive, sono stati osservati punteggi più alti nei test di memoria e richiamo delle informazioni. Negli uomini invece ve lo dirò fra pochissimo.

0: Musica per organi caldi, We Are Pop. Allora sì, a quanto pare c'è una relazione fra la memoria e l'attività sessuale, soprattutto nelle donne è maggiore questa bella relazione. Negli uomini invece l'associazione riguardava sia la memoria sia alcune funzioni esecutive, come la capacità di elaborare e organizzare informazioni. Perché però potrebbe accadere? Perché c'è questa relazione? Allora, secondo i ricercatori, durante l'attività sessuale entrano in gioco diversi processi biologici, come l'aumento del flusso sanguigno, il rilascio di dopamina e ossitocina e alcuni cambiamenti ormonali che potrebbero contribuire a sostenere aree del cervello coinvolte nella memoria e nell'apprendimento. Ebbene sì, ma non finisce qui, questo studio sembra non essere fatto
1: a cazzo di cane.
0: Quindi fra poco ve lo continuerò a raccontare, ve lo spiegherò meglio. Dunque non andatevene, rimanete proprio dove siete in questo istante. Se potete rimanere in apnea sarebbe anche meglio.

0: Neffa la mia signorina. Ecco, questo ci dice lo studio, eh? Non significa che il sesso sia automaticamente una cura o una garanzia contro il declino cognitivo. Ecco, lo studio mostra una correlazione, non un rapporto diretto di causa-effetto, però insomma male non fa. Ma in ogni caso è importantissimo notare quanto la salute del cervello dipenda anche dalla qualità delle nostre relazioni sessuali e dalle nostre esperienze di intimità. Ecco, un risultato che non è per niente scontato, e se tutti e tutte voi che siete all'ascolto non vi ricordate di che cosa vi sto parlando, beh... c'è qualcosa che non va nella vostra intimità, e quindi questa relazione fra memoria e attività sessuale pare che sia uno studio molto molto molto importante, molto vero, e quindi non fatto
1: a cazzo di cane.
0: E meno male, proprio per questo, quindi grande applauso, meritatissimo, bravi bravi bravi bravi. Ma rimanete lì, perché la Rocchiperina 500 ancora andrà avanti per tanto tempo.
2: Ciao

0: dirti io te l'ho detto.
1: Max Gazzè, il solito sesso. Ecco, abbiamo capito, secondo lo studio che vi ho raccontato poco fa, che c'è una relazione fra la memoria e l'attività del cervello cerebrale e l'attività sessuale. Ebbene sì, ma prima di questo studio scientifico vi stavo parlando del concerto di Ultimo che avverrà il prossimo 4 luglio, quindi fra due fine settimana, fra due sabati per intenderci. E al 3791-600-190 stavo disquisendo con l'amica Isabella, che diceva: beh, dai, un paio di canzoni sono ascoltabili. Mamma mia, ma soprattutto mi ha detto questo qua, cara Isabella.
2: Però l'hai letto tu. Perché ti devi lamentare? C'è sempre di peggio, insomma, alla fine Ultimo è un bravo ragazzetto. Pensa se sotto casa ti capitava il concerto di Samurai J.
1: Ma sai che ti dico? Che sarebbe stato molto meglio!

0: Rock Spot.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Ed è così, soprattutto quando ci stiamo per avvicinare all'ambito calcistico mondiale con il nostro fantastico Massimo Esperto. Sì, fra pochissimo, dopo il classico di Radio Rock Italia, che vede alla voce i 99 Posse con la loro Gurra Gurra Guaglio.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 1993, direttamente dall'omonimo album Curre Curre Guagliò, album d'esordio dei 99 Posse. Questo era uno dei classici di Radio Rock Italia, appunto Curre Curre Guagliò, il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 25 giugno 2026. Ma è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio con questo intervento mondiale. Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio,
0: Come va? Come così. Stai intanto? Fa caldo.
1: Beh, accaldati come al solito.
0: Come al solito, anche di più, questo sicuramente. Senti, così proprio in apertura, voglio chiederti, hai visto Ronaldinho a Ravenna? Così, de botto.
1: Sì, se notizie di escono così, de botto, senza senso.
0: Esatto. Maglietta, tra l'altro, non so se l'hai vista, niente male, no, il prossimo anno.
1: Ma è maglietta di tutto che,
0: Tutta bianca.
1: Un gran lavoro di marketing, sì.
0: È vero, bravi, complimenti. E soprattutto
1: bravi ai nostri amici del Ravenna, il caro Ariedo Braida.
0: Lo vedi? Mica uno qualsiasi. E soprattutto ho visto il prezzo, spara un prezzo, quanto può costare la maglietta del Ravenna? È Serie C, no,
1: Serie C quest'anno.
0: Quanto costerà?
1: Questo faranno un prezzo modico, un 180 euro.
0: No, così tanto no, però 130, si vola soprattutto. Però, mannaggia, 130 euro per una maglietta bellissima, ma del Ravenna non lo so se li spenderei. Vediamo.
1: Chissà. Vedremo quante ne venderà.
0: Esatto. Allora, ieri, come da previsione, gli alieni non sono arrivati. Questo è, non so se hai sentito questa cosa. Infatti, che dicevo.
1: Sì, tocca, magari non so se c'è qualche problema di fuso, hanno qualche cosa. Vediamo. Aspettiamo, altri 24 ore aspetterei. Non si sa mai.
0: Dici, magari era la mezzanotte del giorno dopo, perché pensava già.
1: È vero,
0: hai ragione. Però era durante la partita Brasile-Scozia, e quindi niente, non credo la rifaranno. Credo. Senti, fra poco parleremo del mondiale. Io ho visto c'è qualche croccantezza.
1: Primi verdetti.
0: Esattamente. Ma soprattutto noi manteniamo la nostra missione che abbiamo dichiarato la settimana scorsa, ovvero il Giappone vincerà il mondiale.
1: Esatto, il nostro Giappone.
0: Allora, fra poco parleremo del Giappone, del resto non ce ne frega niente, non è vero? Parleremo anche del Giappone, ma di tante altre cose. Quindi direi di iniziare con il nostro inno per far sì che il Giappone vinca questo mondiale 2026. Voi rimanete lì, eh?

0: Gemboy, Holly e Benji. Il portiere si tuffa ed è gol. Ed è gol. Il nostro Giappone vincerà. Vincerà, lo sappiamo, lo sappiamo. Senti, ma forse per farlo vincere, intanto dobbiamo fare una cosa importante. Quando vuoi, quando vuoi, parte. Tu lo sai che
1: lo facciamo. Vai, sigla, dai.
0: Dai.
2: Arriva il momento del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio.
3: Va bene.
0: Allora, grazie alla nostra sigla, sicuramente il Giappone vincerà i mondiali, come cantano i Gemboy da tanto tempo. Ma poi soprattutto, secondo me, dobbiamo chiamare lo stregone, quello che ha fatto lo del Ghana. Non so se hai sentito.
1: Esatto, io so, sì.
0: Che ce l'ha fatta anche stavolta.
1: Presente lì fra pubblico e la faccia.
0: C'è riuscito. Kane non ha strusciato una palla. Come dicono lì, tra l'altro, da loro, cioè, sia in Inghilterra.
1: Sì, che... in Inghilterra si dice così.
0: Esatto. E quindi niente. Poi pare che l'incantesimo è stato ormai basta, non c'è più, e Kane è ritornato. Vabbè.
1: Allora, stamattina si ritornerà.
0: Esatto. Senti, parliamo invece del nostro Giappone, di tutto quello. Io vedo che questa sera ci sarà il Curaçao Costa d'Avorio, Ecuador e Germania.
1: Esatto, no, il nostro Giappone, diciamo che era una bella soddisfazione.
0: Sì, esatto.
1: È andato a vincere contro la la Tunisia 4-0.
0: Vedi chissà.
1: Quindi diciamo che
0: giocare.
1: Si conferma al secondo posto. Adesso si dice che l'ultima partita Giappone-Svezia, chi passerà al secondo e chi terza.
0: Esatto. Vedremo. Tra l'altro. Avevi detto che i terzi saranno quelli ripescati, giusto? Cioè, quindi...
1: Sì, 10 migliori terzi, quindi il Giappone diciamo, è passato il turno già.
0: Sì, dai, e quindi proprio per questo. E vai, il nostro Giappone è proprio lì, pronto a vincere.
1: Come va?
0: Esatto, questo mondiale 2026, tra l'altro stranissimo, io non ricordo... Tante notizie collaterali che arrivassero durante gli altri mondiali, tra alieni e lo stregone.
1: Esatto. È un mondiale colorato e colorito.
0: Bellissimo. Senti, qualche altra partita, diciamo, possiamo parlare anche del Capoverde. Capoverde anche, insomma, alla fine, con le unghie e con i denti.
1: Esatto. Capoverde che ha portato a casa il primo punto, però diciamo che ci sono i primi verdetti LL, perché Messico e Sudafrica passano come prima e seconda.
0: Vero, esatto.
1: Poi la Svizzera, che ha fatto fuoco e fiamme nel girone con 7 punti, passa prima.
0: Vedi. L'avevi detto.
1: Il Canada secondo.
0: L'avevi detto che la Svizzera l'avrebbe fatto. Senti, vabbè, fra
1: e
0: poco...
1: Brasile e il Marocco che vanno avanti.
0: È vero, del Carletto Ancelotti nostro.
1: Sì.
0: Senti, direi piccolo intermezzo musicale e poi torneremo a parlare delle partite e quelle più importanti di altri verdetti, quindi non andatevene, rimanete lì e non vi muovete.

0: Se Giancane dai dai dai. Allora, vediamo un pochino adesso
1: che dai, dai, dai, dai,
0: dai, dai, dai, infatti, dai dai quello che succede.
1: Mi si arricchia la memoria.
0: Eh sì. Allora, secondo te, no, qualche previsione di qualche squadra che magari, che ne so, in qualche modo riuscirà a scamparla di quelle che dici va questa, ma dove va? Dove invece? E invece sta lì? Secondo te?
2: No, di queste che alla fine sono già delineate le cose ormai. Quindi ci saranno poche sorprese. L'unica sorpresa in negativo è stata la Turchia, che è 0 punti e non passa.
0: È vero, Vincenzo Montella, se non sbaglio, vero?
2: Eh sì. Allenata da Montella e va a casa.
0: Beh, pensa, anche il Capoverde è riuscito a fare un punto. La Turchia,
2: esatto,
0: neanche quello. E poi tra l'altro gioca domani alle 4 contro gli Stati Uniti, padroni di casa, comunque sì. Addios, come avrebbe detto
2: il famoso Cuoco. Antonino.
0: Esatto. Altre partite interessanti. Allora, vediamo un pochino, ce l'ho sotto
2: gli sotto mano.
0: Sì, Inghilterra Panama, vabbè, in realtà, a questo punto io credo che Capoverde Arabia Saudita sabato alle 2.
2: Forse è quella più croccante, sì.
0: Sì, Egitto, Iran, beh sì, però insomma diciamo quelle un po' più interessanti, forse poco scontate, ecco, diciamo, forse
2: sì,
0: è proprio quella
2: sì.
0: Là, Capoverde Arabia Saudita. E chissà, allora noi intanto tifiamo sicuramente il Giappone, continuiamo a tifarlo. E vediamo la prossima settimana cosa succederà.
2: Aspettiamo la partita che ci sarà, Giappone-Svezia, e vediamo
0: esatto.
2: Se passerà come seconda o come terza.
0: Domani
2: vediamo,
0: a luna.
2: Vediamo. Aspettiamo fiduciosi.
0: Domani a luna di notte, quindi significa che saremo
2: breve.
0: Esatto, saremo lì col cuore, non la guarderemo perché domani a luna.
2: In qualche modo ci saremo.
0: Esatto. Quindi che dire, intanto grazie. Tra l'altro vediamo anche se stasera magari Boba Yana, mi pare si chiami la medium che aveva predetto l'invasione aliena durante la partita.
2: Vediamo,
0: vediamo se magari si è sbagliata di qualche ora.
2: Vediamo se ha sbagliato il giorno partita.
0: Esatto. Anche perché diceva che prima arrivavano in maniera molto tranquilla, poi invece gli alieni ritornavano e ci facevano il culo. Così più o meno in brasiliano.
2: Era così, più o meno la situazione, mi sembra. Sì,
0: bene. Che dire, grazie ancora. Ci sentiamo la prossima settimana.
2: Grazie a te, la settimana prossima. Non vedo l'ora.
0: E dai, anch'io. Tu sai che quando vuoi qui le porte sono sempre aperte. Buona serata soprattutto, e ci sentiamo molto presto. Ciao
2: Luigina, ciao.

0: Zucchero con la sua Baila, Baila Morena, che a me ricorda tantissimo i mondiali del 2002, dove quel maledettissimo Moreno, e la dedico questa canzone, ci complicò e non poco il mondiale appunto del 2002. Me lo ricordo benissimo, con quella faccia di bronzo, per non dire altro. Maledettissimo, spero che non possa sentire in questo momento la Rocchipirina 500, ma solamente perché non si trova a Roma e provincia, solo per questo, è perché non riesce a scaricare l'app di Radio Rock. Ma adesso noi voliamo invece al break delle 18:45 minuti in compagnia dei Bachi da Pietra, e la loro comincia adesso. Voi rimanete lì, eh?
1: Vecchia carne da macello.

da che parte parti, sala parto del rifarmi, nasco in questi istanti in vitro quasi cloni, spatti dentro fuori quasi nuovi, ora mostra questi stronzi con che stile affoghi, partorisci da se stessi.

0: E proprio come promesso, in compagnia dei Bachi da Pietra, con la loro Comincia Adesso, arriviamo al break delle 18:45, che pensate un pochino, pensate, comincia proprio adesso.
1: Rockstar. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando mancano solamente 13 minuti all'inizio della terza ed ultima ora, beh, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Goya.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

apri fibra ai pinguini tattici nucleari e la loro Goya. A un anno esatto dall'uscita, Fabri Fibra ha pubblicato la versione deluxe del suo ultimo album Mentre Los Angeles brucia, una ristampa estesa arricchita con 4 brani inediti, con cui ecco insomma ci sono 9 collaborazioni, una con Fra Quintale e questa con i Pinguini Tattici Nucleari. E questa Goya appunto di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la seconda per quanto riguarda la Rockipirina 500 di questo giovedì 25 giugno 2026, e dunque tanti applausi, tanti e immensi applausi, così forti e vigorosi da scacciare le nuvole nere che ci stanno forse per fare una sorpresina sui cieli di Roma. Quindi applaudite fortissimo, fortissimo, fortissimo, fortissimo. Ma fra poco cominceremo ad entrare in ambito scientifico, perché poi tra una decina di minuti circa ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Sposta.

0: nera, bestie. Bene sì, perché entriamo nel campo scientifico e lo facciamo proprio insieme a delle bestioline, a degli uccelli che per motivi di evoluzione si ritrovano a dormire in modi veramente incredibili.
1: This was the first reaction.
0: Esatto, pensate, adesso ve lo racconto. Allora, cioè, i fenicotteri dormono su una sola zampa.
2: Ma stai scherzando?
0: No, non è per mantenere l'equilibrio, no, li aiuta a ridurre la depressione di calore quando restano in acqua fredda. Sì, ma come fa? Cioè, io non dormirei neanche a quattro di spade, figuriamoci su una sola zampa. Bah, beati fenicotteri. Questo è veramente pazzesco. Le anatre possono dormire con un occhio aperto.
2: È un reato?
0: Lo riescono a fare. Metà del loro cervello resta sveglia per controllare eventuali pericoli durante la notte. Nel frattempo l'altra metà continua a dormire. Bellissimo. I rondoni, questa è pazzesca. I rondoni possono dormire mentre volano.
2: Ma stai scherzando?
0: È così. Durante le lunghe migrazioni riescono a concedersi brevi sonnellini, ma anche, non lo so, anche 10 secondi. Cioè, stai dormendo mentre voli, bellissimo. Direttamente in volo. E dai per i rondoni, questa è pazzesca, non lo sapevo. Io non sapevo che i pappagalli possono dormire a testa in giù. Cioè, non lo sapevo, non sapevo veramente questa cosa. E molti uccelli bloccano automaticamente le zampe mentre dormono, così da non rischiare di cadere. Quindi voi se vedete un pipistrello, dite questo è un pipistrello, sta dormendo a testa in giù, ma è tutto colorato, ma com'è possibile? No, non è un pipistrello, è proprio un pappagallo. Va bene, ma preparatevi perché fra poco arriverà la nostra Elisa Nichelli.

0: Fast Animal and Slow Kids, animali notturni. Ma adesso entriamo nel vivo della scienza, quella fatta bene, perché è arrivato il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli.
1: Eccola qui.
0: Come va? Come stai?
1: Benone.
0: Bene, bene, grazie. A Roma? Questo lo chiedo.
1: A Roma, a Roma.
0: Ah, ok, ok, ok, perfetto. Questo già è un grande indizio. Senti, a proposito di indizi, eh beh, è arrivato il momento, anche se è da 30 secondi che siamo al telefono, di farci sapere qualche spoiler.
1: Uno spoilerino,
0: ma
1: vuoi?
0: Sì, vai, vai, uno spoilerino, quelli che
1: vai,
0: piacciono a noi.
1: Allora direi che posso riciclare, come ormai d'abitudine,
0: sì?
1: Lo spoilerino dato sui social. Perché oggi ho proprio fatto una chiamata, ho detto allacciate le cinture, perché oggi si fa un viaggio di quelli molto interessanti.
0: Eh sì, devo dire sarà un bellissimo viaggio, sarà un viaggio come pochi ne abbiamo fatti, diciamo, da quando siamo diciamo in collaborazione. Che bello dire queste cose, che poi in realtà lasci hype, ma in realtà non è neanche vero, ma dai, alla fine, insomma, ci piace anche dare degli indizi sbagliati. Quindi io direi piccolissimo intermezzo musicale e poi ritorniamo qui con te. Quindi noi ci prepariamo, pronti a viaggiare, ok?
1: A tra poco.
0: A tra poco.

0: Brigade, partirò per te. Partiremo per dove, Eli? Che viaggio ci farai fare?
1: Allora, questa volta partiamo. Il viaggio è lungo.
0: Allora,
1: sei pronto?
0: Allora, guarda, visto che è lungo, dobbiamo fare. Facciamo prima quella cosa che sappiamo.
1: Sì,
0: e poi
1: quella cosa che facciamo sempre.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto.
1: Mamma, non ti preoccupare, non è niente di che. Me lo ricordo che sono una donna sposata.
0: Salutiamo Dani. Ciao, Dani.
1: Salutiamo mio marito, salutiamo anche la tua compagna.
0: Certo.
1: Allora, questa volta facciamo un viaggio lungo. Ma prima di fare il viaggio lungo, senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte.
3: Grande Gio.
0: Che poi è una cosa proprio velocissima, quindi
1: esatto. Ecco. Ma è così che ci piace.
0: Esatto,
1: la
0: esatto,
1: sintesi.
0: Esattamente. Allora, questo viaggio
1: allora, viaggio lungo a piacere, nel senso che arriviamo quasi fino al centro della nostra galassia, cioè decine, 26.000 circa anni luce di distanza da noi.
0: Beh,
1: niente male.
0: Beh, sì.
1: Un campo di vista di circa 5 gradi quadrati, che magari possono sembrare pochi, ma sono più o meno l'equivalente di 20 volte l'area coperta della luna piena. Quindi metti accanto 20 lune piene e fai una bella quantità di cielo.
0: Mm-hmm.
1: E oltre 60 milioni di stelle studiate. Questo è il campionario studiato dal telescopio Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea,
0: sì,
1: che è pensato per studiare l'universo profondo, quindi per fare misurazioni di altro tipo, ma sta risultando molto utile anche per studiare le stelle della nostra galassia, in particolare per studiare un effetto detto microlensing gravitazionale.
0: Mm-hmm.
1: Allora, facciamola facile, perché del lensing gravitazionale ne abbiamo già parlato, e lensing vuol dire lente, gravitazionale,
0: sì,
1: ha a che fare con la gravità. Cosa significa? Che se tu metti tra te e un oggetto luminoso un qualche cosa che è fatto di materia, tanta materia,
0: mm-hmm,
1: quella luce dell'oggetto che si trova prospetticamente dietro ruoterà, girerà attorno all'oggetto fatto di massa, e quindi funzionerà un po' come una lente,
0: sì,
1: quell'oggetto massiccio. Quindi con questa tecnica del micro lensing, perché in questo caso usiamo delle stelle, quindi la massa è piccolina per le unità di misura astronomiche, si possono scoprire esopianeti, si possono scoprire oggetti che ruotano intorno alle stelle. E su circa 8.000 eventi di micro lensing misurati, una cinquantina sono stati registrati come causati da sistemi planetari in orbita attorno a queste stelle. Quindi questa ricerca apre un panorama molto interessante, perché ci apre una finestra di scoperta di pianeti molto diversi da quelli che scoprivamo finora, cioè pianeti molto vicini alle loro stelle, perché con questa tecnica possiamo scoprire pianeti che si trovano da 1 a 10 volte la distanza della Terra dal Sole, quindi pianeti decisamente lontani, e quindi va a coprire una zona complementare rispetto agli studi che avevamo fatto finora. Quindi bravo Euclid, per ora non c'è niente di particolarmente interessante, ma se ci saranno studi più approfonditi ovviamente vi aggiornerò, però questa tecnica, l'utilizzo con i dati di Euclid, ci danno delle speranze buone per il futuro.
0: Wow, bello. Quindi questo è per Euclid, mentre quest'altro è per te. Quindi diciamo che
1: grazie.
0: Quindi praticamente la luce viene allargata da questo oggetto, da questo corpo.
1: Esatto.
0: Ah, ok, bello, vedi. E senti, invece, per quanto riguarda lo spoiler del prossimo argomento di cui tratterà.
1: Allora, io direi che siccome giugno è anche il mese del Pride,
0: sì,
1: abbiamo voluto strafare.
0: Bello.
1: No?
0: Esatto. Mi piace tanto questa cosa. che per noi che sappiamo di cui di, insomma, quello di cui ci parlerai, sì, è, diciamo, è immediata come, come cosa, ma immagino le persone che adesso stanno dicendo: in che senso?
1: Ma che c'entra?
0: Esatto. In che senso succederà questa cosa? Però l'unico modo per capire di che cosa ci parlerai, pensa un pochino, pensate un pochino voi che siete all'ascolto, è rimanere qui all'ascolto della Rocchipirina 500 di Radio Rock Italia. E poi capirete cosa c'entra l'astrofisica con il Pride e con il mese del Pride. Vabbè, quindi abbiamo, secondo me ne abbiamo dette tante di cose che poi riguardano sempre la stessa. Ma noi adesso siamo pronti per viaggiare, piccolo intermezzo e torniamo qui.

0: Dena con la loro Valvonauta. E beh, allora continua il nostro viaggio fuori dalla Terra. Immagino, perché insomma tu ci hai dato
1: questo spoiler. Siamo sempre belli lontani.
0: E dove arriviamo? Dove ci fai arrivare?
1: Allora, abbiamo diminuito un po' la distanza. Non siamo più alle migliaia di anni luce. In questo caso siamo abbastanza vicini, 57 anni luce dalla Terra, dove troviamo una stella che si chiama Gliese 504.
0: Sì.
1: Sembra una delle tante, ma in realtà attorno a lei ruota un pianeta che appunto si chiama GJ504b, con pochissima fantasia, e che però ha delle caratteristiche molto interessanti, perché ha una massa che è pari a 25 volte Giove. Abbiamo imparato negli ultimi ultime chiacchierate che abbiamo fatto che è una via di mezzo tra il pianeta, la nana bruna, cioè qualche cosa è di un po' ibrido, c'è da capire quale sia la dicitura più corretta. Gli scienziati ritengono che sarebbe più corretto chiamarlo compagno di massa planetaria.
0: Bellissimo.
1: Quindi,
0: mi piace.
1: Come se fosse quasi una stella, ma un po' più vicino al pianeta.
0: Okay.
1: Ha una luminosità abbastanza debole, una temperatura superficiale molto molto bassa, e fino a che non abbiamo avuto a disposizione il James Webb Space Telescope, ormai ne parliamo quasi tutte le puntate, che è ormai il telescopio di punta, quello che ci dà le immagini più dettagliate, precise, migliori che abbiamo, non avevamo dati spettroscopici che ci permettessero di avere dettagli della sua superficie, ma finalmente li abbiamo ottenuti. E cosa abbiamo scoperto? Che la sua bassa luminosità rende il suo colore, se potessimo vederlo con i nostri occhi, all'incirca vicino al magenta, ed eccoci che arriviamo qua, perché abbiamo proprio un pianeta rosa. Per
0: bello.
1: Questo ci siamo agganciati al Pride.
0: Esatto.
1: E poi, andando a vedere meglio un po' nello spettro, abbiamo trovato delle cose molto interessanti, tra vapore acqueo, metano, anidride carbonica, insomma componenti molto interessanti, ma soprattutto nubi con dei sali. Quindi un pianeta rosa con nuvole salate, e dunque gli
0: aperitivo.
1: Scienziati si sono è vero, fa subito aperitivo, anche l'ora si presta,
0: esatto.
1: Quindi come si può spiegare la natura di questo oggetto? Il dibattito in realtà è ancora aperto, nel senso che potrebbe essersi formato come un pianeta, potrebbe essersi formato come una nana bruna ed essersi un po' ristretto. Però insomma, diciamo che quando lo scopriremo, quando lo determineremo anche qui, vi terrò aggiornati. Però è qualcosa di estremamente insolito, estremamente nuovo nel nostro panorama, ma qualcosa che non avevamo mai visto prima. E come sempre succede nella scienza, quando vediamo qualcosa di nuovo e inaspettato facciamo festa.
0: Esatto, e quindi facciamo anche noi festa, ma potrebbe far al caso nostro per la nostra missione Terra cerca casa? No, ovviamente.
1: Oddio,
0: no.
1: È un po' difficile, perché 25 volte Giove è un pianeta un po' impegnativo, secondo me, dal punto di vista della vita, diciamo, terrestre. Però non ci precludiamo nessuna strada.
0: Vedremo, magari l'aperitivo, come dicevamo, ce l'andremo a fare.
1: Esatto.
0: Eli,
1: un saltino.
0: Esatto, esattamente. Grazie ancora una volta, davvero, per averci acculturato ed erudito. Senti cosa dico, ancora di più, un tassello di più. Con te l'appuntamento alla prossima settimana, martedì, con la nostra bellissima e imprescindibile rubrica Marte Giove. Grazie Eli,
1: ci
0: buona
1: sarò.
0: Serata.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao.
2: Rock Spot. Ti calà per Seat prima?
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Questo è Rocky Pirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così, soprattutto dopo l'imprescindibile e concretissima, importantissima rubrica insieme alla nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Ecco, in questo caso, dopo di lei, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai CCCP con Mi Ami,
6: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 1985, direttamente dall'album Affinità, divergenze fra il compagno Togliatti e noi, arriva questo classico di Radio Rock Italia, uno dei classici di Radio Rock Italia, ovvero Miami dei CCCP. Fedeli alla linea, l'ultimo finalmente anche per oggi classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo giovedì 25 giugno 2026. Ma adesso preparatevi, perché dopo la scienza, quella fatta per bene della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ringrazio e saluto ancora una volta, ci addentreremo nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Dunque armatevi fino ai denti.

Come cantano i Voina nella loro GDL? Oggi mi sfogo un po'. Ebbene sì, beh, non è oggi, insomma, sapete benissimo, io mi sfogo sempre durante la rubrica, quella del trash e del gossip italiano. Quindi, sigla!

0: Bene, oggi la protagonista di questa rubrica sarà Flora Canto. Dei Maghie. Maghie è la compagna, anzi no, la moglie proprio di Enrico Brignano, che ha annunciato una cosa importantissima di cui veramente non potevamo fare a meno, ovvero il suo ritocchino speciale.
1: Ma stai scherzando?
0: No, l'ha fatto sui social e si fa vedere nelle stories, stesa sul lettino con la bocca coperta dalla pellicola trasparente, un'immagine bruttissima, posso assicurarvelo, dicendo: oggi ho deciso di fare una cosa che non ho mai fatto. Cosa avrà mai fatto la moglie di Enrico Brignano, ovvero Flora Canto? Che cos'è? Cosa è stato questo ritocchino speciale che ha postato sui social dicendo che oggi ho deciso di fare una cosa che non ho mai fatto, ma soprattutto una cosa che
2: non mi interessa. Allora, non hai capito? Non mi interessa.
0: Esattamente. Però fra poco ve la dirò. Rimanete là.

0: Bella come Roma. E insomma, Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano, qual è questo ritocchino speciale che ha condiviso sui social, di cui non ce ne frega assolutamente niente, ma io ve ne parlo. Allora, la moglie appunto di Enrico Brignano, Flora Canto, da cui ha avuto due figli, vabbè, chi se ne frega, nonostante abbia paura delle punturine, stavolta ha deciso, attenzione, oggi ho deciso di fare, questo è quello che ha detto, una cosa che non ho mai fatto. Ah,
1: ma stai scherzando?
0: Mamma mia, interessante. Chi mi conosce sa che ancora non faccio punturine, filler, eccetera, perché sono una fifona, ma amo il trucco. E così oggi, ieri, insomma, quando è stato, proverò a farmi il trucco semi permanente alle labbra.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Mamma mia, l'attrice comica 43enne mostra il risultato finale del suo cambiamento sui social e dice: "Sì, mi piace moltissimo, brava", sottolinea all'artefice del ritocco e commenta: "Stupende, sono naturalissime, il colore si schiarirà un po', ma sono davvero belle". Poche ore dopo aggiunge, riferendosi alle labbra: "Si stanno sgonfiando, oh che bello, tra 10 giorni saranno perfette". Ecco, a noi questo
2: non mi interessa,
0: ovviamente,
2: no, non
0: sappiamo,
2: non mi interessa,
0: sappiamo benissimo al 100%, però quello che ci interesserà fra poco è l'arrivo della poesia, che cercherà in qualche modo di risollevare il livello culturale del programma.

Fabbro, come mi vuoi? Che quello credo che si sia chiesta, che abbia chiesto soprattutto Flora Canto al marito Enrico Brignano. E oppure, insomma, a tutti gli amici, a tutte le amiche, eccetera. Ma questo, insomma, ce ne frega ancor meno. Ecco, quello che ci interessa è che adesso io vi racconterò la stessa storia di questo trucco semipermanente fatto da Flora Canto alle sue labbra. E ve la racconterò però con un registro un pochino più elevato, ovvero sotto forma di poesia, grazie a una poesia. E ovviamente riferendosi a questa storia di questo trucco semipermanente andato per ora molto bene, che lei ha condiviso sui social, felicissima dal risultato. Ovviamente il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento è "Pendiamo dalle sue labbra", e fa proprio così. A cantarsela in questo orario pomeridiano è Flora Canto, moglie di Brignano, che ha deciso di documentare il suo ritocchino molto molto speciale. E cosa avrà fatto di così tanto importante? Niente, un trucco alle labbra semipermanente, per niente avvezza ai ritocchi estetici, ha stupito chiunque, amiche e amici.

0: chi se ne frega, Flora? Flora, non ce ne frega nulla, proprio zero, zero ci interessa che tu ti sia fatta questo ritocchino semipermanente alle labbra. Ma chi se ne frega, Flora? Non ci frega niente. Io non so veramente come dirlo. Non ci interessa, non ci interessa, veramente, vi faccio aiutare forse.
1: Vediamo. Non mi interessa, allora non ne capisco. Non mi interessa.
0: Ora proverò a calmarmi perché è sempre difficile, sempre molto difficile. Però lo farò grazie a Willy Peyote. Ah, vediamo.

0: Willy Peyote, grazie ma no grazie. La volevamo sapere questa storia?
1: Grazie ma no grazie.
0: Lo dice anche Willy Peyote che mi viene in soccorso. Meno male, grazie, grazie Willy, grazie Willy. Insomma, vabbè, ve l'ho raccontata in vari modi, anche sotto forma di poesia, questa notizia che la moglie di Enrico Brignano, Flora Canto, si è fatta questo ritocchino estetico, avendo lei paura poi delle punturine, queste cose, per lei è una cosa stranissima e nuova, però se ne è trovata molto bene, l'ha messo nelle stories e si è fatto questo trucco semipermanente alle labbra, di cui veramente
2: non mi interessa, allora non ne capisco. Non mi interessa!
0: E lo abbiamo capito. Ma al 3791-600-190 la nostra amica Isabella e alla bisogna anche poetessa mi manda questa poesia, la sua versione, quello che pensa lei per quanto riguarda questa storia di gossip di Flora Canto. E si intitola Ho preso una canto nata. E già iniziamo benissimo. Ebbene sì, mi sono sbagliata. Ho preso decisioni avventate, mo le labbra mi si sono gonfiate. Flora, brava attrice, mora di capelli, con questa notizia i coglioni ci spelli. Perché di Frizzo e di Lazzo non ce ne frega proprio un cazzo. Esattamente, hai ragione Isa, hai ragione Isa. L'ho detto anche io, ma cosa ci interessa? Cioè, in realtà, allora, Flora, qualora tu fossi all'ascolto per sbaglio, dici, ma che succede? Chi è che sta parlando? Sono io della Rocky Pirina 500, Lele, Leletto, chiamami un po' come vuoi, di Radio Rock Italia, e ti sto dicendo che sono veramente felice per te, che ti sia trovata bene, che il risultato poi ti piaccia veramente tanto, questo è l'importante, ma una cosa ci tengo a ribadire, che a noi non ce ne frega assolutamente niente.
3: L'ho

Sen, come canta Caparezza parlando del suo maledettissimo acufene, il quale insomma piano piano poi nel corso degli anni si è abituato, però proprio in compagnia di Caparezza e in tandem insieme ai Porno Riviste, la loro Marea, arriviamo all'ultimo break della Rocky Pirina 500 di questo giovedì 25 giugno 2026 e poi ci sarà una novità in alta rotazione e gli ultimi minuti del programma. Rimanete lì, eh.

0: Rock Sport.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: State ascoltando Rocky Pirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: Soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine di questo programma di oggi, beh, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Inaria con Calzini Spaiati.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Calzini sbagliati, band originaria della provincia veronese, dal 2022 si muovono nell'underground italiano riscuotendo un buon consenso, e questo nuovo singolo, Calzini sbagliati, segna il primo passo di avvicinamento al loro disco di prossima pubblicazione, che si intitolerà Vedi Credi. E questa qui era l'ultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rockipirina 500 in questo giovedì 25 giugno 2026. Finalmente, meno male, è proprio per questo, grandissimi applausi per i Veterinaria e la loro Calzini sbagliati. Applausi così vigorosi e forti da dirigere verso il cielo per allontanare questi nuvoloni nerissimi che sono sopra le nostre teste, soprattutto noi che siamo qui nella capitale, perché già l'ho detto nelle novità precedenti, ma evidentemente non avete applaudito così vigorosamente perché ancora sono sopra di noi, anzi incombono sempre di più. Ma la Rockipirina 500 sta per terminare e dunque è arrivato il momento di farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma, dall'inizio, dalle 17 fino ad ora praticamente, perché io so che tra di voi c'è qualcuno e qualcuna che non è qui dalle 5, ma lo so proprio sicuramente al 100%, e dunque io però sono però buono e voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto in maniera minuziosa e dettagliata. Ebbene sì, eccolo qui per voi.
1: Mi ha portato di oggi la Rockipirina 500 questo giovedì 25 giugno 2020, si è parlato della relazione che c'è tra memoria di vita sessuale per quanto riguarda le donne, come parlano alcuni annali, c'è stato l'intervento mondiale del nostro massimo esperto, la nostra fisica di Lucia Inzerichani, posso ritrovarsi per poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500 in questa versione estiva, quasi piovosa, di giovedì 25 giugno 2026. Lo so, il recapone finale non si capisce perché a velocità veramente sostenuta, però per sentire tutto, ascoltare tutto in maniera normale, velocità normale, dovete essere qui dall'inizio. Basta, solo così. La strada.

0: Ed è proprio in buonissima compagnia, a braccetto con tutti i Lit FIBA, con la loro Laciodrome. Buon viaggio, che vi auguro buon viaggio in questa serata di giovedì 25 giugno 2026. E ne approfitto anche per salutarvi e ringraziarvi per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500, anche in questa versione estiva e semi bagnata. Ma l'appuntamento ovviamente a domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre Rochipirina 500 a tenervi compagnia. Ma rimanete qui, perché dalle 20 alle 22 ci sarà l'uomo della qualità e delle novità. Ti saluto, Riccardo Magni, che vi intratterrà con la sua questione di qualità. Quindi voi rimanete là, Farima c'è e stateci. Ciao, a domani, ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Rochipirina 500. Se ne prendi 2, non diventa 1000.

0: una questione di qualità.
1: Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
2: 20:05, nonostante c'è ancora il sole, per quanto coperto fuori sul cielo di Roma, oggi è uno di quei giorni che gli si vuole tanto bene a Roma, motivo per cui, per il troppo bene che ho voluto a Roma, perché è una città dove c'è molto lavoro, dove si lavora molto, dove ci sono molti lavori soprattutto, ecco, i lavori non mancano mai e quindi capita anche di cominciare un po' in ritardo la nostra questione di qualità, ma senza indugi e senza perdere ulteriore tempo prezioso direi che è il momento ed è giusto andare a così mettere come sempre un po' di qualità per farne un po' di scorta e per tenercela da parte per tutto il resto delle prossime due ore, che poi due ore proprio piene piene non sono perché ho fatto tardi ma non so più come ribadirlo, e quindi cominciamo così con la nostra più o meno sigla e poi c'è già un podio mezzo composto e poi ve lo dico.

0: Lo so, Isa, mi lamento un sacco, però no, non ti deprimere, non ti disperare, ci sono, non vi preoccupate, sono qua e so che probabilmente Isa era l'unica preoccupata per questo, o magari qualche mio parente che era all'ascolto e si chiedeva dove fossi finito, perché non ho comunicato nulla a nessuno. Insomma, sono queste cose, è meglio vedersene un po' per i fatti loro, un po' di qualità ulteriore, dai, ne aggiungiamo ancora un po'. Marlene Kunz.
1: Mi piacerebbe arrivare a temere di non essere frainteso, se solo

genio, ovvero l'importanza di essere Oscar Wilde, in questo grandissimo pezzo dei Marlene Kunz, che ha compiuto qualche annetto pure lui insieme a loro. Nel frattempo, fuori dal vetro passano i migliori personaggi possibili, le migliori persone possibili, veramente gli amici di Radio Rock. Dicevo, sì, insomma, oggi un po' di ritardo, è la prima volta, ogni tanto capita, merito della città più bella del mondo, in cui ci sono talmente tanti lavori che la gente ci avviene per lavorare un po' da tutto il mondo, però ogni tanto capita anche che ti impediscano di arrivare puntuale, però poi insomma quando si arriva qua c'è la gioia, poi essere accolti dalla bellezza di, oserei dire, ultraterrena di Paolonia Zumo è veramente un qualcosa che augurerei a chiunque. Siamo quasi al break, meno male, perché altrimenti avrei continuato a dire qualche altra boiata, e ci arriviamo accompagnati dai Santi Francesi con la loro ex novità, uscita da pochissimo anche questa, si chiama Guerrilla.

0: Rock Sport.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: Questa è
4: una questione di qualità.
3: Il programma per chi non studia,
4: non lavora
3: e non guarda la TV.
5: 20 e 16, ci siamo rimessi in paura, abbiamo recuperato il ritardo ed è il momento del classico. Arrivano i CSI, viaggio.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, e così ci siamo fatti anche una bella scorpacciata di Giovanni Lindo Ferretti, ma del resto è una questione di qualità e quindi ci sta alla perfezione. Questa In Viaggio era contenuta nell'album del 1994 dal titolo In Quiete dei CSI, ovvero Consorzio Suonatori Indipendenti. Vi ricordo il 3791 600 190 che è il numero per entrare in contatto con noi di Radio Rock Italia su WhatsApp con messaggi e note audio e vi ricordo anche che potete ascoltare Radio Rock Italia chiaramente in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming ovviamente su RadioRockItalia.it oppure sulla cara vecchia FM sui 96.6 in tutto il nono municipio e su tutto il litorale romano, dove vi vedo che state spaparanzati con il vostro spritz in mano, forse già il secondo o il terzo visto che sono quasi le 8:30 ed è praticamente ora di cena, ma a noi ci piace fare le apericene, no? Partiamo a bere qualcosina alle 18:30, 19:30 e poi si va avanti, si beve, si mangia, forse a volte più si beve che si mangia, e poi mi raccomando non si può guidare, quindi insomma ci si accampa sulla spiaggia, anche perché insomma il tramonto è quella parte, è anche molto molto bello. Questa cosa mi ha fatto venire in mente che io sin da bambino ho imparato a distinguere l'ovest e l'est a seconda di dove arrivava il sole, di dove sorgeva, di dove tramontava, e ho capito anche come si va, come si decide se si sta andando verso sud o verso nord, se si è vicino al mare, sapendo chiaramente di quale mare si parla. Ora arrivano anche i Cosmetic con la loro lenta conquista.

Allora, prendete appunti e state attenti, perché voglio regalarvi questa chicca di conoscenza che potrete rivendervi con parenti e amici e partner vari ai vostri appuntamenti, ai vostri date. Oh, intanto ecco, si è composto il podio in questo momento ufficialmente con il terzo messaggio di saluto, ma ci torniamo tra un attimo. Allora, dicevo, allora state attenti, eh. Allora, se siete sulla costa del Mar Tirreno, in Italia ovviamente, parliamo di della penisola italica, dello Stivale, perché già in Sardegna questa cosa non vale più, poi magari parliamo anche di quello, ma se siete in Italia sulla costa del Mar Tirreno e avete il mare alla vostra destra, vuol dire che state andando inevitabilmente verso sud. Se invece il Mar Tirreno ce l'avete alla vostra sinistra, inevitabilmente state andando verso nord. Questo perché il Mar Tirreno in Italia, nella penisola italica, insomma nello Stivale, è a ovest e quindi è dove tramonta il sole. Per questo noi qui sul litorale romano siamo abituati a vedere questi bei tramonti sul mare, cosa che invece non accade dall'altra parte sul mare Adriatico, perché appunto il mare Adriatico è a est, quindi sul mare Adriatico potremmo vedere magari una bellissima alba invece che un bellissimo tramonto, oppure potremmo vedere una bellissima alba sul mare Adriatico, poi metterci di corsa sulla Roma L'Aquila, arrivare praticamente a Ostia o Fiumicino e vedere anche il tramonto. Mentre qualcuno mi scrive grazie al vabbè, magari c'è qualcuno che non lo sapeva. Io so che in tanti non lo sapevano, e sicuramente vi sto regalando questa chicca di conoscenza che, attenzione, non è ancora finita. Intanto arriva Scaglia.

Allora, caro il mio sintetizzatore, che sei tra l'altro il terzo sul gradino del podio, oggi te lo dico, sì, certo, avvalori la mia tesi, se sei a Ravenna e c'hai il mare a sinistra, per forza stai andando verso sud, e io ho detto esattamente questo, ovvero, se siete sul mare Adriatico, invece che sul mar Tirreno, chiaramente, quindi se siete a Ravenna, siete sul mare Adriatico, e avete il mare alla vostra sinistra, per forza di cose state andando verso sud, se invece ce l'avete alla vostra destra, per forza di cose state andando verso nord, quindi potreste arrivare a Venezia, se invece ce l'avete alla vostra sinistra e andate sempre dritti potreste arrivare, che so, a Bari, a Lecce, ecco. Questa è la geografia dei mari italici, non è ovunque così però, questa cosa funziona, lo ripeto, solamente chiaramente sullo stivale, perché già se siete in Sardegna, beh, è il contrario, insomma, se siete in Sardegna e avete il mar Tirreno alla vostra sinistra, vuol dire che state andando verso sud, perché la Sardegna, insomma, si affaccia dalla parte opposta del mar Tirreno, e così via. Ad esempio, ecco, in Croazia invece vedranno il tramonto sul mare Adriatico, perché per loro il mare Adriatico è a ovest, e così via, con tutte quante queste chicche di geografia marittima europea e non solo. Potremmo continuare qui all'infinito. Fatemi sapere al 3791 600 190 se volete saperne ancora di più su dove si trovano i mari e su come orientarsi. Io nel frattempo vorrei tanto andare al mare.

Voglio proprio andare al mare, Vasco Rossi, voglio andare al mare. Nel frattempo il nostro sintetizzatore, che oggi è in gran forma e si sente simpatico, vuole mettermi in difficoltà e mi chiede: se invece cammino sulle mani e sono strabico e sto a Vibo Valentia e c'ho il mare a sinistra, dove vado? Dove vai? Non lo so, probabilmente ti schianti da qualche parte. Ma in questo caso stai andando comunque verso nord, perché Vibo Valentia è in Calabria, sulla costa tirrenica, e quindi c'ha il Tirreno alla propria sinistra. Significa che stai andando verso nord, nonostante se stai camminando sulle mani magari guardi dalla parte opposta. Poi non so, dipende da che direzione cammini sulle mani, insomma, e puoi anche magari andare a marcia indietro, ma non mi fregherai su queste cose, caro il mio sintetizzatore, che insomma, devo ripetere, è arrivato terzo sul podio dei saluti. Un applausino lo facciamo anche a lui. Però basta, perché però mi si monta la testa, mi fa altre domande strane. In realtà applausi per il secondo posto di Isa, eccolo qua, medaglia d'argento oggi, perché oggi incredibilmente invece al primo posto c'è Anita. Applausone anche per lei, che devo dire la verità mi ha scritto prima ancora che io arrivassi in trasmissione. E vabbè, cose che succedono. Continuate a mandarmi le vostre domande, i vostri quesiti geografici, su che punto sia e dove si sta andando, in quale punto cardinale, verso quale punto cardinale stiamo camminando, se abbiamo il mare a destra o a sinistra in una determinata città. Meno male che ci siete voi e meno male che ci sono io, me lo dice pure Sigtamburo insieme a Mozart, meno male che ci siete tutti.

meno male, meno male che ci sono io, grazie, lo so, Sectamburo, Motta, vi ringrazio, so che incarnate il pensiero di tante e tanti all'ascolto, meno male che ci sono io che vi do, insomma, queste informazioni, che vi rendo eruditi di tutte quante queste cose. Ad esempio, visto che abbiamo parlato del Mar Tirreno, ma perché si chiama Mar Tirreno? Beh, prende il nome dai Tirreni, che era l'antico nome con cui i greci chiamavano gli etruschi, sostanzialmente erano gli etruschi, che era il popolo che dominava le coste occidentali, quindi ovest della penisola italiana, comprese tra la Toscana, il Lazio e la Campania, e navigavano abitualmente in queste acque, quindi il mare ha preso il nome di Mar Tirreno perché era il mare dei Tirreni, come lo

0: Rock Sport.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: dal 1878 sa di felicità. State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
1: E siamo tornati ovunque, in ogni dove, in ogni mare, in ogni... dappertutto, insomma, è ripartito anche lo streaming. Giusto in tempo per la novità di Radio Rock Italia arriva una spiegazione assurda di Marco Fracasia.
0: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: una spiegazione assurda, un motivo importante per partire all'istante, canta Marco Fracasia in questa sua spiegazione assurda. Di motivi importanti per partire all'istante ce ne sarebbero, e come, e più tardi, tra pochissimo, andremo ad analizzare come si può partire, dove si può andare, posti anche molto molto costosi che non direste mai, ma una spiegazione assurda merita una spiegazione un po' meno assurda, perché questo è un gran bel debutto, questo di Marco Fracasia. L'album si chiama 4321 Hertz, è il primo album di Marco Fracasia, e il titolo si ispira a quello di un romanzo di Paul Auster a cui si associa una frequenza radio immaginaria. Nel disco poi è presente un brano intitolato Saltatempo, che insomma, se sapete di cosa sto parlando, vi sarà sicuramente saltato all'orecchio, perché sì, è proprio un omaggio al romanzo di Stefano Benni. E oltre a queste citazioni letterarie, il sound fonde elementi di synth e dream pop con incastri di chitarre tipici dell'indie rock anni 2000, quindi insomma, se ci avete sentito un qualche riferimento ad atmosfere un po' baustelliane, un po' cinematiche, all'Enrico Gabrielli che ha partecipato al brano, e riffini, questi riff di chitarra, incastri di chitarra geometrici in pieno stile, direi, Strokes o Phoenix di inizio millennio, beh, avete sentito bene, senza voler scomodare nomi troppo importanti, ma sono esattamente questi i riferimenti del buon Marco Fracasia. Intanto ci ascoltiamo un'altra bella novità che sta girando ancora in questi giorni in heavy rotation, perché lui mi piace veramente tanto. Spero di poterlo avere magari un giorno ospite e di poterlo vedere presto live. Frisari.
1: Mi sono fatto male, potevi dirmelo, che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito, e che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

E il mindset noi invece cerchiamo di recuperarlo dopo questo pezzo che mi piace davvero davvero tanto, Progetto Pop di Frisari. E allora, dicevamo, tanti buoni motivi per partire, beh, ma come partire e soprattutto dove andare? Importante però è già capire come partire. E uno dei viaggi più belli, uno dei viaggi più, insomma, migliori, ecco, più all'italiana che si potrebbe augurare, è chiaramente in sella alla Vespa Piaggio, un sogno italiano di libertà, leggerezza e stile, recita questo bell'articolo su Air Tribune, che celebra gli 80 anni della mitica Vespa, del mitico scooter della Piaggio. E quindi come celebrarla al meglio? Sì, eccola qua. Sì. Ci prendiamo un momento, ci prendiamo questa libertà con la vecchia canzone di Luna Pop, 50 Special, perché la Vespa compie proprio 80 anni e tra un attimo ne parliamo un pochettino meglio e magari cominciamo questo nostro viaggio in sella a una Vespa non truccata, una Vespa fatta bene.

E allora, con la 50 Special dei Luna Pop celebriamo gli 80 anni della Vespa, costruita insomma il 23 aprile 1946, viene depositato il primo brevetto, nasce così il mitico scooter italiano prodotto dalla Piaggio, il progetto di ingegnere aeronautico Corradino d'Ascanio. Pensate che la Piaggio fino a quel momento aveva prodotto solamente motori per aerei e vagoni ferroviari, e infatti Corradino d'Ascanio, progettista della Vespa, era un ingegnere aeronautico, però scelto paradossalmente perché non amava le motociclette e quindi insomma detestava dover scavalcare il mezzo per mettersi seduto. Quindi sulla motocicletta chiaramente si deve scavalcare, bisogna mettere una gamba da una parte e una gamba dall'altra, e quindi come ovviare a questo? Beh, facendo un mezzo a due ruote che avesse il famoso, famigerato tunnel centrale, e quindi dove potersi mettere seduti tranquillamente senza dover scavalcare, mettendo entrambi i piedi davanti sulla pedana. E quindi nasce così il progetto della Vespa. Poi fu insomma lo stesso patron di Piaggio a quanto pare, insomma questa è una cosa abbastanza leggendaria, a scegliere il nome, perché vista dall'alto con il vitino stretto insomma somigliava a una Vespa. E insomma ci raccontano anche qualche aneddoto i nostri amici al 3791 600 190, ovvero Anita ci dice che Aimone Romizzi dei Fast Animals and Slow Kids qualche estate fa aveva fatto un viaggio in Vespa da Perugia fino in Toscana. Oserei dire si è sprecato il buon Aimone, però magari ecco non è così comodo viaggiare su una Vespa, non so, però c'è gente che fa viaggi anche molto molto più lunghi sulla mitica Vespa della Piaggio, che lo ricordiamo insomma compie 80 anni, chissà se c'è ancora in giro qualche modello originale del 46. Cosa ci direbbe mamma di Fast Animals and Slow Kids?

stesso ti vedessi da fuori. Non tutti gli occhi percepiscono gli stessi colori. Se sei severo con te stesso lo sei anche con gli altri, ma questo non lo sa nessuno.

se decidessimo di partire con una Vespa anni 50, anni 60, anni quello che vi pare, e fare un lunghissimo viaggio, molto più lungo di Perugia Toscana, perché sì, c'è gente che ne ha fatti di veramente lunghissimi carichi, come non si sa, una cosa incredibile. La Vespa può affrontare tutto questo, magari anche i modelli più vecchi, se ne vedono spesso in giro di Vespe d'epoca, no? Che solcano le strade italiane e non solo, per arrivare dove? Beh, pensate che potreste arrivare anche in Salento e spendere 238.000 euro per dormire una settimana in tenda. Oppure 300.000 euro per un appartamento nel centro di Firenze, ma sempre per dormirci una settimana. Insomma, la classifica dei prezzi più folli dell'estate del 2026 viene fuori da un'indagine del Codacons sulle anomalie di agosto. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti e non, chiaramente, per tutti i portafogli. Però intanto noi ci ascoltiamo anche Sofia Gobbi, perché dopo Cosa ci direbbe mamma arriva proprio Your Mom, per restare in tema, poi continuiamo a parlare di follie di agosto.

0: those faces you want to introduce to your mom.
1: Sofia Gobbi, Your Mom. Mentre noi abbiamo cominciato questo viaggio a cavallo, anzi seduti comodamente, perché sulla Vespa non si sta a cavallo, le gambe stanno comodamente sul pianale davanti, e quindi andiamo con la nostra Vespa. Scegliamo di andare momentaneamente verso nord, quindi se partiamo da Roma con il mare alla nostra sinistra, andiamo verso Firenze, dove potremmo spendere fino a 297.714 euro per soggiornare una settimana in un appartamento nel centro storico. Lo ripeto, 297.714 euro. Oppure se andiamo verso sud e quindi decidiamo di lasciarci il mare alla nostra destra, 238.000 euro per dormire in una tenda a Ceglie Massapica, nel cuore del Salento. E questa è l'istantanea dell'estate del 2026, segnata da listini record e chiaramente anomalie di mercato emerse da un'indagine del Codacons e riportate da questo meraviglioso, tra virgolette, articolo leggibile sul Fatto Quotidiano. Insomma, la vetta di questa classifica del lusso estremo o dell'assurdo, come leggiamo appunto nell'articolo e insomma sottoscriviamo, spetta proprio a Firenze. Appunto, per un appartamento in pieno centro storico l'offerta per due persone tocca la cifra di 297.714 euro per sette notti, includendo l'opzione di rimborso in caso di cancellazione entro il 31 luglio. Che carini! Quindi pensate, potreste addirittura prenotare, potreste vivere questo brivido di prenotare questa struttura a Firenze da 297.000 e quasi 298.000 euro. E poi dire, vabbè, tanto c'è la cancellazione gratuita entro il 31 luglio, quindi magari restare lì col dubbio, far vedere che l'avete prenotata e poi, perché no, cancellarla sul più bello. Chissà poi all'ultimo momento a quanto la mettono, magari devono abbassare il prezzo. Dai, cerchiamo volontari che facciano questa cosa, 3791 600 190, fatemi sapere se sareste disposti a bloccare una struttura per 300.000 euro.

0: canta. Nel frattempo, insomma, abbiamo visto che ci sono questi prezzi un po' particolari in giro per l'Italia, 300.000 euro quasi per un appartamento nel centro di Firenze, però con cancellazione gratuita entro il 31 luglio, quindi potreste voler vivere questo brivido. Oppure al secondo posto, l'abbiamo detto, c'è la Puglia, c'è questo questa località in provincia di Brindisi, Ceglie Messapica, in cui la spesa richiesta è di 238.000 euro, frutto anche di uno sconto del 20% rispetto al prezzo di partenza di 297.500 euro. Chiaramente siamo su booking.com, che è il re dei portali per quanto riguarda le vacanze, su cui è stata condotta questa indagine della Codacons. Ma insomma, non è che ci finiamo, insomma, non ci fermiamo qua, perché al terzo gradino del podio c'è la nostra amata Roma, dove un appartamento per due persone nel cuore di Trastevere viene proposto per una settimana a 196.134 euro. E poi via con Ponte di Legno in Val Camonica, Barcuzzi sul lago di Garda, siamo sui 166.000 euro, Cortina d'Ampezzo sui 119.000 euro, Capri 98.000 euro, beh, questa costa di meno, è più economica, poi il lago di Como, poi la Sardegna, che addirittura è sotto i 90.000 euro, una settimana a Posada in Sardegna potrebbe costare anche 85.000 euro nella settimana di Ferragosto. Mi raccomando, prendete nota, nel frattempo ascoltate anche i nostri consigli per gli acquisti. Rock Spot.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Questa è
4: una questione di qualità.
3: Il programma per chi non studia,
4: non lavora
3: e non guarda la TV.
0: 21:17, continuiamo il nostro viaggio ascoltando alla radio un grande classico di Carmen Consoli, Amore di plastica.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E così con questo finale dolciotto, direi. Questa canzone di Carmen Consoli era contenuta nell'album Due Parole, il pezzo Amore di Plastica, ed è uscito nel 1996, che sono 30 anni fa. Eh sì, 30 anni fa. 30 anni fa usciva Amore di Plastica di Carmen Consoli, e per tutti coloro i quali stanno viaggiando sulla Vespa in questo viaggio da nord a sud e da est a ovest per l'Italia, con il mare a sinistra, con il mare a destra, così ci regoliamo, sappiamo qual è il Tirreno, qual è l'Adriatico, ecco, se cominciamo ad avvertire qualche dolorino alla schiena e alle giunture, insomma, sappiate che se ci ricordiamo la data di uscita del disco di Carmen Consoli, Due Parole, e beh, forse bisogna fare qualche sosta in più, perché insomma non abbiamo forse più l'età per andare in giro con la Vespa da nord a sud, a ovest e a est, insieme anche agli 883.

con la sicurezza che da nord a sud, da ovest a est sappiate da che lato è il mare, così potete orientarvi. Andiamo avanti nel nostro viaggio, perché insomma abbiamo parlato di questi posti in cui spendere, boh, ma che un occhio della testa, l'occhio di forse gli occhi delle teste di tutta quanta la nostra stirpe, perché 300.000 euro circa per una settimana nel centro di Firenze, però con cancellazione gratuita, quindi insomma la potete disdire se poi ci ripensate. Beh, forse sono un po' tantini. Esistono anche delle alternative che sono venute fuori sempre dallo stesso studio del Codacons, delle alternative chiaramente al risparmio, però voglio continuare a parlare di prezzi, come dire, non esattamente popolari, perché tra queste anomalie di mercato rientrano chiaramente anche i voli, in particolare i voli esotici, che insomma diventano molto molto piccanti, molto molto salati oserei dire, anzi, specialmente in questo periodo di rincari del carburante, non si capisce niente,

73 euro a passeggero, insomma, se si fa una vacanzina di coppia sono un po' tanti. Pensate a andare un po' con tutta quanta la famiglia. Certo, questo è il massimo magari che si può spendere, ma non solo, perché ad esempio se si va alle isole Samoa si può arrivare a spendere anche 18.500 euro, alle isole Salomone e Tonga 17.300, alle isole Figi 16.400.

Grandi Bull Brigade, il fuoco non si è spento su Radio Rock Italia. Insomma, però non è necessario spendere queste cifre folli per andare in vacanza, per prendere un volo e arrivare nella Repubblica di Vanuatu, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico Meridionale, spendendo quasi 22.000 euro a passeggero per andata e ritorno. Insomma, non è proprio necessario. Magari possiamo trovare delle soluzioni un pochino più economiche. Ce le suggerisce lo stesso studio del Codacons, che a parità di date, dal 14 al 21 agosto, e di numero di ospiti, ovvero due persone, sottolinea come il mercato offra ancora soluzioni anche estremamente più economiche per chi non vuole o non può far fronte a simili spese. E al primo posto del risparmio nazionale si posiziona Segrate. E che non ve l'andate a fare una settimana di Ferragosto a Segrate, in provincia di Milano, dove un appartamento viene affittato, pensate, per una settimana a soli 149.000 euro. Pensate, magari si può affittare anche per tutto il mese, si può decidere di vivere a Segrate, perché insomma, se per tutta la settimana di Ferragosto costa soltanto 149.000 euro, fategli un po' il conto per 4 settimane e poi allungatele un po' per tutto quanto l'anno, forse conviene andare a vivere tutto l'anno a Segrate, così poi la settimana di Ferragosto siamo già là. Seguono Catania. Beh, Catania già potrebbe non essere male, a 203 euro per una sistemazione analoga a oppure Pietralunga in Umbria, dove una camera matrimoniale potrebbe costare 214 euro per una settimana. Chiudono la classifica delle soluzioni low cost Benevento con 221 euro e Villafranca Sicula in provincia di Agrigento con 223 euro per una settimana. Beh, comunque sia,

Insomma, non è che ci sia solamente Segrate, ecco, ci sono anche località che potrebbero non essere così male, no? Catania, insomma, non c'è male, o in Umbria, perché no? In provincia di Agrigento, beh, magari, insomma, c'è il mare, c'è tutto. Si parte anche con Antonello Venditti.

0: insieme a voi.
1: E siamo arrivati a Roma insieme a voi, insomma, senza però magari andare a prendere in affitto l'appartamento a Trastevere, che, se non ricordo male, una settimana a Ferragosto poteva costare anche quasi 100.000 euro, insomma. Ci sono sicuramente delle alternative più ragionevoli, ecco, come dire, più tranquille, più abbordabili, un po' per tutte le tasche, ecco. Allora, i vostri messaggi al 3791-600-190, c'è chi si ricorda di un viaggio molto poco costoso, ecco, in un bed and breakfast di Certosa a Milano, perché si è speso molto poco, ne so qualcosa, però si mangiava bene, devo dire, vabbè, a parte le boiate, sì, era per andare a vedere un festival, mi ricordo questa cosa mi riguarda. E poi ancora Isa, insomma, si dice che si sta rendendo conto che i testi di tutte le canzoni, nonostante sia, che si ricorda i testi di tutte le canzoni nonostante siano canzoni molto vecchie. Beh, Isa, questo potrebbe, come dire, deporre in favore della tua memoria, un po' meno in favore della tua carta di identità, ecco, vogliamo metterla così, le due cose un po' si bilanciano. Adesso vediamo se vi ricordate anche questa, immagino proprio di sì, perché insomma in quel momento in molti storcemmo il naso, qualcuno a cui piacevano gli articolo 31 per gli esordi, ecco, erano andati molto molto incalando, però adesso ormai, dai, l'effetto vintage che fa sembrare tutto più bello.

E allora, tra chi si riconosce nel testo di questa La mia ragazza mena e chi mi manda immagini particolari, siamo giunti anche all'ultimo break, ci arriviamo con i Maneskin.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: State ascoltando Una questione di qualità. Il programma per chi non studia, non lavora e non guarda la TV.
3: 21:45, l'ultima novità di oggi è di Amalfitano, maledette parole.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: maledette parole è la canzone dell'estate di Amalfitano, altra chicchetta dell'ex frontman dei Joe Victor. E noi andiamo ancora un pochino avanti verso la conclusione di queste due ore insieme con Ivan Graziani, ecco Pigro.
1: Tu sai citare i classici.

0: pigro.
1: Oh, vedo che arrivano messaggi di approvazione per Ivan Graziani. Non sto facendo molta attenzione al monitor in questo momento e stavo cercando qualcosa di altro. Qualcuno si lamenta invece di altre cose che non arrivano, ma stai lì, che sul finale arriva anche quello. Non in questo momento, ci sto inzeppando un po' tutto quanto in questo finale di questione di qualità di questo giovedì 25 di giugno. Arrivano anche gli After Hour, quelli che volevano una pelle splendida, beati loro.

e che andiate a Segrate o su un'isola di Vanuatu nel Pacifico meridionale per avere una pelle splendida, ricordate sempre di proteggerla dal sole con una bella crema protezione 50. Non è vero che non vi abbronzate, ma almeno non vi bruciate, non vi viene il cancraccio alla pelle. Vabbè, siamo giunti alla conclusione, visto che è estate, col vento d'estate che ci ha portato altra pioggia su Roma. Io vi saluto e vi ringrazio, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao!

adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

madre è pazza, ti dice che sei grassa. Balliamo soli al buio come una fiamma. Siamo ragazzi in gamba. Non c'entra niente in testa, ma c'entra tutto in tasca.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Fermata a porto di mare.

Iadu, me son visto sto spione qua, che mi guardava con l'occhio invasato, pure mentre che stavo a piscà, mi son detto che vo sto curioso.

0: che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché andai a fare i cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba di un nuovo giorno.
1: Guacchiami le guardie.
2: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto. Chiedo al commesso, mi guarda storto e dice: provi questa maglietta. Non è la taglia, è la vita che mi va stretta. Poi nella testa penso.

poi ti passa. La verità è che non mi basta. Lo voglio tutto questo dolore che mi fa bene.

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.

Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

stare fuori, diventa ciò che sei, imparando dai tuoi errori. Sei tu che scegli se soccombere al male o farne la lezione più bella da imparare.

0: del Nerone.
1: Radio Rock Italia.

Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomitava acqui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano.

0: forse è naturale, se le palle o quel disco è molto la mezza, questa pista non bisogna avere più dire dalle faccia di essere tra abbondanza, c'è un senso di farmi, forse con il fulmine dentro la schiena.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Vecchioni, vecchioni. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchioni, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
2: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Ogni tanto guardo il cielo, ogni tanto sembra lui che guarda me, e mi nascondo nella metro, mi nascondo sotto l'albero più grande che ci sia.

0: Radio Rock Italia.
1: In piazzale Favretti, alle 8 del mattino, di fronte alla stazione, pensi agli affari tuoi.